0: Sono le 4 in punto.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.

0: il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: favola, da un quadro ti mirò. Hai cancellato dal mio spettro la parola.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Bambina.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 30 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Oggi sarà una bella giornata, con gli amici sarete intraprendenti e propositivi. Con la vostra dolce metà proverete a riscoprire la carica di feeling che vi ha sempre unito. Toro, evitate di arrovellarvi la mente con mille problemi. Rilassatevi e apprezzate le piccole cose liete del quotidiano. Sarete apprezzati per il vostro impegno e l'abilità nelle faccende pratiche. Gemelli, la protezione delle stelle limita i danni di certe azioni troppo istintive e azzardate. Non approfittatene troppo però, muovetevi con cautela. Cancro, oggi le stelle vi consigliano di lanciarvi in ogni iniziativa. In cambio riceverete tutte le conferme e le attenzioni che desiderate. L'Eros promette emozioni strepitose. Leone, oggi disporrete di una grande comunicativa e di una spiccata simpatia che potete mettere in campo nei rapporti con gli altri. Riuscirete a stringere legami importanti. Vergine, cercate di reagire positivamente agli eventi inaspettati. Un piccolo contrattempo potrà essere fonte di nervosismo, ma tutto dipenderà da come deciderete di affrontarlo. Bilancia, la giornata consente di vedere un po' di gente e riallacciare contatti da tempo allentati. È il momento ideale per una rimpatriata con amici di vecchia data. Scorpione, mandate avanti le iniziative facendo leva sulla vostra notevole forza fisica e mentale. Le stelle vi sostengono. In famiglia, siate fermi e decise sulle vostre posizioni. Sagittario, giornata densa di novità e di colpi di scena, ideale per concedersi forti emozioni, dedicarsi all'attività di gruppo o competizioni professionali. Capricorno, svagatevi, incontrate gli amici, regalatevi piccoli meravigliosi attimi di quiete. Potete trarre beneficio da qualsiasi attività creativa. Acquario, i sentimenti e la passione caratterizzeranno questa giornata. Se siete single, potrete fare incontri speciali. Se avete una relazione, il vostro rapporto decollerà. Pesci, oggi sarete inquieti e polemici. Cercate scappatoie per evitare questioni lasciate in sospeso. Non è giunto ancora il momento per risolverle. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

Verona. Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Radio Verona.

0: è primavera.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale.

0: trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: più.
1: Sono le 7 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Prima colpito al torace con un cavatappi un uomo di 47 anni originario del Marocco e poi a morsi gli ha praticamente staccato l'orecchio sinistro. Per questa aggressione domenica notte in piazza Cittadella un quarantenne originario del Marocco è finito in cella con l'accusa di tentato omicidio.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È martedì 30 giugno, buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Svenuti per il caldo tra il pomeriggio e la notte di domenica con temperature record, sono arrivati in pronto soccorso di Borgo Trento a Verona 4 pazienti con sincope da calore, una casistica che non si registrava più da anni. Si tratta della perdita di coscienza immediata, simile ad uno svenimento. In Italia intanto aumentano le città da bollino rosso. A Genova, morti a causa delle temperature, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni. Ma momenti di paura si sono vissuti ieri mattina alle piscine Santini di Bonte Crencano, dove un anziano è stato colpito da malore mentre nuotava. L'uomo era in una delle corsie centrali quando ha accusato il malore che gli ha fatto perdere i sensi. Si è fermato contro le boe che dividono le corsie e subito è stato notato da un bagnino che era in zona, immediatamente si è tuffato e lo ha raggiunto. Dopo averlo trasportato a bordo vasca, il bagnino ha iniziato le manovre di rianimazione previste e poco dopo è stato aiutato da un medico che era all'interno della struttura come bagnante. La rianimazione è proseguita fino all'arrivo del personale sanitario inviato da Verona Emergenza. Medici, infermieri lo hanno soccorso, stabilizzato e trasferito in Borgo Trento, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Le prossime ore saranno decisive. Intanto è allerta acqua sia per quanto riguarda le reti pubbliche, tanto che si sono già manifestati problemi di approvvigionamento di alcune reti di acquedotti, che per ciò che concerne l'irrigazione, visto che in un'ampia parte del territorio provinciale non è più possibile dare risposta alle esigenze di tutte le aziende. Ieri Acque Veronesi ha iniziato a portare acqua con le autobotti per rimpinguare gli acquedotti di Cazzano di Tramigna e dei territori vicini all'est veronese. Queste situazioni non sono nuove, renderle preoccupanti è il fatto che in anni passati esse avvenivano a stagione estiva ben più avanzata. Verona avrà un nuovo ospedale, meglio una clinica privata convenzionata. La San Francesco lascerà il quartiere Pindemonte e traslocherà a San Michele. La nuova sede sarà pronta nel giro di 3 anni e accoglierà anche il centro diagnostico di Corso Venezia. Partirà inizialmente con i 77 posti letto attuali di via Monte Ortigara. Avrà 7 sale operatorie, terapia semi-intensiva, ambulatori, macchine radiologiche all'avanguardia, un grande parco verde e parcheggio per 250 auto. L'investimento è di oltre 50 milioni. I vigili del fuoco hanno fronteggiato 2 incendi di notevoli dimensioni. Un primo rogo ha interessato 4 ettari di campi coltivati e sterpaglie nella zona della Bassona, mettendo a rischio anche alcune abitazioni. Il secondo si è sviluppato ad Ossobuono ed ha distrutto una superficie di circa 1 ettaro tra colture e campi incolti. Per contrastare i 2 roghi sono stati impegnati 35 vigili del fuoco, numerosi automezzi provenienti dalle sedi veronesi e dalle vicine province. Le 7:05 arrivano viabilità e meteo.
0: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
0: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
0: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona. Viabilità.
5: Nessuna segnalazione, il traffico irregolare su strade e autostrade. Vi ricordiamo gli autovelox fino a domenica 5 luglio. Via Bonfadio, via Valpantena, via Galilei, via San Michele, strada Larizza, via Palazzina, 7 e 7 minuti.
2: Meteo.

0: martedì 30 giugno. Cielo sereno o poco nuvoloso, nella notte potrebbero esserci delle precipitazioni. La temperatura massima oggi sarà di 37 gradi, la minima di 24, e sono proprio 24 i gradi in città.
1: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Le 7:13 minuti di questo martedì 30 giugno, buongiorno, ben ritrovati. Questa mattina un leggero riefolo di vento, come si può dire, proprio una cosa leggerissima, insomma, ma si stava già decisamente meglio rispetto alle altre mattinate, un paio di gradi in meno, e quindi questo è già un preludio, diciamo, di quello che arriverà nei prossimi giorni. Poi sentiremo anche Alessandro Azzoni, se avrà la bontà di risponderci questa mattina, ma sembrerebbe che la situazione stia per migliorare. Sono previsti forti temporali, e purtroppo questo ci riporta alle giornate di qualche tempo fa in cui si dava la conta dei danni, no? Speriamo non sia così anche nei prossimi giorni, ma purtroppo con questo clima tropicale, quando il maltempo arriva, fa danni. Ma volevo iniziare questa giornata insieme, questo martedì 30 giugno, parlando dei mondiali di calcio, perché c'è una sorpresa dietro l'altra, negativa ovviamente per loro. Dopo la Germania, un'altra grande europea saluta questa Coppa del Mondo 2026 ai rigori. Si tratta dell'Olanda, del commissario tecnico Koeman. Come nel 2014 e nel 2022, gli Orange escono dopo i rigori, questa volta per mano del Marocco. Quindi poi avremo modo di parlarne, anzi nei nostri appuntamenti con l'informazione, quella nazionale dall'estero, delle 7:30, e poi via via tutta la giornata. Ovviamente se ne parlerà, anche perché insomma fa notizia. Il Marocco vola agli ottavi di finale, dove incontrerà il Canada. E quindi Germania, chi mai lo avrebbe pensato, e Olanda fuori. Va bene, noi non ci siamo nemmeno ai mondiali, male minore. Allora andiamo a vedere le notizie, le principali notizie, ne dico la oggi sui quotidiani, ovviamente i più importanti, i quotidiani, quando sono le 7:16 minuti. Partiamo con il Corriere della Sera. Prima però vi rinnovo i numeri: 335 6011 610 per i vostri WhatsApp audio, e ovviamente 045 96 00 103 il numero di telefono. Partiamo con il caldo, tanto per cambiare, ovviamente è questo l'argomento che tiene l'apertura di tutti i quotidiani, perché allerta rossa in 25 città, Genova due anziani sono morti. Due anziani morti ricoverati per l'AFA, il corpo di un sacerdote trovato in canonica a Padova. Nella serata di ieri alcuni temporali hanno rinfrescato l'aria, come dicevo, anche se in città non è piovuto, cresce il numero delle vittime. Insomma, il caldo torrido tiene in ostaggio non solo l'Italia, ma mezza Europa. Ed è emergenza perché 40 gradi e mezzo si sono registrati in Slovacchia. Pensate un po'. Meloni, la partita del Colle, si può rompere il tabù di un capo dello Stato non di centro-sinistra. Non è detto che non si possa superare questo altro grande tabù e avere un presidente della Repubblica che non sia di centro-sinistra. La premier Meloni apre il fronte Quirinale sull'ipotesi di un'alleanza con Vannacci. Dice: difficilmente puoi costruire qualcosa con qualcuno che palesemente vuole solo distruggere. Il sisma in Venezuela, 16 le vittime italiane, si aggrava il bilancio degli italiani, 16 oltre 30 dispersi. Intanto una nuova scossa ha riportato la paura del paese sudamericano, i morti sono già più di 1700, ma si registrano ancora salvataggi miracolosi, il lavoro dei soccorritori italiani davvero esemplare. Poi travolta da una moto, Giulia muore a 15 anni, una coetanea le tiene la mano. Travolta da una moto nel Messinese, muore una 15enne, una coetanea presente all'incidente le ha tenuto la mano, ha arrestato l'investitore a 20 anni. Germania, strage nella casa famiglia, un padre spara e uccide 6 persone, tutti operatori sociali. L'aggressore, un tedesco di origini turche, si era recato nel centro per discutere riguardo l'affidamento della figlia di 3 mesi. L'uomo è stato arrestato, con lui fermate anche 2 donne. L'episodio è avvenuto in Bassa Sassonia. E poi Sinner, Wimbledon, cade, soffre e vince con una scarpa insanguinata, vince il debutto sull'erba di Wimbledon. Il successo contro il serbo Kecmanovic arriva dopo 5-7, 3 ore e mezza di gioco, l'azzurra soffre e vince con una scarpa insanguinata, vabbè insomma. Il mondiale, il Brasile agli ottavi, Germania eliminata e anche l'Olanda eliminata. Ovviamente il Corriere della Sera è andato in stampa prima dell'altro verdetto. Le 7:19 minuti, ci fermiamo.
0: Radio Verona, tempo reale.

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
7: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
8: Mamma Mobile Discount. Vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Le 7:28 minuti, proseguiamo con la nostra rassegna stampa. La Repubblica che apre con Meloni che scopre le carte. Basta tabù, destra il Quirinale. È successo per Palazzo Chigi, può accadere ancora. E su Vannacci, difficile costruire con chi come vuole, come lui vuole, solo distruggere tutto. La destra, il Quirinale, è un tabù che va infranto, parola della premier Meloni, che ieri l'ha presa da lontano a sorpresa. Si pensava che niente potesse cambiare, ma si è dimostrato che le cose potevano cambiare. Poi l'allungo: non è detto che non possa superarsi anche un altro grande tabù, quello di avere un presidente della Repubblica che non è di centro-sinistra. Corte Suprema contro Trump, non può licenziare dalla Fed, ma più poteri sulle agenzie federali. Dunque, la Corte Suprema ha respinto due ricorsi di Trump, uno contro la scrittrice Carol, a cui deve un risarcimento milionario dopo la condanna in sede civile per abusi sessuali e diffamazione, l'altro contro il membro del board della Fed, Lisa Koch, che aveva contestato il tentativo di rimuoverla dall'incarico, ma la Corte ha riconosciuto al presidente più poteri sui vertici delle agenzie federali. Attentato all'oligarca di Kiev, paura nel Principato di Monaco. Poi Germania shock, è fuori ai rigori, e non solo Germania, anche Olanda. Ovviamente sono andati in stampa prima dell'esito dell'altra partita. Sinner a Wimbledon avanti, ma che sofferenza. Caldo, due anziani morti a Genova, ma è ora allarme temporali. 7:30 minuti.
0: Radio Verona notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Una potente esplosione ha scosso ieri sera al Principato di Monaco, causando il ferimento di tre persone di nazionalità ucraina. Si tratterebbe di un attentato, secondo le autorità locali. I feriti sono tutti in una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Mermolaev, rifugiato a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Sono 16 al momento i cittadini italiani deceduti nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I feriti sono 4, 40 dispersi e 29 connazionali rintracciati. Un'altra famiglia di 5 italiani originari del Salernitano è stata trovata senza vita. Intanto in Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti. A Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo nella zona sud della città, ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capodorlando. L'omicida è in fuga. Ancora emergenza caldo in tutta Italia con le città in rosso che oggi sono 25. L'AFA però i giorni contati. Mercoledì arriverà una perturbazione che porterà forti temporali e grandine. Le temperature torneranno ai valori più in linea col periodo. E la Germania è la prima vittima illustre ai mondiali americani. I tedeschi tra i favoriti per la vittoria vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Stesso risultato per l'Olanda, eliminata dal Marocco, che agli ottavi incontrerà il Canada. È tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
1: Da segnalare, traffico regolare, nessun disagio sulla 22, nemmeno sulla 4, ad eccezione della zona di Milano, della tangenziale di Milano, sempre trafficata. Alle 7:32 minuti, buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su conad.it.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Jerry Calà per Seat, prima...
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
0: Radio Verona.
9: Radio Verona, tempo reale.

0: Radio Verona.
1: Eccoci qua alle 7:41 minuti, proseguiamo con la nostra rassegna stampa, con la stampa. Stati Uniti, superpoteri a Trump, telenovela Hormuz, l'Iran chiede un incontro alla Casa Bianca, oggi Witkoff e Kushner vedranno il premier del Qatar. La Corte Suprema libero di licenziare i vertici delle agenzie dalla borsa, le TV, ma è bocciato sulla Fed. Ovviamente stiamo parlando di Trump. Tiene banco poi l'apertura di Meloni, diciamo la possibilità che il premier non sia di centrosinistra, ovviamente per Meloni, che sceglie il salotto amico di Nicola Porro su Rete 4 per rivolgersi al suo elettorato. Parla di tutto, ma c'è già aria di campagna elettorale. Un voto, quello del 2027, che la premier mette sulla bilancia, dichiarando l'obiettivo intorno al quale vuole compattare la destra. Non è detto che non si possa superare anche quest'altro grande tabù, avere un presidente della Repubblica non di centro-sinistra. Poi, sempre dalla prima pagina della stampa, la sfida anticancro della principessa Kate, che rianima la monarchia in Gran Bretagna. Le monarchie cominciano a indebolirsi quando smettono di produrre significato. In questi giorni l'immagine che meglio rappresenta parte della corona britannica proviene dalle montagne del Regno Unito e non da un palazzo o da una cerimonia di Stato. La principessa Kate ha scalato il Ben Nevis in Scozia per raccogliere fondi contro il cancro. Davvero un'azione meritoria, come del resto ha sempre fatto la principessa Kate. Si è sempre distinta per questa sua attitudine, diciamo, ad aiutare le persone in qualunque forma. Poi andiamo a vedere anche un altro richiamo in prima pagina sulla stampa, che è una polemica: la pacco tax dell'Europa, buona vendere aria fritta. Tre sono le cose che nella vita sono certe: la morte, le tasse e l'Unione Europea che monitora la situazione. L'Unione Europea, accolta da un leggero sospetto, ha deciso di imporre dei dazi sulle merci provenienti da paesi extraeuropei di 3 euro a prodotto, dal momento che chiamarla Temu Tax suonava male. E vabbè. Poi, sempre dalla stampa, sopra la testata, i richiami, il grande caldo, perché il negazionismo alimenta la crisi climatica. E poi ancora l'odio online Roccella, gli altri bersagli e la legge anti-ater tradita. Ether, scusate. Ma andiamo a vedere anche le altre prime pagine, come quella del Giornale. Tutti gli sms sul caso Covid, così Di Donna agiva per Conte, tiene banco la polemica sull'inchiesta sulle mascherine. Covid, l'inchiesta esclusiva, l'ex premier cede, mi farò ascoltare, ma attacca ancora il Giornale. Meloni, indaghiamo, il colle a destra non è un tabù, il discorso che abbiamo appena fatto, l'apertura di Meloni. Poi, sotto la testata del Giornale, messa in latino, i dubbi del Papa, in Vaticano se ne parla anche per lo scisma lefebriano. Questo potrebbe riaprire il dibattito all'interno della Chiesa sull'opportunità della messa in latino. Poi ognuno la pensa come vuole, ovviamente. Andiamo avanti. Guerra di smentite, vertice su Hormuz, nuove tensioni tra Trump e Iran. Germania shock, fa 6 morti per la figlia, voleva la custodia, 6 morti in una casa famiglia. Sopra la testata, Feltri festeggia 60 anni di giornalismo contro il coro, così ovviamente titola il Giornale. Poi l'Unione Europea si protegge, entra in vigore la tassa sui pacchi in arrivo dalla Cina. Dopo l'AFA arrivano i temporali, ma il caldo torrido non ci lascia. 7:45 minuti.
0: Tutto il Radio Verona, tutto il meglio della musica.

0: Radio Verona.
1: 7:49 minuti, il Fatto Quotidiano. Record di Meloni e Company con 484 voli di Stato, 11 al mese. Solo Renzi e Gentiloni hanno fatto peggio. Nordio da Treviso a Venezia, poi Giorgia e Tajani, meno voli blu sotto Conte e Letta. Quindi un bilancio dei voli, ovviamente per spostarsi da una parte all'altra del mondo. Poi parla il PM Giannino, Moretti in cella per le decisioni, non per il ruolo. In Calabria e in Sicilia Vannacci imbarca tutti ex, c'è pure il contractor Stefio. Commissione Covid, Conte si dimette per farsi ascoltare, il leader 5 Stelle ai presidenti delle Camere, non voglio essere ostaggio della campagna denigratoria delle destre, chiede la garanzia di poter rientrare dopo la sua audizione. Il Foglio. In America ci si accapiglia su una lettera di Jefferson del 1802, ma non sulla separazione tra Stato e Chiesa che quasi nessuno vuole toccare. E questo appunto è il titolo che vi segnalo sul Foglio. Andiamo a vedere Libero. Giorgia ai 97 anni della Fallaci, eterna bussola della destra. Oriana Fallaci avrebbe compiuto ieri 97 anni, che solo due leader, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, la ricordino nell'anniversario della nascita, dice molto su quanto l'autrice della rabbia e l'orgoglio fosse scomoda per la politica italiana. Poi la super testimone che smentisce Conte, contatti tra l'uomo delle consulenze d'oro e l'ex premier che negava. Giuseppi cede, mi farò interrogare ma non lascio la commissione. Poi ovviamente il Quirinale non è un tabù per un presidente di centrodestra, dice Meloni. Il mistero di Macron sopra la testata, la malattia del presidente si ripresenta in pubblico con gli occhiali da pilota. Un anno a piedi, sorpreso alla guida ubriaco, il vannacciano Pozzolo farà campagna senza

0: dove un uomo ha sfregiato il volto di una 32enne di Mestre appena giunta di fronte all'abitazione dei genitori a Peseggia di Scorzè, nel veneziano. Pare che gli investigatori stiano cercando un 20enne marocchino che la sera in cui ha teso l'agguato con l'acido muriatico indossava un cappellino bianco. L'ipotesi però che il giovane venerdì fosse stato convinto ad agire per conto di terzi e quindi incaricato dell'aggressione da un mandante. La 32enne, che ufficialmente lavora come operatrice sociosanitaria, nel tempo libero aiutava i titolari di alcuni bar della terraferma veneziana, locali non sempre ben frequentati, ed è proprio quell'ambiente popolato di pregiudicati e malviventi che ora i militari dell'arma stanno passando al setaccio, con l'intento di ricostruire la rete di conoscenze e amicizie della giovane vittima. Trasporti, viaggi, l'estate dei ritardi per chi vola in treno, per chi vola in aereo o va in treno. Il paese sembra davvero bloccato, nell'alta velocità si sono registrati problemi costanti sulla tratta Roma-Firenze, i passeggeri segnalano ritardi di 120 minuti. Dal punto di vista statistico è stato poi calcolato che solo il 63% dei voli è arrivato in orario. In questi ultimi giorni il flop è peggiorato, servono 6 ore per raggiungere la capitale da Milano o da Venezia. Piove, prima frana, Cortina, temporale dopo il grande caldo, chiusa la strada per il Falzarego, ma in pianura ancora 39 gradi. E poi lo sport con Sinner che cade e risorge a Wimbledon, neanche fosse Gesù Cristo, comunque ha battuto il serbo Kecmanovic all'esordio con la scarpa insanguinata. Calcio, il Brasile soffre e rimonta, il Giappone cade al 90esimo. E quindi dal verdetto di ieri sera eliminate Germania e Olanda. A Mestre questa notizia curiosa, per quanto ovviamente è una notizia drammatica, il prof sviene per il caldo all'esame di maturità. 7:54 minuti.
1: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
5: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: È allerta acqua sia per le reti pubbliche, tanto che si sono già manifestati problemi di approvvigionamento di alcune reti di acquedotti, che per ciò che concerne l'irrigazione, visto che in un'ampia parte del territorio provinciale non è più possibile dare risposta alle esigenze di tutte le aziende.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
3: È martedì 30 giugno, buona mattinata da Francesca Pellegrini. Tra il pomeriggio e la notte di domenica, con temperature record, sono arrivati in pronto soccorso a Borgo Trento 4 pazienti con sincope da calore, una casistica che non si registrava più da anni. Si tratta della perdita di coscienza immediata, simile ad uno svenimento. In Italia intanto aumentano le città da bollino rosso, ma il caldo mette a dura prova anche Verona, anche le piscine. Alle piscine Santini ieri mattina è stata soccorsa una persona che ha perso i sensi, si tratta di un anziano che stava nuotando ed è stato ricoverato all'ospedale di Borgo Trento in prognosi riservata. Le prossime ore saranno decisive per l'evolversi delle condizioni dell'uomo. Anche ieri due incendi che hanno messo a dura prova il lavoro dei vigili del fuoco di Verona, che hanno fronteggiato due roghi di notevoli dimensioni. Un primo ha interessato 4 ettari di campi coltivati e sterpaglie nella zona della Bassona, mettendo a rischio anche alcune abitazioni. Il secondo ha addosso buono ed ha distrutto una superficie di circa un ettaro tra colture e campi incolti. L'accesso alla casa è una delle principali emergenze sociali di Verona e provincia. Calano gli appartamenti a disposizione, aumentano i canoni di locazione. La Caritas ha istituito un fondo per aiutare i nuclei familiari in difficoltà, che aumentano. Nel servizio di Silvia Beltrami, il vescovo di Verona Domenico Pompili e don Andrea Malosto, direttore della Caritas diocesana.
5: Nel 2025 si sono rivolte alla Caritas veronese quasi 4.000 persone, nuclei familiari in emergenza abitativa, 3,2% in più rispetto al 2024. Caritas nelle sue strutture ne ha accolte 573 e ha supportato più di 800 famiglie con interventi volti al mantenimento dell'abitazione, facendosi carico del pagamento delle utenze e delle rate d'affitto. Numeri che rispecchiano quella che è un'emergenza sociale a Verona e provincia, dove aumentano gli affitti, calano gli appartamenti disponibili e gli sfratti continuano. Da qui gli interventi decisi dalla Caritas nell'ottica anche delle parole di Papa Leone al Giubileo dei Movimenti Popolari.
6: Terra, casa e lavoro, Papa Leone, incontrando i movimenti popolari, ha detto che queste tre prospettive sono ancora delle mete per molti da realizzare e che la Chiesa sente di dover far sua questa triade, perché soltanto in questo modo si realizza quella forma di accoglienza che tanti auspichiamo.
5: Il vescovo Domenico ha disposto la creazione di un fondo permanente per il contrasto all'emergenza abitativa, che ad oggi ha raccolto 210.000 euro, 24.000 sono già stati impiegati, gli altri lo saranno nell'ambito di tre filoni, il primo con Caritas, che si fa da garante del pagamento degli affitti.
7: Ad oggi anche motivatamente talvolta c'è paura nel concedere una casa a persone che non conosciamo e di cui non ci fidiamo. Noi ci inseriamo in questo come Caritas, nel dire facciamo da garanzia che questa famiglia, che questa persona provvederà al pagamento dell'affitto. Se avrà un periodo di difficoltà, provvederemo noi.
3: La clinica privata convenzionata a San Francesco lascerà il quartiere Pindemonte e traslocherà a San Michele Extra. La nuova sede sarà pronta nel giro di 3 anni e accoglierà anche il centro diagnostico di Corso Venezia. Partirà inizialmente con i 77 posti letto attuali di via Monte Ortigara, avrà 7 sale operatorie, terapie semi-intensive, ambulatori, macchine radiologiche all'avanguardia, un grande parco verde e parcheggio per 250 auto. L'investimento è di oltre 50 milioni. E diamo ora il buongiorno ad Alessandro De Pietro per lo sport.
8: Buongiorno Francesca, il Verona ha tempo fino ad oggi per prendere Nicola Leali, per chiudere una trattativa che pareva già chiusa ma che non è esattamente ancora archiviata del tutto, con il Genoa che avrebbe un contratto di 2 anni pronto per Leali automatico da domani, ma con l'opzione di una potenziale acquirente di poter prendere il 33enne portiere mantovano entro il 30 giugno, dunque proprio oggi. Verona che conta però di chiudere con Leali, a cui è stato proposto un biennale grazie anche a quella che è stata l'opera di Graziano Battistini, dell'agente di Leali. Verona che intanto guarda verso attacco, guarda verso Gabriele Artistico, il ragazzo figlio di Ciccio Artistico, mitico attaccante dell'Hellas, passato velocissimamente dal Verona di Massimo Ficcadenti, lui fedelissimo a sua volta di Ficcadenti nel corso della sua bella carriera. Artistico ha segnato un sacco di gol, 13 con lo Spezia in Serie B, è giocatore di proprietà della Lazio, con cui il Verona presto potrebbe avviare una vera e propria trattativa. Giorno di fine bilancio, intanto oggi 30 di giugno archiviata quella di Lambord al Servette, 2 milioni e mezzo per l'Hellas, archiviata nella notte, ieri alle 23.30 l'ufficialità di Bella Coach al Venezia per 10 milioni. Ed è tutto per lo sport.
3: Grazie Alessandro, quando sono le 8 e 7 minuti arriva il meteo.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
3: Andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore in questo 30 giugno. Prevalenza sereno, poco nuvoloso. Potrebbero esserci delle precipitazioni nella notte, ma poi sentiremo anche Alessandro Azzoni che cosa ci dirà. La temperatura massima registrata sarà di 37 gradi, al momento ce ne sono 10 di meno, sono 27.
1: Radio Verona, flashback.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Cadeglioppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 30 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Oggi sarà una bella giornata, con gli amici sarete intraprendenti e propositivi, con la vostra dolce metà proverete a riscoprire la carica di feeling che vi ha sempre unito. Toro, evitate di arrovellarvi la mente con mille problemi, rilassatevi e apprezzate le piccole cose liete del quotidiano, sarete apprezzati per il vostro impegno e l'abilità nelle faccende pratiche. Gemelli, la protezione delle stelle limita i danni di certe azioni troppo istintive e azzardate. Non approfittatene troppo però, muovetevi con cautela. Cancro, oggi le stelle vi consigliano di lanciarvi in ogni iniziativa, in cambio riceverete tutte le conferme e le attenzioni che desiderate. L'Eros promette emozioni strepitose. Leone, oggi disporrete di una grande comunicativa e di una spiccata simpatia che potete mettere in campo nei rapporti con gli altri. Riuscirete a stringere legami importanti. Vergine, cercate di reagire positivamente agli eventi inaspettati. Un piccolo contrattempo potrà essere fonte di nervosismo, ma tutto dipenderà da come deciderete di affrontarlo. Bilancia, la giornata consente di vedere un po' di gente e riallacciare contatti da tempo allentati. È il momento ideale per una rimpatriata con amici di vecchia data. Scorpione, mandate avanti le iniziative facendo leva sulla vostra notevole forza fisica e mentale. Le stelle vi sostengono. In famiglia, siate fermi e decise sulle vostre posizioni. Sagittario, giornata densa di novità e di colpi di scena, ideale per concedersi forti emozioni, dedicarsi ad attività di gruppo o competizioni professionali. Capricorno, svagatevi, incontrate gli amici, regalatevi piccoli meravigliosi attimi di quiete. Potete trarre beneficio da qualsiasi attività creativa. Acquario, i sentimenti e la passione caratterizzeranno questa giornata. Se siete single, potrete fare incontri speciali. Se avete una relazione, il vostro rapporto decollerà. Pesci, oggi sarete inquieti e polemici. Cercate scappatoie per evitare questioni lasciate in sospeso. Non è giunto ancora il momento per risolverle. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona-Legnago.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Verona Tempo Reale.
1: 8:20 minuti di questo martedì 30 giugno. Proseguiamo con la rassegna stampa. È sole 24 ore. In eredità quasi 400.000 case all'anno, un terzo del mercato dalle successioni. Il passaggio di immobili agli eredi vale 74 miliardi e spinge il settore. Le costruzioni mostrano una tenuta, prevista una crescita del 2% in quest'anno. Valore produzione a 320 miliardi, opere pubbliche in testa con 93 miliardi. Poi Lisa Cook resta alla Fed, la Corte Suprema dice no a Trump, Casa Bianca più poteri sulle agenzie. Mini pacchi, così il dazio in vigore da domani moltiplica la spesa finale. Scatta da domani, infatti 1 luglio, il nuovo dazio da 3 euro che l'Unione Europea ha imposto sulle vendite a distanza e sui pacchi postali di valore non superiore a 150 euro. Il calcolo sui beni andrà fatto per singoli articoli, peraltro. Al via la tariffa dell'Unione Europea per la tutela permanente della siderurgia. Bonus edilizi, controlli su lavori, passano anche da Google Maps le verifiche delle entrate della Guardia di Finanza. Dal 1 gennaio 26 la flat tax sui redditi esteri a carico di chi sposta la residenza in Italia è di 300.000 euro e 50.000 euro per ogni familiare. L'anno scorso era 200.000 euro. E andiamo a vedere anche che cosa titola Italia Oggi. Italia Oggi stretta su DURC e bonus INPS, tutte queste sigle. Cassazione, serve la piena regolarità contributiva e anche quella formale. Basta un ritardo nelle denunce mensili all'INPS o in altri adempimenti per essere considerati irregolari. E quindi drastica imposizione, sebbene non risulti attualmente prevista dalla legge dei regolamenti in materia, viene ora stabilita in via interpretativa dalla Cassazione. Poi, sopra la testata di Italia Oggi, l'idea di Vannacci di ripristinare le differenziali riporterebbe la scuola ad un passato drammatico.
2: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
10: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.

0: Le 8 e 29 minuti in questo istante, tra pochissimo le news, dopo la canzone di Caparezza che davvero fa riflettere, andiamo a leggere l'ultima pagina, quella della Gazzetta dello Sport. La Germania non c'è più, esce a rigori col Paraguay. Brasile agli ottavi, supera il Giappone al 95esimo. Ancelotti, miglioreremo e con Neymar, puntini puntini. E intanto è fuori anche l'Olanda. Francia e Olanda, tocca ai giganti tra le trappole con Svezia e Costa d'Avorio. Questo per quel che riguarda il mondiale. Ora il calciomercato. In arrivo i nuovi 9, Ekator, Blitz e Juve, a fare col Genoa per l'attaccante Colomuani si fa. Maresca, il City vuole Tonali, pronti 100 milioni, Manchester italiana oramai. E questo per quel che riguarda il calcio mercato. Ovviamente l'apertura la guadagna Sinner, più forte di tutto a Wimbledon, cose da numero uno, vittoria Thriller al debutto su Kecmanovic, va sotto, cade, si ferisce un piede, lotta, poi vince il quinto, un'utile sofferenza. Il rompipallone per il Brasile, vittoria contro il Giappone in extremis, Ancelotti ha così vinto di corto sopracciglio.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Si aggrava il bilancio dei morti per il terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono salite a 1719. Tra loro, riferisce la Farnesina in una nota, ci sono 11 cittadini italiani. Intanto alle 7 ora locale si è verificata una scossa di assestamento di magnitudo 5.1. L'oligarca ucraino Vadim Ermolev e la moglie sono rimasti gravemente feriti in una potente esplosione avvenuta intorno alle 21 in un edificio residenziale di Monaco lungo il confine con la Francia. Il governo e la procura del Principato ritengono che possa trattarsi di un gesto doloso. Accoltellato a morte per aver negato una pizza gratis, è successo a Reggio Emilia, dove Raffaele Stipa, titolare di una pizzeria nella zona sud della città, è stato ucciso poco dopo le 22:30 da quello che pare fosse un cliente abituale e che ora in fuga è ricercato dalla polizia. Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. In Italia, a Genova, morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74. Nella notte però sono arrivati i primi forti temporali a Firenze e nel torinese. Il tennis è un debutto vincente, quello di Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha però bisogno di tutti e cinque i set per piegare le resistenze di Kecmanovic. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Il risultato finale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borgis, fuori Luciano Darderi. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
0: E dunque poco parzialmente nuvoloso per l'intera giornata. La temperatura massima oggi arriverà a 37 gradi, al momento sono 28 i gradi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Ci siamo alzati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima.

0: Radio Verona.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
4: I solari Trigger Niva Sun sono 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
5: Acqua e sapone.
4: Oltre la convenienza.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99€. Scopri di più su conad.it.
0: Radio Verona.
9: Radio Verona, tempo reale.
10: I heard what you said.

0: 8 e 40 minuti proprio in questo istante ed è arrivato il momento di interpellare il nostro Alessandro Azzoni. Ciao Alessandro, buongiorno.
1: Ciao Francesca, buongiorno anche ai nostri ascoltatori.
0: E sicuramente a tutti quelli che ci stanno ascoltando e che pendono dalle tue labbra, Alessandro. Ieri sera sembrava arrivasse chissà cosa, si è sentito il rumore di qualche tuono verso 11:30, mezzanotte, però poi nulla di fatto, no?
1: Nulla di fatto in città Verona, sull'ovest della provincia, la zona del Basso Lago, Villa Franchese, Valeggio, fino a Castel d'Azzano, direi una discreta pioggia è riuscita a cadere, qualcosina anche verso Borgo Roma, Cadi David, ma città nulla, il temporale lì è rimasto, era del resto un temporale di calore, non era un temporale frontale, quindi insomma a macchia di leopardo la precipitazione di ieri sera.
0: Sì, e invece ci attende un temporale frontale, così come giustamente li chiami tu, per domani, no? È domani il giorno clou,
1: domani, questa volta nel pomeriggio dalle 15 in poi, domani il rischio di fenomeni violenti estremi purtroppo sarà elevato. Oggi giornata tra sole e nubi, prevarranno sicuramente le schiarite tra un po', qualche nuvola in più nel pomeriggio, soprattutto sulle alture. Certo, l'aria è molto instabile, vediamo delle nuvole particolari, piuttosto cotonate, vuol dire che la struttura dell'alta pressione non è più così forte. Oggi ci aspettiamo comunque termometro ancora sui 35 gradi, nel pomeriggio c'è molta umidità, quindi la giornata sarà molto afosa, in serata il rischio di eventi temporaleschi è sicuramente più basso rispetto a ieri sera. La vera giornata del cambiamento sarà quella di domani, la prima parte sarà ancora calda e afosa, termometro sui 34-35 gradi, poi a partire dalle 15 arrivano i temporali, si svilupperanno dapprima sulle Alpi, sulle Prealpi, sui Lestini, sull'Alto Lago e poi lentamente scenderanno in pianura. Vista la differenza di temperatura con il suolo, domani pomeriggio, specie se la mattinata sarà calda e soleggiata, ci aspettiamo dei veri e propri fuochi d'artificio, il rischio di eventi estremi sarà molto molto elevato, con ahimè rischio di grandine e di trombe d'aria elevato. Parliamo di un rischio che è calcolato come rischio 2/3, quindi vuol dire che qualche zona della provincia pagherà caro il cambiamento verso condizioni estive meno critiche rispetto a quelle delle ultime ore.
0: Sicuramente Alessandro, quindi domani insomma mettete a riparo le auto se potete farlo, ovviamente, perché la grandine probabilmente, dico probabilmente.
1: Sì, perché questa volta i temporali arriveranno nel pomeriggio, quando c'è molta differenza di temperatura fra il suolo e l'alta quota. Ieri sera i temporali sono arrivati attorno alla mezzanotte, c'era molta meno differenza di temperatura, il gradiente termico era molto più contenuto. Domani i temporali arriveranno già nel primo pomeriggio, quindi da mettere in conto qualcosa di serio, questo sicuramente.
0: Assolutamente sì, speriamo di non dover fare la conta dei danni domani in serata, speriamo che i danni siano, il rischio è elevato. Alessandro, siamo al 30 giugno, possiamo definitivamente archiviare questo mese come uno dei più caldi, se non il più caldo degli ultimi anni?
1: Sì, faremo i conti domani, di sicuro più caldo dell'anno scorso, ancora più caldo di quello dell'anno scorso, già terribile, ma soprattutto il dato parziale è una seconda metà di giugno così calda, e questo non è mai accaduto. Ieri a Verona abbiamo battuto anche il record del 2019, 38,4 ufficialmente registrati in città, il precedente record era 38,2, ma soprattutto 7 giornate consecutive con massime superiori ai 36 gradi, anche questo non era mai accaduto. Siamo lì con il giugno storico del 2003, faremo i conti domani. Certo è che anche questo giugno va archiviato sotto la voce storia del clima.
0: E senti Alessandro, un'ultima domanda, poi ti lascio, sei sempre molto gentile, avrai ovviamente da fare nel corso delle prossime ore. La sottolineatura dell'uomo della strada, se l'estate è iniziata così a giugno, che cosa ci dobbiamo aspettare per luglio e agosto? Seguirà
1: Mi rendo conto, non ci sono buone notizie. Intanto partiamo da ciò che accadrà giovedì, sicuramente una bella sforbiciata alle temperature di 4-5 gradi, giovedì avremo massime sui 31, anche venerdì 30-31, localmente 32, Purtroppo a partire da sabato l'alta pressione rinforza di nuovo, lo farà sulla Spagna, sulla Francia, un po' meno sull'Italia, quindi fine settimana soleggiato ma con temperature massime sui 32-33 gradi. La situazione purtroppo evolve verso una nuova ondata di caldo a partire da lunedì, martedì della prossima settimana. Non torneremo agli attuali valori, certo, la prossima settimana fresca non sarà, direi temperature sui 32-33 all'inizio, 35 nella seconda metà. Sì. Sarà un luglio.
0: Ecco, comunque sì, ti stiamo un po' perdendo, ma abbiamo capito il senso del, appunto, di quello che stavi dicendo. Va bene Alessandro, l'importante è che non ci siano più 38-39 gradi
1: per il momento, non tornano.
0: Perfetto, attenzione a domani allora, massima attenzione per quanto possibile. Grazie Alessandro, buona giornata, buon lavoro.
1: Ciao, grazie a te, anche a voi.
0: Ciao, grazie. 8:46 minuti.

0: Radio Verona.
1: Strega comanda e domani la strega comanderà temporali piuttosto forti, di elevata intensità, come abbiamo sentito dal nostro Alessandro Azzoni. Dunque attenzione, domani cercate, poi ovviamente ognuno deve andare a lavorare, deve fare la propria vita, non è facile, però per quanto possibile, insomma, visto che lo si sa in anticipo, mettere al riparo le cose importanti, le auto eccetera eccetera, soprattutto se stessi, ecco, evitare di essere in auto quando arriverà.

0: patriarca ucraino e la moglie sono rimasti feriti, il figlio 13enne che ha riportato ferite meno gravi. La coppia invece è in condizioni preoccupanti ma non in pericolo di vita. Sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche il ministro di Stato Mirman, il procuratore generale Thibault, il presidente del Consiglio nazionale e uno stretto collaboratore del principe Alberto. Che io sappia è la prima volta nella storia che un atto del genere si verifica nel Principato di Monaco. 8:53, tra pochissimo anche le news.
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
5: No, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
8: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Qui

Supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: E con Francesco Gabbani ci salutiamo tra qualche istante. Le news, buona giornata, buon martedì.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
0: È allerta acqua sia per quanto riguarda le reti pubbliche, tanto che si sono già manifestati problemi di approvvigionamento di alcune reti di acquedotti, sia per ciò che concerne l'irrigazione, visto che in un'ampia parte del territorio provinciale non è più possibile dare risposta alle esigenze di tutte le aziende. Ieri Acque Veronesi ha iniziato a portare acqua con le autobotti per rimpinguare gli acquedotti di Cazzano di Tramigna e di territori vicini dell'est Veronese.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È martedì 30 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Emergenza acqua, emergenza caldo e anche incendi, tanto che i vigili del fuoco hanno fronteggiato due roghi di notevole dimensioni. Un primo ha interessato 4 ettari di campi coltivati e serpaglie nella zona della Bassona, mettendo a rischio anche alcune abitazioni. Il secondo in località Dossobuono, ed ha distrutto una superficie di circa un ettaro tra colture e campi incolti. Per contrastare i due incendi sono stati impegnati 35 vigili del fuoco, numerosi automezzi provenienti dalle sedi veronesi e dalle vicine province. Gruppo Magis e IRCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrarra hanno sottoscritto sia per l'istituto che per gli oltre 2300 dipendenti e collaboratori una convenzione che prevede la fornitura a condizioni agevolate di gas ed energie elettriche prodotte esclusivamente da fonte rinnovabile certificata. È prevista inoltre l'installazione di due colonnine di ricarica per auto elettriche all'ospedale di Negrarra. Claudio Cracco, amministratore delegato dell'ospedale, e Federico Test, presidente di Magis.
4: Queste condizioni agevolate sono rivolte per i nostri collaboratori, per il personale dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria, e quindi credo che per i nostri collaboratori questa convenzione possa dare un contributo sul tema anche dell'economia domestica, perché il caro energia è un aspetto molto, molto rilevante.
5: Energia verde per diminuire gli impatti e poi attenzione ai clienti, nel senso di far capire che siamo un soggetto affidabile. È lì il tema.
4: È evidente che questo può avere anche un impatto sulla salute dei nostri pazienti, ma soprattutto anche delle persone anziane, e quindi diciamo i nostri sistemi di raffrescamento per consentire diciamo una temperatura accettabile sono sotto pressione e quindi consumano energia.
0: Sono andate avanti tutta la giornata di ieri le ricerche per una persona scomparsa da un paio di giorni nella zona di San Massimo. Si tratta di un uomo di 40 anni che risulta essere residente nel comune di Somma Campagna. La sua famiglia si è presentata dai carabinieri per sporgere denuncia 3 giorni fa, sabato. È partito il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse. Le ricerche del fine settimana sono partite dall'ultimo luogo in cui sono state trovate le tracce, San Massimo, dove è stata trovata la sua auto parcheggiata, e a queste ricerche hanno preso parte anche le unità cinofile dei vigili del fuoco e quelli del nucleo sistemi aeromobili pilotaggio remoto, che sono dotati di droni. Finora nessuna novità. Ci sarà l'euro deputata di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis, giovedì alle 18 in piazza Santa Toscana a Veronetta, dopo l'aperitivo di tesseramento di Sinistra Italiana. Ci saranno Carlo Cunegato, capo gruppo di EVS Regione, ed Elena Ostanel come comunità di sì. Dice Luca Perini, segretario provinciale: vogliamo una sicurezza autentica, ambientale, climatica, sociale, sanitaria, comunitaria e politica per tutti i cittadini. Le 9:05 arriva la viabilità.
3: Viabilità.
0: Sulla A4 si segnala traffico rallentato tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Padova. Nessuna segnalazione invece sulla A22 del Brennero. Fino a domenica 5 luglio gli autovelox sono in via Bonfadio, via Valpantena, via Galilei, via San Michele Strada, Larizza e via Palazzina. Buon viaggio!
3: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
6: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 30 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Oggi sarà una bella giornata, con gli amici sarete intraprendenti e propositivi. Con la vostra dolce metà proverete a riscoprire la carica di feeling che vi ha sempre unito. Toro, evitate di arrovellarvi la mente con mille problemi. Rilassatevi e apprezzate le piccole cose liete del quotidiano. Sarete apprezzati per il vostro impegno e l'abilità nelle faccende pratiche. Gemelli, la protezione delle stelle limita i danni di certe azioni troppo istintive e azzardate. Non approfittatene troppo però, muovetevi con cautela. Cancro, oggi le stelle vi consigliano di lanciarvi in ogni iniziativa. In cambio riceverete tutte le conferme e le attenzioni che desiderate. L'Eros promette emozioni strepitose. Leone, oggi disporrete di una grande comunicativa e di una spiccata simpatia che potete mettere in campo nei rapporti con gli altri. Riuscirete a stringere legami importanti. Vergine, cercate di reagire positivamente agli eventi inaspettati. Un piccolo contrattempo potrà essere fonte di nervosismo, ma tutto dipenderà da come deciderete di affrontarlo. Bilancia, la giornata consente di vedere un po' di gente e riallacciare contatti da tempo allentati. È il momento ideale per una rimpatriata con amici di vecchia data. Scorpione, mandate avanti le iniziative facendo leva sulla vostra notevole forza fisica e mentale. Le stelle vi sostengono. In famiglia, siate fermi e decise sulle vostre posizioni. Sagittario, giornata densa di novità e di colpi di scena, ideale per concedersi forti emozioni, dedicarsi all'attività di gruppo o competizioni professionali. Capricorno, svagatevi, incontrate gli amici, regalatevi piccoli meravigliosi attimi di quiete. Potete trarre beneficio da qualsiasi attività creativa. Acquario, i sentimenti e la passione caratterizzeranno questa giornata. Se siete single, potrete fare incontri speciali. Se avete una relazione, il vostro rapporto decollerà. Pesci, oggi sarete inquieti e polemici. Cercate scappatoie per evitare questioni lasciate in sospeso. Non è giunto ancora il momento per risolverle. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
3: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona. Radio Verona.
13: And now, the moment you've all been waiting for.
14: Radio Verona giravoce. Radio Verona flashback.

0: ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Versione spagnola di Samurai J, il successone tutto nazionale, comunque dobbiamo esserne orgogliosi. Obsession. 9:22 minuti, il nostro martedì, buongiorno, bentrovati, grazie a Francesca Pellegrini per averci accompagnati finora con tantissima informazione che ritroveremo ogni ora con l'informazione locale. Ora tocca a noi, come sempre, a me a farvi compagnia. Voi, se volete interagire con noi, farla a me, 335 60 11 610 via WhatsApp. Vi ricordo la nostra app, basta cercare Radio Birone, ci portate con voi ovunque voi decidiate di andare. Vi ricordo che potete ascoltarci in DAB per tutto il territorio, il sito radioverona.it e le nostre pagine social. Iso Juice.

0: Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811, su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
10: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!

0: ancora un attimo, siamo solo.
1: Sesso romantico, Marco Carta su Radio Verona, 9:31 minuti. Voliamo in redazione per aggiornarci su tutto ciò che sta accadendo, non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale, a seguire un altro top record, un singolo nuovo e poi un salto negli anni 90.
2: Radio Verona notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato di Namitardo contro Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti. È stato rintracciato e arrestato dalla polizia anche l'uomo che ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, 60 anni, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. Ferite sotto shock la sorella del pizzaiolo che ha tentato di salvare il fratello cercando di fermare l'omicida. Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo, ieri 22, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati a Genova. Da oggi in arrivo temporali. Una nuova maxi scossa di terremoto ha colpito il Venezuela nelle ultime ore, questa volta di magnitudo 5.1 con epicentro vicino a La Guaira. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi, 16 i morti italiani. È la Germania la prima caduta illustre ai mondiali americani. I tedeschi, tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai sedicesimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Stesso risultato per l'Olanda, eliminata dal Marocco, che agli ottavi incontrerà il Canada. Passa il Brasile, che sconfigge il Giappone 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Radio Verona.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
5: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99€. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99€ e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99€. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Roll-On Nivea Derma Control Restore.
6: Acqua e sapone.
5: Oltre la convenienza.
2: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Stupidi, stupidi ragazzi, Raff su Radio Verona, il nuovo singolo, 9:47 minuti. Ancora buon martedì a tutti quanti voi. 335 60 11 610 per interagire con noi. Tra poco parliamo della pericena sul ponte tra Bussolengo e Pescantina, e in provincia di Verona, due comuni, un ponte che li collega e l'opportunità di stare insieme, un bel appuntamento conviviale. Subito torniamo nel 2001 sulla prima unica radio di Verona, ritorniamo una hit dell'estate 2001 firmata dagli 883. Non è il caldo, ma Bella Vera.

0: Paradiso, agitare Coca-Cola, il nuovo singolo, 9:53 minuti, questa è Radio Verona, torna a Peri Pesca, sul ponte tra quello che è la location di Bussolengo e Pescantina, a Peri Pesca, si chiama proprio così, e perché? Perché valorizzerà le pesche del territorio, due comuni, un ponte, un prodotto simbolo del territorio. Sabato 4 e domenica 5 luglio ritorna questa bellissima kermesse, manifestazione che trasforma il ponte di collegamento tra Bussolengo e Pescantina in una straordinaria location sospesa sull'Adige, allestita ad hoc per celebrare la pesca di Verona IGP. L'evento, che è promosso dai comuni di Pescantina e di Bussolengo in collaborazione con la Fondazione Prodotti Agricoli, Principesca e le realtà locali, rappresenta un esempio bellissimo di sinergia territoriale tra amministrazioni, tra due comuni, tra produttori agricoli e attività economiche anche dell'area, edizione 2026 che porta con sé tante novità che rafforzano ancora di più la vocazione della manifestazione, raccontare, valorizzare, promuovere la pesca di Verona IGP. Torna questa bella kermesse con tantissime novità, ci sarà anche una mostra fotografica dedicata alla pesca, ma non solo, ovviamente ci sarà anche una premiazione importantissima. Inaugurazione ufficiale si terrà sabato 4 luglio alle 19 alla presenza di tutte le autorità. Tra poco su Radio Verona, prima dell'informazione, arriva la musica di Alex Warren.
1: Chiama Antismoking Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
2: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Sono le 10 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Torna con noi la voce di Francesca Pellegrini, pronta a raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale completata dal meteo.
1: Verona Top News.
3: Il 17% delle persone incontrate dai centri di ascolto Caritas nel veronese presenta problemi abitativi, con un incremento del 2% rispetto al 2024. Dalla diocesi di Verona arriva un nuovo allarme casa.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 30 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Come promesso ieri nel giorno dei Santi Pietro e Paolo, i due omonimi direttori generali dell'azienda ospedaliera Paolo Petralì e dell'US 9 Pietro Girardi hanno festeggiato l'onomastico raccontando i primi 100 giorni di lavoro fatto in sinergia per migliorare e semplificare cure e servizi. Hanno individuato 5 aree su cui agire con progetti e azioni concrete, alcuni già operativi, altri pronti a breve. È già avviata la collaborazione interaziendale per alcune categorie particolarmente delicate di utenti, per i bambini della chirurgia pediatrica, per gli amputati e malati di fibrosi cistica. Sono invece in fase di avvio i percorsi condivisi per la reumatologia e la gestione diagnosi precoce delle demenze. Mettiamo a fattore comune le professionalità delle due aziende, hanno ribadito, e costruiamo un prodotto nuovo in grado di ottimizzare la risposta ai bisogni di salute della gente. L'accesso alla casa è una delle principali emergenze sociali di Verona e provincia. Calano gli appartamenti a disposizione e aumentano i canoni di locazione. La Caritas ha istituito un fondo per aiutare i nuclei familiari in difficoltà che aumentano. Nel servizio di Silvia Beltrami, il vescovo di Verona, Domenico Pompili, e Don Matteo Malosto, direttore Caritas diocesana.
4: Nelle 2025 si sono rivolte alla Caritas veronese quasi 4.000 persone, nuclei familiari in emergenza abitativa, 3,2% in più rispetto al 2024. Caritas nelle sue strutture ne ha accolte 573 e ha supportato più di 800 famiglie con interventi volti al mantenimento dell'abitazione, facendosi carico del pagamento delle utenze e delle rate d'affitto. Numeri che rispecchiano quella che è un'emergenza sociale a Verona e provincia, dove aumentano gli affitti, calano gli appartamenti disponibili e gli sfratti continuano. Da qui gli interventi decisi dalla Caritas nell'ottica anche delle parole di Papa Leone al Giubileo dei Movimenti Popolari.
5: Terra, casa e lavoro, Papa Leone, incontrando i movimenti popolari, ha detto che queste tre prospettive sono ancora delle mete per molti da realizzare e che la Chiesa sente di dover far sua questa triade, perché soltanto in questo modo si realizza quella forma di accoglienza che tanti auspichiamo.
4: Il vescovo Domenico ha disposto la creazione di un fondo permanente per il contrasto all'emergenza abitativa, che ad oggi ha raccolto 210.000 euro, 24.000 sono già stati impiegati, gli altri lo saranno nell'ambito di tre filoni, il primo con Caritas che si fa da garante del pagamento degli affitti.
6: Ad oggi anche motivatamente talvolta c'è paura nel concedere una casa a persone che non conosciamo e di cui non ci fidiamo. Noi ci inseriamo in questo come Caritas, nel dire facciamo da garanzia che questa famiglia, che questa persona provvederà al pagamento dell'affitto, sarà un periodo di difficoltà, provvederemo noi.
3: Ci sarà l'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra Ilaria Salis giovedì alle 18 in piazza Santa Toscana a Veronetta, dopo l'aperitivo di tesseramento di Sinistra Italiana. Ci saranno Carlo Cunegato, capogruppo di AVS Regione, Elena Ostanel, sempre di AVS Regione. Come comunità di Sinistra Italiana, dice Luca Perini, segretario provinciale, vogliamo una sicurezza autentica, ambientale, climatica, sociale, sanitaria, comunitaria e politica per tutti i cittadini. Ed è tutto, a più tardi.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Meteo.
3: Poco nuvoloso per l'intera giornata, la temperatura massima sarà di 37 gradi. Domani, mercoledì, è previsto il primo vero cambiamento di questa ondata di caldo. Le nubi saranno in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco di forte intensità nel pomeriggio, in attenuazione dalla serata. La temperatura massima domani in mattinata sarà sempre sui 35-36 gradi, la minima sarà di 23 gradi.
1: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Beatles, Better Times, 10 e 14 minuti, il nostro martedì, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Soave, lo splendido borgo pluripremiato di Soave, che è praticamente magia pura, non so se siete mai stati, diventa una galleria a cielo aperto con le opere di Matthias Sieff. Noi tra poco insieme ne parliamo, perché arriva questa rassegna open air. Si usano tanto queste rassegne con le opere all'aria aperta, ne abbiamo parlato anche di quella del Sigurtà nei giorni scorsi. Tra poco approfondiamo tutto quanto, subito Ross Villain, Come un tuono con Gue.

0: 10:20 minuti, ancora buon martedì a tutti quanti voi. Tra poco ancora insieme, sì, perché arrivano in onda i Maroon 5, Heroin.
1: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: live su Radio Verona, 10:25 minuti. E Suave diventa una galleria a cielo aperto con le opere di Matthias Sieff. Un bel vedersi, perché ci sono queste opere d'arte per tutto il borgo, inserite in Suave Impressioni d'Arte. Questa rassegna open air ridefinisce gli spazi urbani in perfetta sinergia con la mostra di pittura Sergio Padovani, consolidando così il borgo come fulcro culturale dell'est veronese. Il borgo di Soave, il borgo scaligero di Soave, si trasforma per tutta l'estate in questo straordinario palcoscenico d'arte contemporanea, accogliendo tra le sue storiche mura le imponenti, grandissime, cromatiche sculture di Matthias. Questa straordinaria galleria a cielo aperto nasce proprio nell'ambito della seconda edizione di Soave Impressioni d'Arte. Quindi, se avete l'opportunità di andare a visitare questo borgo bellissimo, e troverete anche queste belle sculture originali, coloratissime. Ancora musica, quella del momento, la musica nuova e 45 Endorfina.
1: La sveglia fa drin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano. Tu non ti

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Quattro le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti. Gran parte d'Italia ed Europa strette nella morsa del caldo. Nel nord della Francia due gemelle di 15 mesi sono morte per disidratazione. In Italia, a Genova, morti a causa delle alte temperature, un 86enne e una 74enne. Nel Mantovano un bracciante è deceduto, si ipotizza a causa di un malore legato alle alte temperature. Si attendono temporali. È stato rintracciato e arrestato dalla polizia l'uomo che ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, 60 anni, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. Ferita e sotto shock la sorella del pizzaiolo che ha tentato di salvare il fratello cercando di fermare l'omicida. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina. Si ipotizza che la deflagrazione sia stata provocata da un atto doloso. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, rifugiato a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Tennis, debutto vincente per Jannik Sinner a Wimbledon. Il detentore dello slam inglese piega le resistenze di Kecmanovic in 5 set, 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato finale a favore di Sinner. Fuori Darderi e Cocciaretto, oggi in campo Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Sonego e Paolini. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Annie Lennox su Radio Verona, saltone degli anni 90, 10 e 40 minuti, ancora buon martedì, che capolavoro, siete con Nadia De Nicolò. Estate 2013, l'estate di Rob, ve lo ricordate ancora?

10:43 minuti, questa è Radio Verona, le notizie che riguardano il nostro territorio, le più belle da condividere, ma anche quelle che giungono dall'Italia e dal mondo. È stato inaugurato il nuovo cavalcavia sulla Serenissima, all'altezza del casello di Verona Est, un'opera imponente lunga 60 metri che è stata realizzata in, pensate, solo una notte. È stato inaugurato il nuovo cavalcavia autostradale sulla A4 e ben presto sarà utilizzato e sarà dismesso quello che presenziava proprio questa location. È tornata Carol G per l'estate 2026 e ha deciso di accompagnarsi con niente poco di meno che Manu Chao.

favolose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare.

0: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente sull'arena.it.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Sono le 10 e 58 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare...

0: in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
2: La clinica privata convenzionata San Francesco lascerà il quartiere Pindemonte e traslocherà a San Michele. La nuova sede sarà pronta nel giro di 3 anni e accoglierà anche il centro diagnostico di Corso Venezia. Partirà inizialmente con 77 posti letto attuali di via Monte Ortigara. Avrà 7 sale operatorie, terapia semi-intensiva, ambulatori, macchine radiologiche all'avanguardia, un grande parco verde e parcheggio per 250 auto. L'investimento è da oltre 50 milioni.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È martedì 30 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Come promesso ieri, nel giorno dei Santi Pietro e Paolo, i due omonimi direttori generali dell'azienda ospedaliera Paolo Petralì e dell'Us 9 Pietro Girardi hanno festeggiato l'onomastico raccontando i primi 100 giorni di lavoro fatto in sinergia per migliorare e semplificare cure e servizi. Hanno individuato 5 aree su cui agire con progetti e azioni concrete, alcuni già operativi, altri pronti a breve. È già avviata la collaborazione interaziendale per alcune categorie particolarmente delicate di utenti, per i bambini della chirurgia pediatrica, per gli amputati e malati di fibrosi cistica. Sono invece in fase di avvio i percorsi condivisi per la reumatologia e la gestione diagnosi precoce delle demenze. Mettiamo a fattore comune le professionalità delle due aziende, hanno ribadito, e costruiamo un prodotto nuovo in grado di ottimizzare la risposta ai bisogni di salute della gente. L'accesso alla casa è una delle principali emergenze sociali di Verona e provincia. Calano gli appartamenti a disposizione e aumentano i canoni di locazione. La Caritas ha istituito un fondo per aiutare i nuclei familiari in difficoltà che aumentano. Nel servizio di Silvia Beltrami, il vescovo di Verona, Domenico Pompili, e Don Matteo Malosto, direttore Caritas diocesana.
3: Nelle 2025 si sono rivolte alla Caritas veronese quasi 4.000 persone, nuclei familiari in emergenza abitativa, 3,2% in più rispetto al 2024. Caritas nelle sue strutture ne ha accolte 573 e ha supportato più di 800 famiglie con interventi volti al mantenimento dell'abitazione, facendosi carico del pagamento delle utenze e delle rate d'affitto. Numeri che rispecchiano quella che è un'emergenza sociale a Verona e provincia, dove aumentano gli affitti, calano gli appartamenti disponibili e gli sfratti continuano. Da qui gli interventi decisi dalla Caritas nell'ottica anche delle parole di Papa Leone al Giubileo dei Movimenti Popolari.
4: Terra, casa e lavoro, Papa Leone, incontrando i movimenti popolari, ha detto che queste tre prospettive sono ancora delle mete per molti da realizzare e che la Chiesa sente di dover far sua questa triade, perché soltanto in questo modo si realizza quella forma di accoglienza che tanti auspichiamo.
3: Il vescovo Domenico ha disposto la creazione di un fondo permanente per il contrasto all'emergenza abitativa, che ad oggi ha raccolto 210.000 euro, 24.000 sono già stati impiegati, gli altri lo saranno nell'ambito di 3 filoni, il primo con Caritas, che si fa da garante del pagamento degli affitti.
5: Ad oggi, anche motivatamente, talvolta c'è paura nel concedere una casa a persone che non conosciamo e di cui non ci fidiamo. Noi ci inseriamo in questo come Caritas, nel dire facciamo da garanzia che questa famiglia, che questa persona provvederà al pagamento dell'affitto. Se avrà un periodo di difficoltà, provvederemo noi.
2: Ci sarà l'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra Ilaria Salis giovedì alle 18 in piazza Santa Toscana a Veronetta, dopo l'aperitivo di tesseramento di Sinistra Italiana. Ci saranno Carlo Cunegato, capogruppo di AVS Regione, Elena Ostanel, sempre di AVS Regione. Come comunità di Sinistra Italiana, dice Luca Perini, segretario provinciale, vogliamo una sicurezza autentica, ambientale, climatica, sociale, sanitaria, comunitaria e politica per tutti i cittadini. Ed è tutto, a più tardi.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona.
1: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Frequencies, Leave It All, 11 e 14 minuti nel nostro martedì. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Tra poco parliamo anche del meteo, perché ci sono dei cambiamenti all'orizzonte. Subito Madame Marrakesh, volevo capire.

Mi Emma Vacci Piano, 11:20 minuti. Ancora tanto caldo quest'oggi, ma domani arrivano i temporali. Accadrà proprio sia domani che nei prossimi giorni. Dopo il caldo africano, si preparano infatti temporali, a volte anche forti, destinati a colpire numerose regioni del nostro paese, anche il nostro territorio. Dal nord dell'Europa si sta avvicinando questo insidioso vortice di aria fresca in quota. Già ieri è stata un po' colpita la Lombardia. Aria fresca che giungerà da noi domani, nella giornata di domani, ci sarà un'atmosfera molto dinamica al nord, dove aumenterà la copertura nuvolosa e ci saranno quindi dei temporali soprattutto nel corso del pomeriggio. I fenomeni interesseranno tante regioni, spostandosi quindi da ovest verso est, verso il nostro territorio, coinvolgendo successivamente anche alcune zone del centro, mentre al sud ci sarà forse qualche piovasco, ma non ci saranno questi temporali così forti. Quindi domani ancora una giornata alquanto soleggiata, con qualche nuvola al mattino. Poi a partire dalle 17 inizia l'instabilità, con dei temporali che potrebbero essere anche forti. Naked, looking for something.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: No, no, no, e adesso?
2: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
1: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83. I migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it. In via Enrico Fermi 61. A Verona.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: 126 Che senso ha su Radio Verona, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale, seguire un altro top record, un singolo settimanale nuovo, nuovissimo e poi un salto negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha fatto sapere che oggi si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran senza fornire ulteriori dettagli. Dopo giorni di escalation si apre quindi uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci. Dopo l'esplosione in cui ieri a Monte Carlo è rimasto ferito l'oligarca ucraino Ermolev con la moglie e il figlio di 13 anni, indagini e caccia all'uomo. Immagini di sorveglianza mostrano un uomo che lascia cadere uno zaino all'ingresso dell'edificio residenziale dove poco dopo c'è stata l'esplosione. I quattro arrestati come presunti esecutori dell'attentato a Ranucci hanno tutti precedenti per droga e danneggiamento e uno era ai domiciliari da qualche giorno. Hanno dai 22 ai 53 anni e sono accusati a vario titolo di detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravati dall'aver agito in più di 5 e in modo mafioso. Una capotreno del Frecciarossa 8882 è stata aggredita brutalmente mentre il treno era fermo per un guasto tecnico alla stazione di Milano Lambrate. Solo il tempestivo intervento di alcuni passeggeri avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi. Si cerca l'uomo che non è stato identificato. La Germania lascia i mondiali americani. I tedeschi, fra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai sedicesimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Stesso risultato per l'Olanda, eliminata dal Marocco che agli ottavi incontra il Canada. Passa il Brasile che sconfigge il Giappone 2-1. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
0: Radio Verona. Radio Verona.
9: Compilation 90.

La musica più bella, quella dell'estate 2026, nel nostro martedì mattina. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Siete sempre in compagnia di Nadia, insieme fino alle 14. Fa caldo, qualche temporale in arrivo anche nelle prossime ore. Ma come fare a sopravvivere alle temperature che abbiamo subito negli scorsi giorni e che continueremo a vivere anche nel mese di luglio e agosto? Beh, un'idea può essere recarsi a Bosco Chiesa Nuova. E arriva il piano estate per ridurre il traffico con navette gratuite proprio per raggiungere il centro del paese di Bosco Chiesa Nuova. Ne parliamo insieme tra pochissimo.

bella novità per quest'estate riguarda la provincia veronese, il comune di Bosco Chiesa Nuova. Dal 3 luglio al 30 agosto, infatti, il comune ha introdotto un servizio che permetterà dei collegamenti gratuiti tra le aree di sosta e il centro. L'obiettivo è rendere più semplici gli spostamenti durante i mesi di maggior affluenza e migliorare proprio la vivibilità del paese. Dopo il ricco calendario estivo che è stato presentato con oltre 140 giornate di eventi e oltre 100 iniziative distribuite sull'intero territorio, il comune di Bosco Chiesa Nuova introduce anche questa bella novità, un piano dedicato alla mobilità. Manca davvero poco, si inizia il 3 luglio, si continuerà per tutta l'estate. A luglio il servizio sarà operativo il venerdì, il sabato e la domenica e la frequenza delle navette sarà circa di una ogni 25 minuti. Quindi c'è questa bella possibilità, navette gratuite per raggiungere il centro di Bosco Chiesa Nuova, un piano estate per ridurre il traffico e rendere il territorio più vivibile. Noi tra poco torneremo in redazione per scoprire cosa sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia.

0: Panorami Mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo. Dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Sono le 12:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Il 17% delle persone incontrate dai centri di ascolto Caritas nel veronese presenta problemi abitativi, con un incremento del 2% rispetto al 2024. Dalla diocesi di Verona arriva un nuovo allarme casa.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 30 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Anche Verona rientra nell'operazione dei carabinieri di Taranto, che hanno eseguito nella notte un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 30 persone raggiunti da provvedimenti nelle province di Verona, appunto, poi Taranto, Lecce, Foggia, Matera, Campobasso, Milano, Ragusa e Latina. Gli indagati sono ritenuti responsabili dei reati di associazione per delinquere aggravata finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata e continuato in concorso. Al centro degli accertamenti una presunta organizzazione che avrebbe utilizzato il sistema del decreto flussi per favorire l'ingresso irregolare in Italia di centinaia di cittadini extracomunitari, soprattutto provenienti da Pakistan, Bangladesh ed India. Gli stranieri avrebbero versato somme fino a 6.500 euro per ottenere nulla osta e visto di ingresso. Sovraffollamento, carenza di personale, difficoltà nella gestione dei detenuti con problemi psichiatrici. È il quadro denunciato dall'Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria dopo la visita ispettiva alla casa circondariale di Montorio, dove il sindacato ha incontrato gli agenti, visitato i reparti e raccolto testimonianze sulle criticità quotidiane. Il sindacato indica uno squilibrio tra organico previsto e personale in servizio. A fronte di una pianta organica di circa 400 unità, oggi gli agenti presunti sarebbero meno di 300. La struttura ospita circa 600 detenuti. Il caro energia che morde da una parte, tanto per i cittadini che per le aziende, l'energia pulita garantita a prezzi concorrenziali dall'altra, unitamente al bisogno di misure anti-blackout per evitare che si paralizzino interi paesi o quartieri cittadini. Il gruppo Magis, tramite la controllata Magis Energia e l'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, hanno sottoscritto per i 2.300 dipendenti e collaboratori una convenzione ad hoc. Prevede la fornitura a condizioni agevolate di energia elettrica e gas da fonte rinnovabile certificata. L'amministratore delegato dell'IRCS Sacro Cuore, Claudio Cracco, il presidente del gruppo Magis, Federico Testa.
4: Queste condizioni agevolate sono rivolte per i nostri collaboratori, per il personale dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria e quindi credo che per i nostri collaboratori questa convenzione possa dare un contributo sul tema anche dell'economia domestica, perché il caro energia è un aspetto molto, molto rilevante.
5: Energia verde per diminuire gli impatti e poi attenzione ai clienti, nel senso di far capire che siamo un soggetto affidabile. È lì il tema.
4: È evidente che questo può avere anche un impatto sulla salute dei nostri pazienti, ma soprattutto anche delle persone anziane, e quindi diciamo i nostri sistemi di raffrescamento per consentire diciamo una temperatura accettabile sono sotto pressione e quindi consumano energia.
3: Dopo giorni di caldo record con il termometro arrivato fino a 38 gradi, l'attenzione si sposta ora sul possibile peggioramento del tempo. Le previsioni indicano l'arrivo di temporali anche intensi, accompagnati da grandine e forti raffiche di vento, come ci spiega Alessandro Azzoni.
6: La vera giornata del cambiamento sarà quella di domani. La prima parte sarà ancora calda e afosa, termometro sui 34-35 gradi. Poi a partire dalle 15 arrivano i temporali, si svilupperanno dapprima sulle Alpi, sulle Prealpi, sui Lestini, sull'Alto Lago e poi lentamente scenderanno in pianura. Vista la differenza di temperatura con il suolo, domani pomeriggio, specie se la mattinata sarà calda e soleggiata, ci aspettiamo dei veri e propri fuochi d'artificio. Il rischio di eventi estremi sarà molto molto elevato, il rischio di grandine e di trombe d'aria è elevato. Parliamo di un rischio che è calcolato come rischio 2/3, quindi vuol dire che qualche zona della provincia pagherà caro il cambiamento verso condizioni estive meno critiche rispetto a quelle delle ultime ore.
3: E per lo sport diamo il buon pomeriggio ad Alessandro De Pietro.
7: Buon pomeriggio Francesca. Nicola Leali ha scelto il Verona, decisione definitiva per il 33enne portiere ormai ex del Genoa, che pur gli offriva il prolungamento di contratto per altre due stagioni, quel biennale che invece firmerà Leali nei prossimi giorni con il Verona. Sistemata la questione portiere in attesa di piazzare naturalmente Montipò sotto contratto con l'Hellas fino al 2028. Verona che intanto oggi ha ufficializzato le sue amichevoli nel ritiro di Folgaria dal 12 al 26 di luglio, il 19 alle 17:30, tutte le 17:30 le partite, la prima con il Rovereto, la seconda il 22 di luglio con la Virtus, la terza sabato 25 contro la Dolomiti Bellunesi. Ed è tutto per lo sport.
3: Ed è tutto, a più tardi.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Radio Verona. Viabilità.
3: Nuovo aggiornamento con la situazione del traffico sulla 4, code per veicolo in panne tra Desenzano e Brescia Est in direzione Brescia. Nulla da segnalare sulla 22 del Brennero. Fino a domenica 5 luglio gli autovelox sono a rotazione in via Bonfadio, via Valpantena, via Galilei, via San Michele, strada Larizza e via Palazzina. Buon viaggio.
1: Radio Verona Flashback.

0: sono tantissimi gli eventi per quest'estate a Verona in provincia. Dal 4 luglio arriva la fiera di Valeggio. Da sabato 4 a lunedì 6 luglio il centro di Valeggio si trasformerà in un grande spazio di incontro dove tradizione, novità e voglia di convivialità, di stare insieme, daranno vita a 3 giorni di festa. Tanta musica e intrattenimento ogni sera, insieme a uno spazio dedicato ai giovani e tante occasioni per vivere il paese in un modo nuovo, tutti quanti insieme. Non mancheranno attività per famiglie e per i più piccoli. Ci sarà anche il Luna Park. Torna inoltre il mercatino degli hobbisti, tornano anche le mostre e la pesca di beneficenza. Appuntamento a partire dal prossimo 4 luglio a Valeggio.
1: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona,

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
2: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense. Trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora! Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

buon pranzo a tutti quanti voi, buon martedì, questa è Radio Verona, siete con me Nadia De Nicolò insieme fino all'arrivo della nostra Daisy alle ore 14, vi ricordo che poi dalle 17 con voi ci sarà Matteo Sambugaro e dalle 19 fuori gioco in diretta dall'hotel Due Torri nel cuore della città di Verona. Noi tra poco torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo, perché in arrivo un'altra edizione aggiornata informativa con le notizie nazionali e internazionali.

0: on your mind. Cago su Radio Verona, 12:30 minuti, il nostro martedì on air in diretta. Siete con Nadia De Nicolò, torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. In Venezuela, 5 giorni dal terremoto che ha sconvolto il paese, Carlos, un bambino di 12 anni rimasto intrappolato sotto le macerie nel quartiere di Macuto, La Guaira, è stato estratto vivo, lo hanno riferito in una nota sui social i soccorsi. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara, nel Mantovano, mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle alte temperature. A Bagno a Ripoli, Firenze, all'interno di una proprietà della Misericordia di Firenze, è stato incendiato il Leccio di Belmonte, monumentale albero di oltre 600 anni. Sono stati denunciati dai carabinieri 4 minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità e raccontato d'aver acceso il fuoco in prossimità dell'albero per cuocere dei würstel. Dati Istat, a maggio i prezzi alla produzione dell'industria registrano una lieve riduzione rispetto al mese precedente, ma continuano a crescere nel confronto con lo stesso periodo del 2025. Su base mensile si osserva un calo dello 0,2%, mentre su base annuale l'incremento arriva al 7,3%, in accelerazione rispetto al più 6,8% rilevato ad aprile. Il ciclismo Edoardo Affini sarà al via il 4 luglio da Barcellona con la prima tappa del Tour de France, che sarà una cronometro a squadre, specialità dell'azzurro che è stato campione europeo di specialità nel 2024. Il corridore della Visma Lease e-bike si era infortunato lo scorso 25 giugno. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
5: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
6: Acqua e sapone.
5: Oltre la convenienza.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Alvaro Soler Topic insieme solo Parati, 12 e 45 minuti, questa è Radio Verona. Maglioni rincuori fan dopo il rinvio in piazza San Marco del suo grande live. Lui dice: l'abbraccio ha scelto un tempo più lontano, e sì, più lungo sarà il desiderio e più intenso sarà l'incontro. Con parole cariche di speranza, Claudio Baglioni è tornato a parlare ai suoi fan attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto inaugurare il suo gran tour in piazza San Marco a Venezia. Bisognerà aspettare ancora per ascoltare il grandissimo Baglioni live, e ovviamente dispiaciuto anche l'artista per il contrattempo. Ermal Meta ora sulla prima unica radio di Verona, ferma gli orologi.

Beautiful Freak, la nuova di Mick su Radio Verona, 12:50 minuti on air in diretta. Siete sempre con me, che sono Nadia De Nicolò. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Arriva Verona, Urban Orbit. Verona si trasforma in un grande palcoscenico diffuso a cielo aperto. Fino al 12 settembre si potrà prendere parte della prima edizione di questo nuovo festival di teatro urbano promosso dal Comune di Verona. È riconosciuto dal Ministero della Cultura e che ci farà vivere tante emozioni per quasi 3 mesi. La città di Verona si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Strade, piazze, cortili, giardini ospiteranno un ricco cartellone di eventi gratuiti che spaziano tra dal teatro di strada all'acrobazia, alla musica, al circo contemporaneo fino al teatro di figura. Insomma, arrivano questi spettacoli bellissimi, una programmazione artistica molto molto importante, un presidio di socialità, di rigenerazione urbana tra proprio le piazze e le vie nel cuore monumentale di Verona. E così facendo vivremo un linguaggio universale tra spettacolo e arte. Una bella novità. Questa prima edizione ha una duplice anima, una programmazione capace di parlare al cuore dei quartieri e non solo, anche alla platea di turisti, quelle internazionali, i turisti che arrivano da ogni parte del mondo che vivono il cuore della città di Verona. Quindi Verona si trasforma in un grande palcoscenico diffuso a cielo aperto praticamente per tutta l'estate. Michele Bravi ora. Io, tu, lei, lui.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
4: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
8: 160 anni di storia. Uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore. Capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: colazione con...
1: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
2: Sulla sponda veneta del lago di Garda, di 6 punti monitorati, 3 sono risultati nei limiti di legge, 2 inquinati e 1 fortemente inquinato. Questi in sintesi dati raccolti dalla 21esima edizione della Goletta dei Laghi 2026, la storica campagna di Legambiente che monitora i bacini lacustri in Italia. Nel secondo appuntamento della terza tappa in Veneto ha evidenziato un peggioramento della carica microbiologica rispetto al 2025, in cui tutti i punti erano risultati nei limiti. Nello specifico, dei 6 punti analizzati in provincia di Verona, 3 sono i punti entro i limiti di legge: la foce del torrente Gusa, la foce del torrente Marra e la foce del rio Dugale. Il punto fortemente inquinato è rappresentato dalla foce del torrente San Severo, risultato entro i limiti dal 2019 e che aveva registrato valori critici negli anni precedenti.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
2: È martedì 30 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Il gran caldo alle ore contate. Già ieri sera la pioggia è caduta in alcune zone della provincia, alleviando la grande morsa della calura. Oggi si prevedono temporali soprattutto nelle zone pedemontane in serata, ma è domani la giornata in cui sono previsti eventi più consistenti che in alcuni casi potrebbero trasformarsi in violente grandinate. La regione ha diramato un'allerta gialla. Il termometro tornerà nella norma a partire da giovedì, con picchi attorno ai 32 gradi e un effetto più attenuato della cappa di umidità che porta a percepire temperature anche superiori. Nel frattempo si sono verificati diversi blackout nella fornitura di energia in città a causa dell'elevato consumo dei condizionatori e si sono registrati parecchi accessi al pronto soccorso ospedaliera per malori a causa del calore. Nei campi si inizia a temere la possibilità di carenza d'acqua. Il termometro, dopo la pausa di metà settimana, tornerà a salire, ma sembrano esclusi i picchi registrati negli ultimi giorni. Fiaccolata a Schio per ricordare Francesco, il giovane salesiano veronese morto in un incidente stradale alcuni giorni fa. Momenti intensi di commozione per i tanti ragazzi che hanno partecipato al servizio.
4: Erano in 10.000 ieri sera a Schio per l'abbraccio a Don Francesco e Alberto, vittime del tragico incidente in pedemontana. Una fiaccolata silenziosa e commossa, un cordone luminoso composto da persone di tutte le età e nazionalità. Bimbi, anziani, amici del Don Salesiano e dell'animatore. Dalla piazza fino al centro Don Bosco, dove il papà di Alberto ha voluto ringraziare la città per il gesto immenso di vicinanza.
5: Io sono un uomo semplice, non so parlare bene, quindi dovete perdonarmi e avere pazienza. Stavo tenendo in mano sta candela e per un problema, io dico tecnico, ho dovuto girare il paravento, no? Quando ho girato il paravento, la candela ha cominciato a bruciare molto, molto più velocemente. E ho pensato alla vita di... mio figlio lo chiama Donfra, la vita di Donfra e di Berto, no? E loro non avevano paraventi, non avevano paura del rischio di essere spenti dal vento, no? Quindi penso si siano dati completamente senza paure, quindi hanno avuto questa vita, mio figlio breve, troppo breve, però credo una vita molto intensa, una vita felice. Per noi era come l'aria che entra la mattina quando apri le finestre.
2: Scade oggi il termine per ricevere i fondi del PNRR condizionati allo stato di avanzamento dei progetti. Verona è tranquilla, salvo che per un dossier su cui si punta ad una proroga. Il servizio di Giovanni Salvatori.
6: Corsa contro il tempo per l'Arsenale. Ad oggi, 30 giugno, scade infatti il termine per l'erogazione dei fondi del PNRR, che saranno versati, vale per tutta Italia, a determinate condizioni legate alla progettazione, all'avvio o alla conclusione dei cantieri a seconda del tipo di progetto. Verona complessivamente è tra i capoluoghi virtuosi, avendo rispettato in sostanza tutte le scadenze. Avviene per il Forte Santa Caterina, dove sono stati pagati già quasi 7 milioni sui 15 totali di investimento, per le case Azzolini e la ciclabile tra Parona e Ponte Garibaldi, per le opere legate al filobus che frutteranno 14 milioni di euro aggiuntivi rispetto ai finanziamenti dello Stato. Ma c'è un'opera per cui si attende ancora, non senza qualche patema ad animo, la risposta dello Stato sulla richiesta di proroga al 31 agosto già avanzata dal Comune. Si tratta dell'Arsenale, nella fattispecie la ristrutturazione di Corte Centrale e Palazzina di Comando, progetto totale da 18,2 milioni di euro. Non bastavano infatti i ritrovamenti di ordigni e poi di reperti romani avvenuti in corso d'opera. A rallentare le operazioni ci si è messa anche la vicenda societaria della Italiana Costruzioni, vincitrice del bando, ma in seguito costretta dal Tribunale a vendere le partecipazioni in società con i conti in ordine, tra cui la Fratelli Navarra. Fino al perfezionamento dell'acquisto di quest'ultima, le banche non concedono finanziamenti neppure ai subappaltatori. Motivo per cui il Comune ha chiesto appunto una proroga a fine agosto per vicende sopravvenute ed eccezionali. Da Palazzo Barbieri filtra ottimismo, ma fino al verdetto nero su bianco il fiato resta sospeso. Nel compendio austriaco dovrebbero arrivare il Museo di Scienze Naturali, laboratori, aule didattiche e altri servizi per il pubblico.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: Radio Verona. Viabilità.
2: Nessuna segnalazione da parte dei centri operativi di A4 e A22. Vi ricordiamo gli autovelox fino a domenica 5 luglio via Bonfadio, via Valpantena, via Galilei, via San Michele, strada Larizza e via Palazzina. Buon viaggio.
14: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love, Radio Verona Flashback.

0: voce davvero particolare, inconfondibile, quella di Malika Ayane, una possibilità a 13 e 20 minuti, questa è Radio Verona. Stavo leggendo tra i vari eventi in partenza nel nostro territorio, apro una parentesi, ricordo che poi la sabato mattina di Radio Verona è dedicato esclusivamente a cosa fare nei prossimi giorni, a cosa fare poi nel fine settimana, chiudo la parentesi. Comunque stavo parlando e stavo vedendo gli eventi in partenza e torna per il terzo anno consecutivo Smart Festival Diffuso, una bella iniziativa estiva, un'ottima kermesse con teatro, musica ed eventi nel comune di San Martino Buonalbergo. Quindi torna a partire da domani e continuerà fino al 5 agosto. Ovviamente ci saranno anche gli stand gastronomici con apertura ogni sera alle 20 e inizio spettacoli alle ore 21. Non torna ma continua, una bellissima opportunità per voi. Non si tratta di un evento, anzi in parte lo è anche, perché è un concorso importantissimo. Non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che continuerà fino a fine di agosto. Partecipare è facile, semplice, da lunedì a domenica. Basta risolvere i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano e scoprire la lettera del giorno. A quel punto, giorno dopo giorno, bisogna comporre il codice settimanale. Quindi registratevi e loggatevi sul sito l'arena.it, inserite la soluzione e partecipate così alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi davvero straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due persone. Quindi giocate e buona fortuna.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona,

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Non è stato un attacco terroristico ma un tentativo di omicidio, lo ha detto il procuratore generale di Monaco riguardo allo scoppio in cui sono rimasti feriti 3 ucraini. Una delle persone rimaste gravemente ferite è l'oligarca ucraino Ermolev, che nel 2019 ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota. La Russia ha abbattuto 419 droni ucraini in tutto il paese durante la notte. Negli ultimi mesi Kiev ha intensificato la sua campagna di attacchi con droni a lungo raggio contro Mosca, in particolare contro le infrastrutture energetiche, per colpire una fonte vitale di entrate del Cremlino. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino. È un 40enne italiano l'uomo arrestato per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria a Reggio Emilia e aver ferito la sorella. L'uomo, un cliente abituale con precedenti per droga, è stato arrestato per reato di omicidio e lesioni personali aggravate. Indagini in corso. Ai mondiali americani, dopo l'eliminazione di Germania e Olanda per mano di Paraguay e Marocco, il passaggio agli ottavi del Brasile, stasera si prosegue con la terza giornata dei sedicesimi di finale, con Costa d'Avorio Norvegia, Francia Svizzera e nella notte Messico Ecuador. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Ci siamo alzati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima. E

0: mister calma e sangue freddo, Luca Di Risio su Radio Verona. Non te ne sei andata mai, top record novità.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è a 1,19€. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99€. Le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99€. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio una beauty bag.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59€. Scopri di più su conad.it.
3: Radio Verona. Radio Verona.
6: Compilation 90.

Veronica Ciccone, Sabrina come la chiama Madonna. Bring Your Life, 13:46 minuti il nostro martedì. Buon pranzo a tutti voi, siete sempre con Nadia De Nicolò, sempre quasi, perché sono proprio gli ultimissimi minuti, poi a seguire dalle 14 con voi ci sarà Daisy. Arriva il Garda Festival sul Lago di Garda, musica, tanta musica, arte, grandi protagonisti. Il Lake Garda International Festival, questo è il nome completo, torna per quest'estate, torna a luglio, un'iniziativa molto bella che è nata già da un po' di anni, pensate, fin dal 2003, un programma molto importante, ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili a partire dal 24 luglio, tanti concerti il 24 luglio, il 26 luglio, il 1 agosto, addirittura ci sarà il Conservatorio di Verona con la 44esima edizione del premio Piccinni, che quest'anno sarà conferito al grande regista e scenografo Pierluigi Pizzi. Quindi c'è l'opportunità di ascoltare tantissima musica, l'opportunità anche di vivere dei momenti conviviali, il tutto ovviamente a Garda e il tutto a ingresso libero. Belle iniziative per l'estate, ce ne sono tantissime di iniziative per l'estate nel nostro territorio, a Verona, in provincia, sulla sponda veronese del Lago di Garda. Arriva Jane Combs.

0: Ossessione da Sanremo, e ce lo sentivamo però che questo singolo sarebbe diventato il tormentone dell'estate. Già dal primo ascolto sul palco dell'Ariston lo si sentiva nell'aria e profumava già di grande successo. Canzone che ci porta verso i saluti, perché tra poco con voi ci sarà Daisy. Noi ci ritroviamo domani, che è mercoledì, per vivere insieme la metà settimana della prima unica radio di Verona. Qualsiasi cosa voi stiate facendo, che voi siate a lavoro, in giro, in vacanza, vivremo insieme anche il mercoledì, poi il giovedì, il venerdì, il sabato, e continueremo, sì, quest'estate vi terrò compagnia per tutta l'estate. Vi auguro uno splendido pomeriggio. Vi ricordo che dopo Daisy dalle 17 ci sarà Matteo Sambugaro in diretta dall'Hotel Due Torri con Fuori Gioco Alessandro Di Pietro dalle 19. Vi aspetto domani, un abbraccione radiofonico da Nadia De Nicolò.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
6: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
7: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
10: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
11: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Il 17% delle persone incontrate dai centri di ascolto Caritas nel veronese presenta problemi abitativi, con un incremento del 2% rispetto al 2024. Dalla diocesi di Verona arriva un nuovo allarme casa.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È martedì 30 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Anche Verona rientra nell'operazione dei carabinieri di Taranto che hanno eseguito nella notte un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 30 persone raggiunti da provvedimenti nelle province di Verona, appunto, poi Taranto, Lecce, Foggia, Matera, Campobasso, Milano, Ragusa e Latina. Gli indagati sono ritenuti responsabili dei reati di associazione per delinquere aggravata finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata e continuato in concorso. Al centro degli accertamenti una presunta organizzazione che avrebbe utilizzato il sistema del decreto flussi per favorire l'ingresso irregolare in Italia di centinaia di cittadini extracomunitari, soprattutto provenienti da Pakistan, Bangladesh ed India. Gli stranieri avrebbero versato somme fino a 6.500 euro per ottenere nulla osta e visto di ingresso. Sovraffollamento, carenza di personale, difficoltà nella gestione dei detenuti con problemi psichiatrici. È il quadro denunciato dall'Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria dopo la visita ispettiva alla casa circondariale di Montorio, dove il sindacato ha incontrato gli agenti, visitato i reparti e raccolto testimonianze sulle criticità quotidiane. Il sindacato indica uno squilibrio tra organico previsto e personale in servizio. A fronte di una pianta organica di circa 400 unità, oggi gli agenti presunti sarebbero meno di 300. La struttura ospita circa 600 detenuti. Il caro energia che morde da una parte, tanto per i cittadini che per le aziende, l'energia pulita garantita a prezzi concorrenziali dall'altra, unitamente al bisogno di misure anti-blackout per evitare che si paralizzino interi paesi o quartieri cittadini. Il gruppo Magis, tramite la controllata Magis Energia e l'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, hanno sottoscritto per i 2.300 dipendenti e collaboratori una convenzione ad hoc. Prevede la fornitura a condizioni agevolate di energia elettrica e gas da fonte rinnovabile certificata. L'amministratore delegato dell'IRCS Sacro Cuore, Claudio Cracco, il presidente del gruppo Magis, Federico Testa.
3: Queste condizioni agevolate sono rivolte per i nostri collaboratori, per il personale dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria e quindi credo che per i nostri collaboratori questa convenzione possa dare un contributo sul tema anche dell'economia domestica, perché il caro energia è un aspetto molto, molto rilevante.
4: Energia verde per diminuire gli impatti e poi attenzione ai clienti, nel senso di far capire che siamo un soggetto affidabile. È lì il tema.
3: È evidente che questo può avere anche un impatto sulla salute dei nostri pazienti, ma soprattutto anche delle persone anziane, e quindi diciamo i nostri sistemi di raffrescamento per consentire diciamo una temperatura accettabile sono sotto pressione e quindi consumano energia.
2: Dopo giorni di caldo record con il termometro arrivato fino a 38 gradi, l'attenzione si sposta ora sul possibile peggioramento del tempo. Le previsioni indicano l'arrivo di temporali anche intensi, accompagnati da grandine e forti raffiche di vento, come ci spiega Alessandro Azzoni.
5: La vera giornata del cambiamento sarà quella di domani. La prima parte sarà ancora calda e afosa, termometro sui 34-35 gradi. Poi a partire dalle 15 arrivano i temporali, si svilupperanno dapprima sulle Alpi, sulle Prealpi, sui Lestini, sull'Alto Lago e poi lentamente scenderanno in pianura. Vista la differenza di temperatura con il suolo, domani pomeriggio, specie se la mattinata sarà calda e soleggiata, ci aspettiamo dei veri e propri fuochi d'artificio. Il rischio di eventi estremi sarà molto molto elevato, il rischio di grandine e di trombe d'aria è elevato. Parliamo di un rischio che è calcolato come rischio 2/3, quindi vuol dire che qualche zona della provincia pagherà caro il cambiamento verso condizioni estive meno critiche rispetto a quelle delle ultime ore.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

Flashback su Radio Verona, Glenn Frey, You Belong to the City. Vi auguro buon pomeriggio a tutti carissimi amici di Radio Verona. Allora, teniamo duro, un ultimo sforzo e dai che ce l'abbiamo fatta. Forse ci siamo. Oggi si respira quindi aria di vigilia, no? In un certo senso, perché pare che da domani il meteo decida di darci un po' una tregua, si spera, ecco, speriamo che sia così. E noi aspettiamo con ansia, perché diciamoci la verità, questo caldo asfissiante ormai ci sta mandando completamente fuori di testa. E se non ci credete, vi do la prova scientifica che l'AFA fa brutti scherzi al cervello. Adesso sentite questa, no? Adesso ve la racconto. Sulla A26 hanno beccato un ragazzo senegalese di 21 anni che pedalava a tutta birra, anche era in bicicletta sulla corsia d'emergenza dell'autostrada. Ovviamente è stato fermato dalla polizia stradale, lo hanno multato, però lui si è giustificato dicendo che l'aveva scambiata per una comodissima pista ciclabile. Ecco, questi sono i veri drammatici effetti collaterali del termometro a 40 gradi. Mamma mia, Antonio, fa caldo! E visto che i colpi di calore sono veramente dietro l'angolo, ci vuole assolutamente qualcosa di fresco, sempre a portata di mano. E allora restate sintonizzati con Daisy su Radio Verona, perché tra pochissimo vi porterò in giro per il pianeta con una lista pazzesca di bevande internazionali anticaldo, i rimedi più curiosi e dissetanti usati nel mondo per sopravvivere all'estate. Voi intanto mettetevi all'ombra, che vi rinfresco le idee con un po' di musica. Sonic.

0: tirati su. Per esempio, una di quelle bevande che vanno benissimo adesso, che si possono fare in casa, sono acqua, limone e sale, che è proprio perfetto, diciamo, come elettrolita. Allora, parliamo invece di altri posti del mondo, dal Giappone al Messico, dall'India al Perù. Facciamoci sto viaggetto tra le bevande tradizionali che hanno inventato, insomma, della serie O Famo Strano, ve lo posso assicurare. In Giappone c'è il mugicha, che praticamente non è altro che un caffè d'orzo con l'acqua e un po' di ghiaccio, ecco, senza zucchero né niente. In Messico, agua fresca, che non vuol dire nulla, però praticamente è un frullato fatto con quella frutta già acquosa di suo, quindi non so, il melone, l'anguria, quelle robe lì. In Thailandia invece bevono direttamente da un frutto che si chiama Nam Mathum, ed è un frutto che i thailandesi considerano proprio una vera e propria medicina. In India invece c'è una cosa che solo loro possono bere, acqua fredda, cumino, menta, sale, spezie, quindi è un mix molto salato che rinfresca, però insomma risveglia non solo lo stomaco, secondo me anche tante altre cose. In Turchia c'è lo yogurt con il sale, qualcuno di voi sicuramente l'avrà assaggiato, e devo dire che è un gusto un po' particolare per noi che siamo abituati ad associare lo yogurt con il dolce. E poi invece, per esempio, in Perù c'è il chica morada, che è una bevanda fatta con il mais. In Russia però quello che mi ha colpito di più è stata una bevanda che è fatta con la fermentazione del pane di segale. E sapete da cosa sa? Esattamente, sa di pane.
1: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
8: Mamma!

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
3: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

Parade, sì, perché la musica ci salverà, ma non soltanto la musica, anche l'amore. E se volete andare in un posto che si chiama il Sentiero dell'Amore, ascoltatemi. Allora, il nome è romantico, insomma, si sa, però sono in pochi dicono a sapere di questa, dell'esistenza di questo Sentiero dell'Amore, che è un posto giusto, quindi se volete trascorrere un tempo tra bellezze naturali, installazioni artistiche, poesie, esplorando il territorio magari con la vostra innamorata, il vostro innamorato, facendogli questa sorpresa, magari, perché no, potreste anche fare una dichiarazione d'amore, ecco, con l'anellino nascosto in una fragolina, potrebbe essere. Allora, siamo in provincia di Vicenza, Santa Caterina di Lusiana, e qui proprio prende il via il percorso che si snoda proprio passando vicino a diverse contrade fino a raggiungere Conco. È un itinerario di 5,5 km che attraversa proprio le antiche contrade e le mulattiere, dove ci sono appunto questi paesaggi straordinari da vedere. Però ci sono in Veneto altri sentieri con nomi simili che si trovano ancora in provincia di Vicenza, questo sì, è vero, ma anche dalle nostre parti, sì, in quel di Sona, mi dicono, Ferrara di Montebaldo, quindi da esplorare sicuramente, mano nella mano, cuore cuore, cheek to cheek. Ma ora David Guetta su Radio Verona.

0: rima, ma è lo stesso. Stavo leggendo questo articolo che l'Italia del gusto corre sui primi piatti e tra le cucine europee super top, tra le prime tre c'è anche il Veneto. Una cosa che vi racconterò subito dopo il GR nazionale d'estero, questo Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Allarme caldo in Europa. L'OMS sottolinea la necessità di potenziare le misure di prevenzione. I pronto soccorso si stanno riempiendo, i servizi di ambulanza stanno registrando numeri record e l'Italia ha registrato 5 decessi in 24 ore. Oggi 25 città da bollino rosso, da giovedì previsti miglioramenti. Il 6 luglio riunione d'emergenza sul caldo con gli stati dell'Unione Europea. Gaza è un disastro, lo ha detto il cardinale Pizzaballa raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa. Le città, dice, sono rase al suolo, livellate, azzerate. Rafah non esiste più. I topi mordono i bambini, si vive in mezzo alle fognature. Carmelo Cinturino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano, nel boschetto di Rogoredo, è stato destituito. L'agente, da quanto si apprende, è stato espulso dal corpo con provvedimento notificatogli in carcere il giorno 22 maggio. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. Quattro alle misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Il gruppo avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Continuano ad essere in Sicilia i tassi sui mutui più cari, mentre la Sardegna mantiene l'ultima posizione. È quanto emerge dalle statistiche di Banca Italia relative alle condizioni e rischiosità del credito. Il 6% a fronte del 2,86% del Lazio e del 2,87% della Lombardia, mentre la Sardegna è appunto la più conveniente con il 2,7%. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: mutante DNA.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Compilation anni 90, Strange World, che e adesso andiamo a vedere la classifica delle capitali culinarie d'Europa, che incorona l'Italia, 9 città nella top 20. E quindi cosa facciamo? Adesso prendiamo forchetta e ce ne andiamo a fare un bel viaggetto. Per quanto riguarda questa classifica europea, sono state prese in esame 100 tra le città europee più grandi, popolari e conosciute. Però ci sono dentro 9 città italiane che hanno conquistato un posto in questa top 20 delle capitali culinarie d'Europa. Chi c'è dentro ve lo dico dopo, anche perché il podio è tutto tricolore e c'è anche il Veneto. Allora, primo posto, capitale d'Europa, profuma di pecorino e pepe, stiamo parlando ovviamente di Roma, che devo dire c'ha questo tris spettacolare, che sono la cacio e pepe, la matriciana e la famosa gricia, loro la chiamano così. Terzo posto, Napoli, spaghetti alle vongole, pasta, patate, cozze, provola, eccetera eccetera. E al secondo posto, udite udite chi c'è, Venezia, ciò che quindi sapete c'è anche sti cicchetti che sono la fine del mondo, e hanno però anche una cultura gastronomica non da poco, insomma siamo cugini, fa sempre parte della nostra regione. Si parla spesso di risotto quando si parla di Veneto, Il risotto piace tantissimo, quindi anche se il risotto è il nero de seppia, ciò, e il risotto ai frutti de mare, che ne piace tanto. Però devo dire che riso e spaghetti sono veramente i preferiti dagli italiani. La vostra pasta qual è?
1: Tony,

arrivato il momento della verità, confessatelo. Ogni tanto incontrate qualcuno che vi dice: come va? Insomma, fa caldo, mi sento un po' fiaco. Ma mangi? Tutti te lo chiedono, no? Ma mangi? Sì, è vero, magari si mangia in maniera diversa, si mangiano cibi più acquosi, non so, l'anguria, eccetera, che sicuramente non è che fanno tante calorie, però insomma, chi è che ha voglia di cucinarsi un piatto di pasta? Magari la sera ci sta. Comunque non è quello il problema è che a volte si mangia il primo, il secondo, ma è la scelta della posizione che è sbagliata, non della posizione di come si è seduti a tavola, ma proprio della posizione dei cibi, ovvero bisogna invertirli, almeno dice così lo chef Vergine, che è uno chef brianzolo molto giovane. Lui dice che i carboidrati vanno mangiati dopo le verdure e le proteine, perché così sono molto più assimilabili. Sapete che la pasta, insomma, devo dire che è qualcosa di italiano al 100%, qualcosa che non può mancare nelle nostre tavole, e oltre 23 kg vengono consumati pro capite, più di 4 milioni di tonnellate vengono prodotte all'anno, perché proprio la pasta è uno dei pilastri alimentari che ci tengono veramente su e che dobbiamo mangiare assolutissimamente. Quindi, secondo lo chef Vergine, se la pasta viene consumata a fine pasto, dopo le verdure, le fibre e le proteine, invece che all'inizio, come si fa insomma di solito, diventa un alleato della sazietà e della corretta digestione. Avete capito? Ecco, quindi abitudine salutare che risulta ancora più utile in vista proprio di questo caldone, che è un metodo quindi efficace per non abbioccarsi, perché sapete che quando mangiamo un po' troppo ci viene una sonnolenza da paura. Quindi se invertiamo il tutto e mangiamo prima il secondo e poi il primo, l'abbiocco se ne va. Hey!

0: distante solo 28 anni luce, Bazzecole e Quisquiglie. Ma restate con noi, tra poco c'è Achille Lauro.
1: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: ma adesso è arrivato il momento di lasciare lo spazio invece alle notizie locali. Restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: La clinica privata convenzionata San Francesco lascerà il

0: quartiere Pindemonte traslocherà a San Michele. La nuova sede sarà pronta nel giro di 3 anni e accoglierà anche il centro diagnostico di Corso Venezia. Partirà inizialmente con 77 posti letto attuali di via Monte Ortigara, avrà 7 sale operatorie, terapia semi-intensiva, ambulatori, macchine radiologiche all'avanguardia, un grande parco verde e parcheggio per 250 auto. L'investimento è da oltre 50 milioni.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È martedì 30 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Il gran caldo ha le ore contate. Già ieri sera la pioggia è caduta in alcune zone della provincia, alleviando la grande morsa della calura. Oggi si prevedono temporali soprattutto nelle zone pedemontane in serata, ma è domani la giornata in cui sono previsti eventi più consistenti che in alcuni casi potrebbero trasformarsi in violente grandinate. La regione ha diramato un'allerta gialla. Il termometro tornerà nella norma a partire da giovedì, con picchi attorno ai 32 gradi e un effetto più attenuato della cappa di umidità che porta a percepire temperature anche superiori. Nel frattempo si sono verificati diversi blackout nella fornitura di energia in città a causa dell'elevato consumo dei condizionatori e si sono registrati parecchi accessi al pronto soccorso ospedaliera per malori a causa del calore. Nei campi si inizia a temere la possibilità di carenza d'acqua. Il termometro, dopo la pausa di metà settimana, tornerà a salire, ma sembrano esclusi i picchi registrati negli ultimi giorni. Fiaccolata a Schio per ricordare Francesco, il giovane salesiano veronese morto in un incidente stradale alcuni giorni fa. Momenti intensi di commozione per i tanti ragazzi che hanno partecipato al servizio.
2: Erano in 10.000 ieri sera a Schio per l'abbraccio a Don Francesco e Alberto, vittime del tragico incidente in pedemontana. Una fiaccolata silenziosa e commossa, un cordone luminoso composto da persone di tutte le età e nazionalità. Bimbi, anziani, amici del Don Salesiano e dell'animatore. Dalla piazza fino al centro Don Bosco, dove il papà di Alberto ha voluto ringraziare la città per il gesto immenso di vicinanza.
3: Io sono un uomo semplice, non so parlare bene, quindi dovete perdonarmi e aver pazienza. Stavo tenendo in mano sta candela e per un problema, io dico tecnico, ho dovuto girare il paravento, no? Quando ho girato il paravento, la candela ha cominciato a bruciare molto, molto più velocemente. E ho pensato alla vita di mio figlio, lo chiama Donfra. La vita di Donfra e di Berto, no? E loro non avevano paraventi, non avevano paura del rischio di essere spenti dal vento, no? Quindi penso si siano dati completamente senza paure. Quindi hanno avuto questa vita, il mio figlio breve, troppo breve, però credo una vita molto intensa, una vita felice. Per noi era come l'aria che entra la mattina quando apri le finestre.
0: Scade oggi il termine per ricevere i fondi del PNRR condizionati allo stato di avanzamento dei progetti. Verona è tranquilla, salvo che per un dossier su cui si punta ad una proroga. Il servizio di Giovanni Salvatori.
4: Corsa contro il tempo per l'Arsenale. Ad oggi, 30 giugno, scade infatti il termine per l'erogazione dei fondi del PNRR, che saranno versati, vale per tutta Italia, a determinate condizioni legate alla progettazione, all'avvio o alla conclusione dei cantieri a seconda del tipo di progetto. Verona complessivamente è tra i capoluoghi virtuosi, avendo rispettato in sostanza tutte le scadenze. Avviene per il Forte Santa Caterina, dove sono stati pagati già quasi 7 milioni sui 15 totali di investimento, per le case Azzolini e la ciclabile tra Parona e Ponte Garibaldi, per le opere legate al filobus che frutteranno 14 milioni di euro aggiuntivi rispetto ai finanziamenti dello Stato. Ma c'è un'opera per cui si attende ancora, non senza qualche patema d'animo, la risposta dello Stato sulla richiesta di proroga al 31 agosto già avanzata dal Comune. Si tratta dell'Arsenale, nella fattispecie la ristrutturazione di Corte Centrale e Palazzina di Comando, progetto totale da 18,2 milioni di euro. Non bastavano infatti i ritrovamenti di ordigni e poi di reperti romani avvenuti in corso d'opera. A rallentare le operazioni ci si è messa anche la vicenda societaria della Italiana Costruzioni, vincitrice del bando, ma in seguito costretta dal tribunale a vendere le partecipazioni in società con i conti in ordine, tra cui la Fratelli Navarra. Fino al perfezionamento dell'acquisto di quest'ultima, le banche non concedono finanziamenti neppure ai subappaltatori, motivo per cui il Comune ha chiesto appunto una proroga a fine agosto per vicende sopravvenute ed eccezionali. Da Palazzo Barbieri filtra ottimismo, ma fino al verdetto nero su bianco il fiato resta sospeso. Nel compendio austriaco dovrebbero arrivare il Museo di Scienze Naturali, laboratori, aule didattiche e altri servizi per il pubblico.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
0: Qualche nuvola nelle prossime ore, ma il vero cambiamento avverrà domani, mercoledì 1 luglio, con nubi in progressivo aumento, piogge e rovesci a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla serata. La temperatura massima domani sarà di 35 gradi, la minima di 23.
1: Radio Verona Flashback.

0: Scommetto Silvia che la conosci anche tu perfettamente questo disco.
1: C'è
0: flashback,
1: tanti ricordi belli.
0: Sì.
1: Quando eravamo giovani.
0: Radio Gaga, quindi su Radio Verona, i Queen. Ma adesso è il momento di una breaking news molto importante. Abbiamo qui in studio la nostra giornalista Silvia Beltrami. Quindi buon pomeriggio Silvia.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
0: E sentiamo questi controlli.
1: Questi controlli negli autobus.
0: Come girano?
1: Negli autobus che non vanno mai in vacanza, nemmeno con 40 gradi all'ombra, e hanno ragione a non farli andare in vacanza, perché c'è sempre gente che cerca di andare in autobus senza pagare il biglietto. Prova ne è che anche ieri appunto c'è stato questo maxi controllo in collaborazione con ATV e la Civis. Hanno controllato 1175 passeggeri, 132 verbali hanno redatto per il mancato possesso del titolo di viaggio, 47 sono stati pagati subito. In più hanno trovato gli agenti hanno trovato due giovani in possesso di sostanze stupefacenti, ragazzi che sono stati segnalati alla prefettura, e i controlli sono effettuati anche grazie ovviamente alle telecamere di videosorveglianza che ci sono ai mezzi di ATV. Ecco un'altra notizia che viene sempre in questo ambito, che da oggi l'ufficio mobile di prossimità della polizia locale è presente al mattino in piazza Cittadella.
0: Quindi attenzione.
1: Sì, perché i controlli non vanno in vacanza.
0: I controlli
1: attenzione.
0: Non vanno in vacanza, non bisogna fare i portoghesi,
1: esatto.
0: Bisogna essere bravi e quindi comportarsi bene.
1: Esattamente,
0: giusto, Silvia?
1: Esattamente.
0: Silvia, grazie infinite. Ti attendo per le prossime breaking news qui, ovviamente, dagli studi di Radio Verona. State con noi, ora c'è il tacatà.
2: Tacatà! Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita hace

0: Giornata.
1: Oh, grazie infinite Giovanna che mi dice, ma adesso ma cos'hai, la Teresina? No, non ho la Teresina. Però sì, è una parola che mi fa ridere questa cosa della Teresina. Avevi detto che parlavi della super terra. Sì, esatto, è una super terra che ha una massa 8 volte superiore a quella del nostro pianeta e si trova a una distanza proprio basecola, però questo le permette di avere acqua liquida in superficie. Attenzione, allora, questa super terra, che abbiamo detto che è distante 28 anni luce dal sistema solare, è stata scoperta grazie alla ricerca guidata da un gruppo di astrofili italiani. Sapete come si chiama? Iese 48b. Un brutto nome, però si sente, si vocifera, si parla che potrebbe essere un ambiente abitabile, perché loro dicono che l'aspetto più affascinante della scoperta riguarda l'orbita del pianeta, che si trova all'interno della cosiddetta zona abitabile ottimistica. Non c'è ancora una conferma, vero, di insomma che l'atmosfera magari è in grado di trattenere il calore, e quindi insomma non c'è ancora questa voglia di mandare su gente magari ad abitarci, non si sa mai, anche perché comunque il viaggetto è bello lungo, bello tosto, non è come andare insomma in treno a Padova, ecco, è un pochino più distante.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
5: Mamma,

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
3: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.

ditemi, secondo voi quali sono le parole più usate, più gettonate di questo momento? Secondo me sono caldo, cortisolo e PNNR, è vero? Pensate che oggi la commissione ha valutato positivamente la quinta e ultima richiesta di pagamento della Danimarca, pari a 359 milioni di euro in sovvenzioni nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Con questa quinta e ultima richiesta di pagamento, la Danimarca diventa il primo, dico il primo Stato membro a completare il 100% delle riforme e degli investimenti previsti dal proprio piano PNRR. Allora abbattiamoci le mani e facciamoci un applauso, che bravi! Quelli della Danimarca sono quindi in anticipo rispetto alla scadenza di fine agosto. Bravi, bravi! E noi siamo ancora più bravi perché ci ascoltiamo Bruno Mars qui su Radio Verona.

0: Bruno Mars qui su Radio Verona. Allora, ormai è ufficiale la notizia, è arrivata a Verona, torna il Toccati con un paese ospite veramente speciale. Vi racconto però tutto quanto, tutti i dettagli, tutti i segreti tra pochissimo, dopo il GR nazionale.
1: Radio Verona notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore per il caldo torrido, lo certifica l'OMS. In tutta Europa i pronto soccorso si stanno riempiendo. I servizi di ambulanza stanno registrando numeri record, scrive in una nota il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Kluge, sottolineando la necessità di potenziare le misure di prevenzione. Il 6 luglio, riunione di emergenza con gli stati europei. Gaza è un disastro, lo dice il cardinale Pizzaballa raccontando la sua visita nella Striscia della settimana scorsa. Le città sono rase al suolo, livellate, azzerate, Rafah non esiste più. E una delle piaghe più presenti sono i topi, che mordono soprattutto i bambini. Era partito dall'Irpinia il comando che il 16 ottobre ha messo a segno l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti alla sua casa di Pomezia. I quattro arrestati per gli inquirenti erano pronti a fuggire all'estero. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano si augura un passo avanti anche per l'individuazione dei mandanti. Pomeriggio di terrore ieri in piazzetta Montesanto, nel cuore di Napoli. Dopo una lite degenerata in strada, un giovane ha sparato in aria con una pistola, poi un secondo uomo incappucciato ha esploso alcuni colpi con un Kalashnikov. Fermate 3 persone, sequestrato il fucile d'assalto. È la quinta stesa in pochi giorni nello stesso quadrante del centro storico. Tennis, Jasmine Paolini rialza la testa e con tenacia conquista la qualificazione al secondo turno di Wimbledon, vincendo in rimonta 0-6-6-4-7-5 contro la statunitense Montgomery. Ottimo esordio per Tyra Grant. La 18enne batte in 2-7 l'inglese Bolter. In campo Arnaldi più tardi tocca a Sonego, Cobolli e Berrettini. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: disco Top Record, questo Radio Verona, che tra l'altro sono insieme per la prima volta con questo disco Patitoa, e che sarebbe praticamente un merengue pop di queste due star spagnole molto belle, che sicuramente da come vedo in fotografia, insomma, il video deve essere anche un po' muy sensual, muy sensual. Sono le ore 15:35, restate con noi su Radio Verona con Desi fino alle ore 17.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Vitreox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale siero viso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo solo Ecran a 7,99€.
4: Acqua e sapone,
3: oltre la convenienza.
5: Radio Verona, Radio Verona, compile

You Can Say No, questo Radio Verona. Allora, ve l'avevo anticipato e come promesso ne parliamo. È ufficiale, la data è ufficiale, l'evento è ufficiale, parliamo del Toccati. È il, in programma quindi la 24esima edizione di Toccati, il festival internazionale del gioco di strada, che sarà a Veronetta da venerdì 18 a domenica 20 settembre 2026. Quindi mi raccomando, preparatevi spiritualmente, perché chiaramente si parla di tre giorni molto molto intensi. La manifestazione, che sapete è iscritta al registro delle buone pratiche di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, quest'anno sapete chi ha come ospite d'onore? L'Irlanda, mamma mia, festone, festone con l'Irlanda. Infatti le strade, le piazze del quartiere veronese ospiteranno un programma che unisce sì le discipline ludiche, le musiche e le danze della tradizione gaelica, però in programma ci sono anche dei laboratori di danza tradizionale, di cucina, e poi sapete che loro sono famosi per i giochi da pub, però anche con lo sport in Irlanda non si scherza. Ci sarà il Gaelic Football, l'hurling, il camogie, il rounders, oltre alle dimostrazioni di artigianato tipico come la costruzione delle imbarcazioni curach e la lavorazione dei muretti a secco. L'ingresso chiaramente come sempre è libero per tutti. Bene, allora adesso abbiamo scoperto anche la data, svelata la data di questo evento tanto atteso a Verona, che è il Toccati.

Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna, chi non ha ballato questa canzone? Chissà quante canzoni ballerete a San Giovanni Lupatoto, visto che torna la Notte Rosa, sabato 4 luglio dalle ore 18 fino all'una di notte. Il centro di San Giovanni Lupatoto ospiterà la Notte Rosa 2026, quindi negozi aperti, musica go-go, divertimento, feste, insomma è una delle serate più attese, no? Dell'estate lupatotina. E appunto dalle 18 fino all'una animerà proprio completamente il centro cittadino di San Giovanni Lupatoto. Eventi come questi piacciono ai veronesi e non solo, perché comunque le notti rosa si sprecano in tutta l'Italia, proprio perché oltre a esserci negozi aperti, le vetrine sono a tema, la musica è per la strada, lungo le vie, ci sono gli artisti di strada, i bambini vengono intrattenuti e poi se magna, che è quello, non guasta mai, vero? Ci piace mangiare. Sono le ore 15:48 minuti, ancora ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Verona in compagnia di Desi fino alle ore 17.

0: che ho detto io stanotte quando mi sono messa sul balcone alle 2 di notte, appagami luna, appagami. Io volevo vedere questa luna delle fragole, ma c'era una casa davanti, mi ha oscurato tutto e quindi me ne sono tornata a letto tranquilla e serena. Invece sui social, in giro un po' su internet, si vede la luna delle fragole che spunta dietro Manhattan, un time lapse che veramente ha incantato tutto New York. Quindi proprio dietro lo skyline di Manhattan si vede questa immagine suggestiva dell'estate e che mostrano la Strawberry Moon, la luna delle fragole, mentre sale nel cielo limpido alle spalle dell'Empire State Building. Il nome, lo sapete, è legato alla tradizione nordamericana, non dipende dal colore dell'astro, che sì, è un po' un giallino arancione, ecco, ma proprio dalla stagione relativa alla raccolta delle fragole. Che buone, quasi quasi me ne mangerei un cestino.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora. www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: No, e adesso?
1: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Questura di Verona con Stay Love. Arriva il quesito del giorno. Sì, dormire con il ventilatore o l'aria condizionata accesa fa male? Ecco tutti i pro e i contro, ce li dicono gli esperti, ma ve lo dirò tra poco, perché adesso lo spazio va al GR locale.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Il 17% delle persone incontrate dai centri di ascolto Caritas nel veronese presenta problemi abitativi, con un incremento del 2% rispetto al 2024. Dalla diocesi di Verona arriva un nuovo allarme casa.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È martedì 30 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Anche Verona rientra nell'operazione dei carabinieri di Taranto, che hanno eseguito nella notte un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 30 persone raggiunti da provvedimenti nelle province di Verona, appunto, poi Taranto, Lecce, Foggia, Matera, Campobasso, Milano, Ragusa e Latina. Gli indagati sono ritenuti responsabili dei reati di associazione per delinquere aggravata finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata e continuato in concorso. Al centro degli accertamenti una presunta organizzazione che avrebbe utilizzato il sistema del decreto flussi per favorire l'ingresso irregolare in Italia di centinaia di cittadini extracomunitari, soprattutto provenienti da Pakistan, Bangladesh ed India. Gli stranieri avrebbero versato somme fino a 6.500 euro.

0: per ottenere nulla osta e visto di ingresso. Sovraffollamento, carenza di personale, difficoltà nella gestione dei detenuti con problemi psichiatrici. È il quadro denunciato dall'Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria dopo la visita ispettiva alla casa circondariale di Montorio, dove il sindacato ha incontrato gli agenti, visitato i reparti e raccolto testimonianze sulle criticità quotidiane. Il sindacato indica uno squilibrio tra organico previsto e personale in servizio. A fronte di una pianta organica di circa 400 unità, oggi gli agenti presunti sarebbero meno di 300. La struttura ospita circa 600 detenuti. Il caro energia che morde da una parte, tanto per i cittadini che per le aziende, l'energia pulita garantita a prezzi concorrenziali dall'altra, unitamente al bisogno di misure anti-blackout per evitare che si paralizzino interi paesi o quartieri cittadini. Il gruppo Magis, tramite la controllata Magis Energia e l'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, hanno sottoscritto per i 2.300 dipendenti e collaboratori una convenzione ad hoc. Prevede la fornitura a condizioni agevolate di energia elettrica e gas da fonte rinnovabile certificata. L'amministratore delegato dell'IRCS Sacro Cuore, Claudio Cracco, il presidente del gruppo Magis, Federico Testa.
1: Queste condizioni agevolate sono rivolte per i nostri collaboratori, per il personale dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria e quindi credo che per i nostri collaboratori questa convenzione possa dare un contributo sul tema anche dell'economia domestica, perché il caro energia è un aspetto molto rilevante.
2: Energia verde per diminuire gli impatti e poi attenzione ai clienti, nel senso di far capire che siamo un soggetto affidabile. È lì il tema.
1: È evidente che questo può avere anche un impatto sulla salute dei nostri pazienti, ma soprattutto anche delle persone anziane, e quindi diciamo i nostri sistemi di raffrescamento per consentire diciamo una temperatura accettabile sono sotto pressione e quindi consumano energia.
0: Dopo giorni di caldo record con il termometro arrivato fino a 38 gradi, l'attenzione si sposta ora sul possibile peggioramento del tempo. Le previsioni indicano l'arrivo di temporali anche intensi, accompagnati da grandine e forti raffiche di vento, come ci spiega Alessandro Azzoni.
3: La vera giornata del cambiamento sarà quella di domani. La prima parte sarà ancora calda e afosa, termometro sui 34-35 gradi. Poi a partire dalle 15 arrivano i temporali, si svilupperanno dapprima sulle Alpi, sulle Prealpi, sui Lestini, sull'Alto Lago e poi lentamente scenderanno in pianura. Vista la differenza di temperatura con il suolo, domani pomeriggio, specie se la mattinata sarà calda e soleggiata, ci aspettiamo dei veri e propri fuochi d'artificio. Il rischio di eventi estremi sarà molto molto elevato, il rischio di grandine e di trombe d'aria è elevato. Parliamo di un rischio che è calcolato come rischio 2/3, quindi vuol dire che qualche zona della provincia pagherà caro il cambiamento verso condizioni estive meno critiche rispetto a quelle delle ultime ore.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
0: Qualche nuvola nelle prossime ore, ma il vero cambiamento avverrà domani, mercoledì 1 luglio, con nubi in progressivo aumento, piogge e rovesci a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla serata. La temperatura massima domani sarà di 35 gradi, la minima di 23.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Radio Verona.
8: Radio Verona Flashback.

ecco, questo è il dilemma. Allora dicevamo, dormire con il ventilatore o l'aria condizionata accesi tutta la notte, tutto il giorno, fa male? Beh, ovviamente ci sono dei pro e dei contro, perché sono dei dispositivi che sono proprio dei nostri alleati contro il caldo, e nelle notti in cui c'è stata tutta questa afa, accenderli veramente è stato l'unico modo per riuscire a dormire un po', ecco, senza continuare a svegliarsi tutta la notte. Però se da una parte, diciamo, l'aria abbassa la temperatura corporea, dall'altra può creare qualche problemino, e vediamo cosa dicono gli esperti. Allora partiamo con il ventilatore. Per gli esperti, dormire con il ventilatore acceso è una prassi sconsigliata. Il rischio non è quello di ammalarsi di raffreddore, di influenza, che, perché non c'entra niente, lì è una questione virale. Gli effetti indesiderati sono dati dal fatto che si secca il naso, quindi o russatevi, prendete qualche calcio da chi vi sta a fianco, oppure il giorno dopo avete anche, fate fatica a respirare, insomma, nonché avete la raucedine e quant'altro. Allora, poi tra l'altro l'aria, lo spostamento d'aria alza anche la polvere e gli acari, e anche quello non fa mica tanto bene. Allora cosa dicono gli esperti? Di tenerla un po' distante, e magari di tenerla che guarda, tenere quindi la ventola del ventilatore verso la finestra, in modo tale che rinfreschi, dicono così, insomma, possa rinfrescare un po' l'aria calda che entra all'interno della vostra casa. Per quanto riguarda l'aria condizionata, ne parliamo tra pochissimo. Prima c'è Jennifer Lopez con David Guetta, Salvame Oi.

del ventilatore, i pro e i contro sono super giù, ecco, gli stessi, perché essere esposti a lungo a un'aria troppo fredda può provocare secchezza alle vie respiratorie, agli occhi, alla pelle, con bruciori vari e raucedine. Effetti negativi però in questo caso si possono avere anche sulla muscolatura, perché se sottoposta troppo a lungo a getti di aria fredda può contrarsi e causa così, non so, mal di schiena, torcicollo, mal di testa, una bella rottura, devo dire la verità. Allora, per chi usa l'aria condizionata, gli esperti consigliano di impostare la temperatura intorno ai 27 gradi, che è proprio l'ideale per il nostro corpo. Quindi, questo perché? Perché la differenza tra l'interno e l'esterno dovrebbe essere massimo di 5-6 gradi, ok? Per chi utilizza i condizionatori, quindi, poi è anche indispensabile fare manutenzione. Perché? Perché sennò si vanno ad annidare schifezze varie che poi di notte si respirano e il giorno dopo non è che si stia molto bene, poi con l'andare del tempo ancora peggio. Allora, ultimo consiglio è quello di deumidificare, quindi siccome c'è la funzione deumidificatore, usare quello lì perché rende l'aria meno secca e quindi meno dannosa per le vie respiratorie, quindi non si russa, non si prendono pedate negli zebedei, ecco, e si, così si può ascoltare in serenità.

testo di Amanda Lear, chissà se c'era anche lei a Wimbledon 2026, VIP sugli spalti proprio a go-go, e come ogni anno proprio nei giorni di questo iconico torneo la Royal Box si trasforma nel palcoscenico più glamour del tennis mondiale. L'esclusiva tribuna riservata a reali e celebrity, infatti,

0: che meraviglia. E sono luoghi, diciamo, per persone di un certo calibro. Per noi comuni mortali, però, insomma, va bene. Ci sono tante cose belle nella vita, come ascoltare Radio Verona, che tra poco trasmetterà H7.
1: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
2: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

I believe qui su Radio Verona e io I believe, I spear che voi possiate vincere l'estate. Come? Partecipando a questo concorso Vinci l'estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Partecipare è veramente facile. Da lunedì alla domenica risolvete il cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano. Scoprite la lettera del giorno in modo da formare una frasetta che sarà il codice settimanale. Registratevi o loggatevi sul sito larena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Mamma mia cosa si vince! Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli. E poi con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi da urlo. Cosa c'è tra questi premi? Una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due, avete capito bene? E allora amici, giocate

0: alle notizie nazionali ed internazionali qui su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore per il caldo torrido. Lo certifica l'OMS. Il direttore regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa, Kluge, descrive una situazione di crescente pressione sui sistemi sanitari e invita i governi di tutta Europa a rafforzare le misure di prevenzione. Il 6 luglio è prevista una riunione straordinaria. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati in Venezuela colpito dai devastanti terremoti, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi. Aumenta il rischio di epidemie. Un bambino di 12 anni è stato estratto vivo dopo 5 giorni dal sisma. Alla Guaira, lo stato colpito più duramente, la carenza di cibo è diffusa. L'UNICEF fa sapere sono arrivate 47 tonnellate di aiuti in risposta al sisma. Gaza è un disastro, lo dice il cardinale Pizzaballa raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa. Le città sono rase al suolo, livellate, azzerate. Rafah non esiste più. E una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi, che mordono soprattutto i bambini. Paura a Bari, dove un uomo è stato ucciso a colpi di pistola mentre era in sella alla sua bici nel quartiere Carbonara. La vittima è il 38enne Alessandro Signorile, era originaria di Ceglie del Campo. Il presunto killer invece è stato bloccato a poca distanza dal luogo della sparatoria ed è stato arrestato. A quanto pare stava andando a costituirsi. Comprare online da siti extraeuropei sarà più costoso. Da domani entra in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi, relative a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura, introdotta dall'Unione Europea, ha l'obiettivo di disincentivare gli acquisti di prodotti a basso costo, provenienti in particolare dalla Cina. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Soul, questo Radio Verona, questo è il disco Top Record, fresco fresco, e tra poco anche il disco compilation anni 90.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Jerry Calà per Seat, Prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
3: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

a proposito di Loco Loco mi viene in mente Toro Loco, e facendo diciamo questo link mentale vi devo dire che il 9 luglio la storica band dei Litfiba salirà sul palco del castello di Villa Franca di Verona proprio con tutta la formazione originale per celebrare l'album cult del rock italiano. Quindi sarà l'anno proprio questo, il 2026, del ritorno sul palco dei Litfiba degli anni 80. Proprio vi dicevo con il gruppo originale, perché sapete che 40 anni fa è uscito 17 Re, che è un disco che ha veramente segnato una svolta epocale nel rock italiano e ha consacrato anche questa band fiorentina a livello nazionale ed europeo. Quindi amici, in alto i cuori, perché arriva Piero con tutta la sua band degli esordi, Piero Pelù, che noi aspettiamo con ansia. Quindi 9 luglio al Castello

Bella notizia per i cittadini di Cisano o per chi è anche in vacanza a Cisano, magari con il suo amico a quattro zampe. Allora, è stata completata e resa fruibile la nuova area cani di Cisano, realizzata in strada Vignola. Quindi, se siete in vacanza, o meglio ancora se siete cittadini di Cisano, avete un bello spazio adesso che ha una superficie di circa 500 metri quadri, ricavata da un'area verde che era già esistente ed era già parzialmente recintata. Però che cosa hanno fatto quelli del comune? Hanno preservato gli alberi e il patrimonio vegetale già presente. Poi ci hanno messo dentro delle panchine, una fontanella d'acqua potabile e anche diverse attrezzature per l'attività motoria e l'addestramento dei cani, tra cui dei giochini, slalom e cerchi anche per giocare e anche, perché no, addestrarsi. Quindi bella cosa, bella lì, ma non è mica finita qua, no, ci sono anche delle zone d'ombra che sono praticamente dedicate alla socializzazione, non solo dei vostri amici a quattro zampe, ma anche di voi cari amici a due zampe, perché socializzare fa bene, stare in compagnia è una delle cose più belle del mondo. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
5: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
6: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
7: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
8: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Sexy for me. E parlando di sexy, mi vengono in mente le curve pericolose, ma quelle veramente pericolose. Pensate che c'è una classifica delle strade più pericolose al mondo, ma nella top 10 c'è anche l'Italia. Volete sapere dov'è la parte più pericolosa, la strada più pericolosa italiana? No, non sono le buche di Verona, ma è il passo dello Stelvio, che si trova nelle Alpi Ortler, al confine tra Lombardia e Alto Adige, vicino alla Svizzera. Lì, pensate, ci sono circa 29 chilometri con 48 curve a tornante. Visto dall'alto sembra quasi una spirale ipnotica, no? Simile quasi a, sapete, quei segnali elettrici un po' impazziti. Quindi, pensate, è molto molto tortuosa, ecco, e però deve essere bella comunque da fare, sempre andando a piano, mi raccomando. 16:59 minuti, è arrivato il momento di salutarci. Io vi do appuntamento domani alle ore 14 fino alle ore 17 e adesso tra pochissimo con noi, dopo il notiziario locale, ci sarà il nostro Matteo Sambugaro. Domani mattina, mi raccomando, accendete la radio, notizie, così saprete tutto su Verona. E poi la nostra Nadia vi accompagnerà tutta la mattinata raccontandovi tante belle cose, dandovi tante notizie relative al nostro territorio. Desi vi manda un bacio e vi dà appuntamento quindi domani alle ore 14. State con noi, mi raccomando, su Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: La clinica privata convenzionata San Francesco lascerà il quartiere Pindemonte e traslocherà a San Michele. La nuova sede sarà pronta nel giro di 3 anni e accoglierà anche il centro diagnostico di Corso Venezia. Partirà inizialmente con 77 posti letto attuali di via Monte Ortigara. Avrà 7 sale operatorie, terapia semi-intensiva, ambulatori, macchine radiologiche all'avanguardia, un grande parco verde e parcheggio per 250 auto. L'investimento è da oltre 50 milioni.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 30 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Il gran caldo alle ore contate. Già ieri sera la pioggia è caduta in alcune zone della provincia, alleviando la grande morsa della calura. Oggi si prevedono temporali soprattutto nelle zone pedemontane in serata, ma è domani la giornata in cui sono previsti eventi più consistenti che in alcuni casi potrebbero trasformarsi in violente grandinate. La regione ha diramato un'allerta gialla. Il termometro tornerà nella norma a partire da giovedì, con picchi attorno ai 32 gradi e un effetto più attenuato della cappa di umidità che porta a percepire temperature anche superiori. Nel frattempo si sono verificati diversi blackout nella fornitura di energia in città a causa dell'elevato consumo dei condizionatori e si sono registrati parecchi accessi al pronto soccorso ospedaliero per malori a causa del calore. Nei campi si inizia a temere la possibilità di carenza d'acqua. Il termometro, dopo la pausa di metà settimana, tornerà a salire, ma sembrano esclusi i picchi registrati negli ultimi giorni. Fiaccolata a Schio per ricordare Francesco, il giovane salesiano veronese morto in un incidente stradale alcuni giorni

0: Mi fa momenti intensi di commozione per i tanti ragazzi che hanno partecipato al servizio.
1: Erano in 10.000 ieri sera a Schio per l'abbraccio a Don Francesco e Alberto, vittime del tragico incidente in pedemontana. Una fiaccolata silenziosa e commossa, un cordone luminoso composto da persone di tutte le età e nazionalità. Bimbi, anziani, amici del Don Salesiano e dell'animatore. Dalla piazza fino al centro Don Bosco, dove il papà di Alberto ha voluto ringraziare la città per il gesto immenso di vicinanza.
2: Io sono un uomo semplice, non so parlare bene, quindi dovete perdonarmi e aver pazienza. Stavo tenendo in mano sta candela e per un problema, io dico tecnico, ho dovuto girare il paravento, no? Quando ho girato il paravento, la candela ha cominciato a bruciare molto, molto più velocemente. E ho pensato alla vita di mio figlio, lo chiama Donfra, alla vita di Donfra e di Berto, no? E loro non avevano paraventi, non avevano paura del rischio di essere spenti dal vento, no? Quindi penso si siano dati completamente senza paure. Quindi hanno avuto questa vita, mio figlio breve, troppo breve. Però credo una vita molto intensa, una vita felice. Per noi era come l'aria che entra la mattina quando apri le finestre.
0: Scade oggi il termine per ricevere i fondi del PNRR condizionati allo stato di avanzamento dei progetti. Verona è tranquilla, salvo che per un dossier su cui si punta ad una proroga. Il servizio di Giovanni Salvatori.
3: Corsa contro il tempo per l'Arsenale. Ad oggi, 30 giugno, scade infatti il termine per l'erogazione dei fondi del PNRR, che saranno versati, vale per tutta Italia, a determinate condizioni legate alla progettazione, all'avvio o alla conclusione dei cantieri a seconda del tipo di progetto. Verona complessivamente è tra i capoluoghi virtuosi, avendo rispettato in sostanza tutte le scadenze. Avviene per il Forte Santa Caterina, dove sono stati pagati già quasi 7 milioni sui 15 totali di investimento, per le case Azzolini e la ciclabile tra Parona e Ponte Garibaldi, per le opere legate al filobus che frutteranno 14 milioni di euro aggiuntivi rispetto ai finanziamenti dello Stato. Ma c'è un'opera per cui si attende ancora, non senza qualche patema ad animo, la risposta dello Stato sulla richiesta di proroga al 31 agosto già avanzata dal Comune. Si tratta dell'Arsenale, nella fattispecie la ristrutturazione di Corte Centrale e Palazzina di Comando, progetto totale da 18,2 milioni di euro. Non bastavano infatti i ritrovamenti di ordigni e poi di reperti romani avvenuti in corso d'opera. A rallentare le operazioni ci si è messa anche la vicenda societaria della Italiana Costruzioni, vincitrice del bando, ma in seguito costretta dal Tribunale a vendere le partecipazioni in società con i conti in ordine, tra cui la Fratelli Navarra. Fino al perfezionamento dell'acquisto di quest'ultima, le banche non concedono finanziamenti neppure ai subappaltatori. Motivo per cui il Comune ha chiesto appunto una proroga a fine agosto per vicende sopravvenute ed eccezionali. Da Palazzo Barbieri filtra ottimismo, ma fino al verdetto nero su bianco il fiato resta sospeso. Nel compendio austriaco dovrebbero arrivare il Museo di Scienze Naturali, laboratori, aule didattiche e altri servizi per il pubblico.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback.

0: su Ibiza, no? Insomma, questo è un singolo di Mike Posner che parlava di Ibiza e che risale un po' di anni fa. Took a pill in Ibiza, no? Ha preso una pill in Ibiza, raccontava tutta la storia di un giovane che insomma faceva qualche sciocchezza. Adesso, insomma, la storia di lui che è tornato. Vabbè, torniamo invece a Verona e lo facciamo grazie all'ausilio di Silvia Beltrami. Buonasera, si parla di sicurezza, Silvia.
1: Sì, prima ho parlato nel precedente collegamento di sicurezza negli autobus, ora sicurezza nei parchi pubblici, perché la giunta comunale ha approvato proprio questa mattina uno schema di convenzione tra il comune di Verona e l'Associazione Nazionale Carabinieri, che presidierà i parchi, i giardini, e inizierà dal giardino a raggio di sole di cui abbiamo parlato più volte per questioni proprio di sicurezza. È un ulteriore passo questa convenzione nella direzione di una sicurezza partecipata e diffusa. Il compito di questi volontari sarà quello di segnalare alle forze dell'ordine quelle situazioni che potrebbero prefigurare reati o pericoli per l'incolumità pubblica, contribuendo così a rendere più sicuri gli spazi urbani attraverso una presenza qualificata e responsabile. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che questi volontari dei carabinieri non hanno potere ovviamente di intervenire subito, ma quello di segnalare a chi di dovere, quello sì.
0: Grazie, grazie Silvia. Alle 17:16 minuti torniamo alla musica, lo facciamo con Abura Gieder, questa è Friday Night. 335 60 11 610, il nostro WhatsApp, e state lì perché fra poco andremo anche scoprire un po' di cose che ci portano indietro nel tempo, come accennavamo, è il 30 di giugno di un po' di anni fa. State con noi.

0: con noi, questa è Radio Verona.
1: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, brindisi assicurato.
2: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
4: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.

0: 10.
1: Ricevuto, seguitele.
2: Radio Verona, via libera.

0: Radio Verona Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Nuovo stop per Donald Trump dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. L'Alta Corte ha dichiarato illegittimo l'ordine esecutivo con cui il presidente americano intendeva abolire la cittadinanza automatica per nascita. Via libera invece al divieto per gli atleti transgender negli sport femminili di scuole e università. L'ondata di calore che sta mettendo in ginocchio l'Europa è la nuova normalità e le prossime estati saranno sempre più difficili. A dirlo è l'OMS, che ha specificato come nel vecchio continente il riscaldamento proceda a velocità più che doppia rispetto alla media globale. Segnalati 5 decessi in Italia per il caldo nelle ultime 24 ore. Il 6 luglio, riunione di emergenza con gli stati europei. Una delegazione di Hamas è arrivata al Cairo per incontrare funzionari e mediatori egiziani per finalizzare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco raggiunto con Israele. Intanto il cardinale Pizzaballa, raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa, afferma: Gaza è un disastro, le città sono rase al suolo. Era partito dall'Irpinia, il comando che il 16 ottobre ha messo a segno l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti alla sua casa di Pomezia. I quattro arrestati per gli inquirenti erano pronti a fuggire all'estero. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano si augura un passo avanti anche per l'individuazione dei mandanti. Tennis, prima sconfitta italiana del giorno a Wimbledon. Matteo Arnaldi si arrende al francese Alice in 4 set. Ora in campo Sonego, che sfida Echeverri. Poi spazio a Berrettini, Wawrinka, Cobolli, Navone. Nel tabellone femminile avanzano Jasmine Paolini e Tyra Grant. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su Conad.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a euro.
6: E allora tutto diventa più...
4: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Ciao da Laura Cremaschi
8: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
7: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con 2 prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
8: Acqua e sapone.
7: Oltre la convenienza.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Ca' di David.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
5: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: gli Encore Dire Straits Band, insomma Encore Tribute, insomma dei Dire Straits, quindi insomma se vi piace la musica dei Dire. Domani, anzi domani, io sono già avanti, mi sento già a luglio, però ecco giovedì 2 luglio arriva Del Garda e il 3 invece a Malcesine, poi insomma si va avanti con le date, però intanto segnaliamo il 2, quindi giovedì alla sera arriva Del Garda e il 3 a Malcesine. Grazie della segnalazione, a noi la musica live piace sempre tanto tantissimo, caro Francesco. Saluto poi anche Daniela di San Pietro in Cariano, vi sto ascoltando qui ieri sera e stanotte, un bel temporale di calore, veniva dal lago, tanto rumore per nulla, molto vento che mi ha svegliata verso le 3, ma niente, acqua, speriamo in bene che piova senza fare danni. Saluti a tutti voi, saluti a te invece, cara cara Daniela. Sì, insomma, cioè, l'augurio ovviamente è sempre quello, no? Che adesso dopo 10 giorni di calura enorme, sicuramente stando alle previsioni, dei temporali ci saranno. Ci auguriamo ovviamente che non facciano danni, ecco. Vabbè, insomma, noi comunque siamo qua ad aggiornare, a informare tutti quanti. A proposito di informazione, l'ho già detto e ripetuto, quella da Verona e provincia. Adesso ci ritroviamo nella prossima ora, ricordandovi anche che c'è lo spazio dedicato all'estate teatrale veronese, di cui Radio Verona e il gruppo Antesis e Media Patria.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rentedis Caligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Sulla sponda veneta del lago di Garda, di 6 punti monitorati, 3 sono risultati nei limiti di legge, 2 inquinati e 1 fortemente inquinato. Questi in sintesi dati raccolti dalla 21esima edizione della Goletta dei Laghi 2026, la storica campagna di Legambiente che monitora i bacini lacustri in Italia. Nel secondo appuntamento della terza tappa in Veneto ha evidenziato un peggioramento della carica microbiologica rispetto al 2025, in cui tutti i punti erano risultati nei limiti. Nello specifico, dei 6 punti analizzati in provincia di Verona, 3 sono i punti entro i limiti di legge: la foce del torrente Gusa, la foce del torrente Marra e la foce del rio Dugale. Il punto fortemente inquinato è rappresentato dalla foce del torrente San Severo, risultato entro i limiti dal 2019 e che aveva registrato valori critici negli anni precedenti.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 30 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Anche Verona rientra nell'operazione dei carabinieri di Taranto, che hanno eseguito nella notte un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 30 persone raggiunti da provvedimenti nelle province di Verona, appunto, poi Taranto, Lecce, Foggia, Matera, Campobasso, Milano, Ragusa e Latina. Gli indagati sono ritenuti responsabili dei reati di associazione per delinquere aggravata finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata e continuato in concorso. Al centro degli accertamenti una presunta organizzazione che avrebbe utilizzato il sistema del decreto flussi per favorire l'ingresso irregolare in Italia di centinaia di cittadini extracomunitari, soprattutto provenienti da Pakistan, Bangladesh ed India. Gli stranieri avrebbero versato somme fino a 6.500 euro per ottenere nulla osta e visto di ingresso. Sovraffollamento, carenza di personale, difficoltà nella gestione dei detenuti con problemi psichiatrici. È il quadro denunciato dall'Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria dopo la visita ispettiva alla casa circondariale di Montorio, dove il sindacato ha incontrato gli agenti, visitato i reparti e raccolto testimonianze sulle criticità quotidiane. Il sindacato indica uno squilibrio tra organico previsto e personale in servizio. A fronte di una pianta organica di circa 400 unità, oggi gli agenti presunti sarebbero meno di 300. La struttura ospita circa 600 detenuti.

0: Il caro energia che morde da una parte, tanto per i cittadini che per le aziende, l'energia pulita garantita a prezzi concorrenziali dall'altra, unitamente al bisogno di misure anti-blackout per evitare che si paralizzino interi paesi o quartieri cittadini. Il gruppo Magis, tramite la controllata Magis Energia e l'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, hanno sottoscritto per i 2.300 dipendenti e collaboratori una convenzione ad hoc. Prevede la fornitura a condizioni agevolate di energia elettrica e gas da fonte rinnovabile certificata. L'amministratore delegato dell'IRCS Sacro Cuore, Claudio Cracco, il presidente del gruppo Magis, Federico Testa.
1: Queste condizioni agevolate sono rivolte per i nostri collaboratori, per il personale dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria e quindi credo che per i nostri collaboratori questa convenzione possa dare un contributo sul tema anche dell'economia domestica, perché il caro energia è un aspetto molto, molto rilevante.
2: Energia verde per diminuire gli impatti e poi attenzione ai clienti, nel senso di far capire che siamo un soggetto affidabile. È lì il tema.
1: È evidente che questo può avere anche un impatto sulla salute dei nostri pazienti, ma soprattutto anche delle persone anziane, e quindi diciamo i nostri sistemi di raffrescamento per consentire diciamo una temperatura accettabile sono sotto pressione e quindi consumano energia.
0: Dopo giorni di caldo record, con il termometro arrivato fino a 38 gradi, l'attenzione si sposta ora sul possibile peggioramento del tempo. Le previsioni indicano l'arrivo di temporali anche intensi, accompagnati da grandine e forti raffiche di vento, come ci spiega Alessandro Azzoni.
3: La vera giornata del cambiamento sarà quella di domani. La prima parte sarà ancora calda e afosa, termometro sui 34-35 gradi. Poi a partire dalle 15 arrivano i temporali, si svilupperanno dapprima sulle Alpi, sulle Prealpi, sui Lestini, sull'Alto Lago e poi lentamente scenderanno in pianura. Vista la differenza di temperatura con il suolo, domani pomeriggio, specie se la mattinata sarà calda e soleggiata, ci aspettiamo dei veri e propri fuochi d'artificio. Il rischio di eventi estremi sarà molto molto elevato, il rischio di grandine e di trombe d'aria è elevato. Parliamo di un rischio che è calcolato come rischio 2/3, quindi vuol dire che qualche zona della provincia pagherà caro il cambiamento verso condizioni estive meno critiche rispetto a quelle delle ultime ore.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
9: Radio Verona. Meteo.
0: Qualche nuvola nelle prossime ore, ma il vero cambiamento avverrà domani, mercoledì 1 luglio, con nubi in progressivo aumento, piogge e rovesci a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla serata. La temperatura massima domani sarà di 35 gradi, la minima di 23.
10: Estate teatrale veronese. Heart of Glass. Tradizione e sperimentazione in dialogo aperto al mondo.
11: Bentrovati e bentrovate, buon pomeriggio su Radio Verona, io sono Luca Del Ponte. Da oggi prende il via il nuovo appuntamento che ci accompagnerà per tutta l'estate teatrale veronese 2026. Ogni martedì dopo le 18 entreremo nel cuore della rassegna con chi il teatro lo scrive, lo dirige, lo immagina e lo vive ogni sera sul palcoscenico. Parleremo degli spettacoli, ma anche delle idee che li hanno fatti nascere, delle emozioni che portano con sé e di quel dialogo speciale che il teatro riesce sempre ad aprire con il pubblico. pubblico. Ogni settimana due incontri, due voci, due modi diversi di raccontare il presente attraverso la scena. Cominciamo con una protagonista assoluta del teatro italiano che venerdì sera tornerà al Teatro Romano e prima di salire sul palco riceverà anche il prestigioso premio Renato Simoni alla fedeltà al teatro di prosa. È un piacere dare il benvenuto a Lella Costa.
12: Ma grazie, è un piacere per me essere accolta in questo modo.
11: L'appuntamento è per venerdì 3 luglio alle 21.30 al Teatro Romano. Lo spettacolo si intitola Otello, di precise parole si vive, una nuova rilettura del capolavoro di Shakespeare firmata insieme a Gabriele Vacis. Non è una semplice riproposizione del classico, è uno spettacolo che mette al centro il peso delle parole, il linguaggio che costruisce oppure distrugge, la manipolazione, il patriarcato e le relazioni umane. Un Otello che sembra scritto oggi. Lella Costa, questo spettacolo nasce da un testo che ha attraversato i secoli eppure sembra parlare direttamente al nostro presente. Che cosa avete trovato dentro Shakespeare che forse oggi ci riguarda ancora più profondamente rispetto a 20 anni fa?
12: Ma intanto abbiamo trovato, come spesso, se non sempre accade con Shakespeare, un po' in generale con i grandi classici, questa sensazione appunto di contemporaneità. Che non è l'attualità, non è la cronaca, che sono cose che ormai fuggono via rapidissime, ma proprio la sensazione che in particolare questo signore avesse intuito che esistono alcuni meccanismi, alcuni modelli di comportamento dell'umanità, viene da dire, che sono continuamente riproponibili e continuamente attuali. In questo caso in particolare, al di là di tutte le osservazioni che possono venire dal fatto che, per esempio, Otello è uno straniero, è il Moro, è un immigrato, ancorché altamente qualificato, quindi, e ha una venerazione per Venezia, che crede essere la sua patria, ha imparato talmente bene questa lingua della sua patria adottiva che è con la lingua, con le parole, con i racconti che riesce a incantare e a far innamorare di sé Desdemona. E proprio sul linguaggio si gioca questa battaglia, che, come dire, Otello perde in partenza perché appunto per lui questa lingua è sacra, Iago, essendoci nato con quella lingua, ne fa quello che vuole. È anche una differenza di velocità, Iago va velocissimo, Otello è lento perché il racconto parla di qualcosa che è passato, invece Iago è perennemente proiettato altrove. E poi c'è questa intuizione del femminile, che rispetto alla violenza che sente arrivare non si sottrae, perché comunque aver perso l'amore, aver perso la bellezza, l'intesa, la fiducia e aver perso tutto, insomma, quando Desdemona dice, quando Emilia le chiede come vi sentite signora, e Desdemona è già in punto quello che succederà, dice: in verità mi sento mezzo addormentata. È esattamente quel torpore micidiale, invincibile, che ancora oggi tante volte sentiamo raccontare dalle donne che magari sopravvivono alla violenza estrema, ma con la violenza e con la sopraffazione hanno avuto una consuetudine. Quindi è veramente, in questo senso, folgorante Shakespeare, come direi, come sempre.
11: Lella Costa, il sottotitolo poi è bellissimo, come già ci ha accennato: di precise parole si vive, parole che spesso vengono consumate in fretta sui social, sì, o nel dibattito pubblico. Quanto sente che il teatro possa ancora insegnarci il valore e la responsabilità del linguaggio? Una volta si diceva, allora, che le parole sono importanti.
12: Esatto, chi parla male pensa male, questo si diceva una volta. Intanto ci tengo a dire che di precise parole si vive è il verso di una canzone meravigliosa di Ivano Fossati, che si chiama Di Scanto, e in cui elenca tutte le cose di cui si vive, per cui forse, insomma, di cui ci nutriamo, e il verso intero è: di precise parole si vive e di grande teatro. Quindi, come dire, sembrava scritta per questo, proprio perché noi crediamo, da un noi collettivo, non sono io che mi sto montando la testa, noi che facciamo teatro, ma anche noi che lo andiamo a vedere il teatro, e questo approfitto per ringraziare il pubblico, evidentemente ci crediamo al peso delle parole, all'importanza e alla cura che siamo tenuti ad avere per le parole, senza mitizzarle, senza rendere, in qualche modo bisognerebbe rendere tutte le parole pronunciabili, però assumendosi la responsabilità di quello che andiamo a dire, e quindi libertà di parola, libertà di pensiero, ma contemporaneamente responsabilità e consapevolezza di quello che si fa e si dice.
11: Certamente. E Lella Costa, prima dello spettacolo riceverà il premio Renato Simoni, uno dei riconoscimenti più importanti del teatro italiano. Immagino sia un momento particolarmente emozionante. Che significato ha ricevere questo premio proprio a Verona, poco prima di salire sul palco, con uno spettacolo che parla della forza delle parole?
12: e in un teatro tra i più belli d'Italia, perché non dimentichiamoci che il Teatro Romano di Verona già è un regalo poter salire su quel palco. E quindi è un regalo, questo premio era mi è arrivato proprio del tutto inaspettato, non ci pensavo. E quindi come dire, evidentemente è l'espressione del desiderio di alcune persone, critici, intellettuali, si può ancora dire intellettuali, non è del tutto una brutta parola, no? E quindi lo considero un riconoscimento davvero commovente. Oltretutto non è arrivato postumo, che è anche è tanta roba, no? Cioè poter essere lì a prendertelo, questo premio, che è un premio alla carriera, quindi so. Mi onora moltissimo, mi emoziona moltissimo, e davvero non è una forma di finta modestia, spero di meritarmelo, di essere all'altezza di quello che questo premio significa.
11: Ma certamente, l'appuntamento è quindi per venerdì 3 luglio alle 21.30 al Teatro Romano con Otello, di Precise parole si vive, preceduto alle 21.15 dalla consegna del premio Renato Simoni, uno degli eventi più attesi dell'estate teatrale veronese. Grazie davvero a Lella Costa.
12: Ma grazie a voi tutti, e spero che ci vedremo appunto venerdì. Vi aspetto, grazie ancora.
11: E adesso cambiamo atmosfera, ma restiamo dentro ad un teatro che dialoga con il presente. Ha debuttato ieri sera in prima nazionale al Teatro Laboratorio Ecuba, La guerra sulle madri, scritto, diretto e interpretato da Isabella Caserta. È un monologo che parte dal mito della regina di Troia per raccontare tutte le donne travolte dalle guerre di ieri e di oggi. E guardando anche la scena che accompagna lo spettacolo, si capisce subito che non siamo davanti ad una ricostruzione classica. Benvenuta a Radio Verona, Isabella Caserta.
13: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
11: Allora, Isabella Caserta, Ecuba è una figura del mito, ma lei dice una frase molto forte: Ecuba è tutte le madri di tutte le guerre. Quando ha capito che quel personaggio poteva diventare il simbolo delle donne che ancora oggi pagano il prezzo più alto di ogni conflitto?
13: Allora, questo spettacolo nasce da un fatto di cronaca che io ho letto, di una madre a cui sono stati uccisi tutti i figli, tutti meno uno, durante un conflitto bellico. Da lì mi è venuto in mente di agganciare il mito di Ecuba, che è l'ipermadre, cioè madre di moltissimi figli di Priamo, si dice madre di 50 figli, che sono stati tutti uccisi o le femmine deportate come schiave dopo la guerra di Troia. E quindi ho pensato di fare un progetto che potesse stimolare un dialogo interculturale sulla percezione della guerra e della maternità attraverso la reinterpretazione di un mito fondativo della cultura occidentale, ponendo il focus sul punto di vista femminile e in particolare sul punto di vista delle madri.
11: Isabella Caserta, lo spettacolo sceglie volutamente il punto di vista femminile, come appunto lei già ci ha accennato, e rinuncia completamente alla retorica eroica della guerra. In questo momento storico nel quale convivono tanti conflitti aperti, pensa che il teatro abbia anche il compito di cambiare il modo in cui guardiamo la guerra?
13: Sicuramente il teatro è una tribuna aperta sul mondo, e attraverso il teatro possono dire delle cose. Io in questo testo che ho scritto, in questo spettacolo insomma che faccio, mi sento di dire delle cose sperando, cioè questo è naturalmente quello che mi auguro, che ci auguriamo, che sia una performance che possa donare un seme agli spettatori, che li porti a una riflessione, a pensare di trasformare l'orrore che c'è all'interno di ogni conflitto di ieri e di oggi in qualcosa di solidale, in un ascolto dell'altro, quindi in un dialogo, perché io credo che il dialogo sia sempre più potente, forse più difficile, ma sicuramente più potente di un conflitto, cioè di una violenza, e che diciamo dialogando si riescano a sciogliere dei nodi più con la parola che con le armi.
11: Senta, vorrei chiederle anche qualcosa sulla scena. Alle sue spalle troviamo un'opera molto particolare, popolata da figure quasi mostruose, sospese tra fiaba e incubo. E che dialogo nasce tra questa scenografia e il suo racconto? Che cosa rappresentano quelle presenze per chi assisterà allo spettacolo?
13: Allora, all'interno dello spettacolo ho inserito alcune proiezioni video che accompagnano la narrazione, nello specifico quella a cui si riferisce lei è un'immagine di un quadro che rappresenta tre generali in maniera quasi grottesca, e io credo che sia questa la foto a cui
11: sì esattamente.
13: Diciamo è alle mie spalle mentre sto raccontando, mentre sì. il personaggio sta raccontando una cosa gravissima che è successa ai suoi figli.
11: Sì.
13: E quindi insomma c'è, come dire, un po' un contrasto, no? Tra quello che succede dietro e la parola che viene detta davanti a quell'immagine.
11: Certo. Ricordiamo allora Ecuba, La guerra sulle madri, in prima nazionale al Teatro Laboratorio, in scena anche stasera 30 giugno e poi il 1 e il 2 luglio alle 21.15. La prima di ieri è andata sold out, ma ci sono posti disponibili per le repliche. Grazie a Isabella Caserta.
13: Grazie mille a voi. Per lo spettacolo, proprio per motivi di allestimento, la prenotazione è obbligatoria a biglietteria@teatroscientifico.com. Basta inviare una mail.
11: Certamente, ce la siamo già appuntata. Grazie ancora Isabella Caserta.
13: Grazie mille, grazie.
11: E con questo si conclude il primo appuntamento del nostro speciale dedicato all'estate teatrale veronese 2026. Ogni martedì dopo le 18 continueremo ad accompagnarvi dietro le quinte della rassegna, incontrando attori, registi e protagonisti degli spettacoli in cartellone, per arrivare preparati e magari anche un po' curiosi all'alzarsi del sipario. Grazie per essere stati con noi. Da Radio Verona è tutto, buon teatro, buona serata e l'appuntamento è a martedì prossimo, sempre dopo le 18, con un nuovo viaggio nell'estate teatrale veronese.
9: Radio Verona.
14: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 5.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
0: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
2: Radio Verona, flashback.

0: con noi. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La Corte Suprema statunitense mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Donald Trump e invalidando un pilastro della sua politica sull'immigrazione. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio Ovale è stato proprio la sua abolizione. Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner sono a Doha per i colloqui con i mediatori del Qatar, smentito sia da fonti americane che da Teheran l'incontro con i funzionari iraniani. Sul tavolo il nodo degli asset iraniani congelati e la gestione dello stretto di Hormuz. Il New York Times rivela Iran ed Oman vanno avanti con il piano per riscuotere pagamenti a Hormuz. Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa. È la nuova normalità e le prossime estati saranno sempre più difficili, avverte l'OMS. Il 6 luglio riunione di emergenza con gli stati europei. L'ondata di caldo torrido non risparmia la capitale. A Roma massima di 40,1 gradi e temperatura di 5,3 gradi superiore alla media recente. E un uomo di circa 60 anni, dipendente di un'azienda di imballaggi a Susegana, a Treviso, è stato trovato steso a terra privo di sensi da alcuni passanti all'esterno della fabbrica dove lavorava ed è morto, nonostante i soccorsi immediati. Calcio: i sedicesimi di finale dei mondiali entrano nel vivo e in campo alle 19 la Norvegia di Haaland, che torna a titolare contro la Costa d'Avorio. Chi vince trova gli ottavi il Brasile. Alle 23 tocca alla Francia dei magnifici 4. Mbappé, Dembélé, Olise 2 sono pronti a sfidare la Svezia di Gyökeres e Isak. Nella notte italiana il Messico sfida l'Ecuador. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Radio Verona. Radio Verona.
6: Compilation 90.

0: di cambiare cucina? Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
1: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
2: Ehi, perché tutta questa fretta?
1: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
2: Non piace solo a te! Corriamo dalla nonna!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Sulla sponda veneta del lago di Garda, di 6 punti monitorati, 3 sono risultati nei limiti di legge, 2 inquinati e 1 fortemente inquinato. Questi in sintesi dati raccolti dalla 21esima edizione della Goletta dei Laghi 2026, la storica campagna di Legambiente che monitora i bacini lacustri in Italia. Nel secondo appuntamento della terza tappa in Veneto ha evidenziato un peggioramento della carica microbiologica rispetto al 2025, in cui tutti i punti erano risultati nei limiti. Nello specifico, dei 6 punti analizzati in provincia di Verona, 3 sono i punti entro i limiti di legge: la foce del torrente Gusa, la foce del torrente Marra e la foce del rio Dugale. Il punto fortemente inquinato è rappresentato dalla foce del torrente San Severo, risultato entro i limiti dal 2019 e che aveva registrato valori critici negli anni precedenti.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 30 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Il gran caldo ha le ore contate. Già ieri sera la pioggia è caduta in alcune zone della provincia, alleviando la grande morsa della calura. Oggi si prevedono temporali soprattutto nelle zone pedemontane in serata, ma è domani la giornata in cui sono previsti eventi più consistenti che in alcuni casi potrebbero trasformarsi in violente grandinate. La regione ha diramato un'allerta gialla. Il termometro tornerà nella norma a partire da giovedì, con picchi attorno ai 32 gradi e un effetto più attenuato della cappa di umidità che porta a percepire temperature anche superiori. Nel frattempo si sono verificati diversi blackout nella fornitura di energia in città a causa dell'elevato consumo dei condizionatori e si sono registrati parecchi accessi al pronto soccorso ospedaliero per malori a causa del calore. Nei campi si inizia a temere la possibilità di carenza d'acqua. Il termometro, dopo la pausa di metà settimana, tornerà a salire, ma sembrano esclusi i picchi registrati negli ultimi giorni. Fiaccolata a Schio per ricordare Francesco, il giovane salesiano veronese morto in un incidente stradale alcuni giorni fa. Momenti intensi di commozione per i tanti ragazzi che hanno partecipato al servizio.
4: Erano in 10.000 ieri sera a Schio per l'abbraccio a Don Francesco e Alberto, vittime del tragico incidente in pedemontana. Una fiaccolata silenziosa e commossa, un cordone luminoso composto da persone di tutte le età e nazionalità. Bimbi, anziani, amici del Don Salesiano e dell'animatore. Dalla piazza fino al centro Don Bosco, dove il papà di Alberto ha voluto ringraziare la città per il gesto immenso di vicinanza.
5: Io sono un uomo semplice, non so parlare bene, quindi dovete perdonarmi e aver pazienza. Stavo tenendo in mano sta candela e per un problema, io dico tecnico, ho dovuto girare il paravento, no?

0: quando ho girato il paravento, la candela ha cominciato a bruciare molto, molto più velocemente. E ho pensato alla vita di mio figlio, lo chiama Donfra, alla vita di Donfra e di Berto, no? E loro non avevano paraventi, non avevano paura del rischio di essere spenti dal vento, no? Quindi penso si siano dati completamente senza paure. Quindi hanno avuto questa vita, il mio figlio breve, troppo breve. Però credo una vita molto intensa, una vita felice. Per noi era come l'aria che entra la mattina quando apri le finestre.
1: Scade oggi il termine per ricevere i fondi del PNRR condizionati allo stato di avanzamento dei progetti. Verona è tranquilla, salvo che per un dossier su cui si punta ad una proroga. Il servizio di Giovanni Salvatori.
2: Corsa contro il tempo per l'Arsenale. Ad oggi, 30 giugno, scade infatti il termine per l'erogazione dei fondi del PNRR, che saranno versati, vale per tutta Italia, a determinate condizioni legate alla progettazione, all'avvio o alla conclusione dei cantieri a seconda del tipo di progetto. Verona complessivamente è tra i capoluoghi virtuosi, avendo rispettato in sostanza tutte le scadenze. Avviene per il Forte Santa Caterina, dove sono stati pagati già quasi 7 milioni sui 15 totali di investimento, per le case Azzolini e la ciclabile tra Parona e Ponte Garibaldi, per le opere legate al filobus che frutteranno 14 milioni di euro aggiuntivi rispetto ai finanziamenti dello Stato. Ma c'è un'opera per cui si attende ancora, non senza qualche patema ad animo, la risposta dello Stato sulla richiesta di proroga al 31 agosto già avanzata dal Comune. Si tratta dell'Arsenale, nella fattispecie la ristrutturazione di Corte Centrale e Palazzina di Comando, progetto totale da 18,2 milioni di euro. Non bastavano infatti i ritrovamenti di ordigni e poi di reperti romani avvenuti in corso d'opera. A rallentare le operazioni ci si è messa anche la vicenda societaria della Italiana Costruzioni, vincitrice del bando, ma in seguito costretta dal Tribunale a vendere le partecipazioni in società con i conti in ordine, tra cui la Fratelli Navarra. Fino al perfezionamento dell'acquisto di quest'ultima, le banche non concedono finanziamenti neppure ai subappaltatori. Motivo per cui il Comune ha chiesto appunto una proroga a fine agosto per vicende sopravvenute ed eccezionali. Da Palazzo Barbieri filtra ottimismo, ma fino al verdetto nero su bianco il fiato resta sospeso. Nel compendio austriaco dovrebbero arrivare il Museo di Scienze Naturali, laboratori, aule didattiche e altri servizi per il pubblico.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Radio Verona. Meteo.
1: Qualche nuvola nelle prossime ore, ma il vero cambiamento avverrà domani, mercoledì 1 luglio, con nubi in progressivo aumento, piogge e rovesci a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla serata. La temperatura massima domani sarà di 35 gradi, la minima di 23.
7: Fuori gioco! Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
8: Buonasera a tutti da Alessandro Di Pietro, buonasera naturalmente con Fuorigioco, con la nostra diretta dal Due Torri, dalla Hall del Due Torri, con tutta quella che è stata la giornata di mercato del Verona, con quella che è una giornata chiave per il bilancio, la chiusura del bilancio il 30 giugno, mezzanotte per chiudere i conti in tutti i sensi. Ci sono già le cifre di quelle che sono state le due uscite del Verona per per Bella Coccia, per confermiamo i 10 milioni, per invece per Lambord sono 2 milioni. Sono 2 milioni, non 2 e mezzo, come insomma si è scritto a destra e a sinistra, 2 milioni più la percentuale eventuale sulla futura rivendita. Verona che sta anche così temporeggiando e capire se fare un'altra uscita da qui a fine giornata, che vediamo fra poco. Intanto 335 60 11 610, tutti i vostri sms con Matteo Sambogaro in regia, con Gianluca Tavellin qui di fronte a me. Ciao Gianluca.
9: Buonasera Alessandro, buonasera a tutti.
8: Bello, ciao, come Matteo. Il sole, ultimo giorno di mercato, ultimo giorno per il bilancio, non interessa poco, devo dire, insomma abbiamo capito quanto sia data sensibile. È soddisfatto Sogliano di queste due operazioni? Sono 5 e mezzo di fatto per Bella Kochap, considerato il riscatto alla Southampton, e sono 2 per Lambord, al netto insomma della futura rivendita, percentuali eccetera eccetera. Secondo te?
9: Ma secondo me sì, ci sono due pensieri che mi vengono in mente. Nelle altre gestioni, nelle gestioni di Setti, bastava vendere un Sulemana, bastava vendere un giocatore come Lambord per sistemare il bilancio. Questa volta è stato necessario il sacrificio di Bella Kochap, quindi mi fa capire che comunque l'ordine di presidio è quello di chiaramente rientrare, anche perché sai, io l'ho scritto, però mi sembra che qui nessuno si renda conto, e lo ribadisco non per negatività, perché qui la gente dimentica tutto in fretta. Il Verona ha compiuto la peggior retrocessione della sua storia in Serie A, sì. E questa retrocessione porta a un 55%, 60% in meno di ricavi. Cioè, ti faccio un esempio: un pitch box, visto che adesso va molto di moda, costava tra gli 85.000 e 90.000 euro, adesso per la Serie B lo propongono a 35.000 euro.
8: Forse ci renderemo conto solo strada facendo, no Gianluca? O forse sarebbe ora, insomma, che si aprisse un po' tutti quanti gli occhi, no, su quello che è stato questo fallimento sportivo, che poi è un fallimento economico, non soltanto perché poi anziché andare a giocare a San Siro vai a fare altre partite, non soltanto perché poi non è così scritto che tu debba risalire, che tu risalga necessariamente. Quando è che sarà veramente percepibile, secondo te, l'inizio della stagione, la fine del mercato, i giocatori che arrivano che non sono più quelli altisonanti, più o meno altisonanti, che magari potevano essere quelli di prima, non lo so.
9: Ma sai, non è percepibile perché stiamo vivendo un'epoca di grande apparenza, di grande fuffa, e quindi sai, l'importante è esserci. Cioè è un'epoca di grande individualismo, cioè i tifosi sono eccezionali perché sono persone eccezionali che seguono il Verona ovunque, però hanno in sé un'anima diversa rispetto ai tifosi ad esempio dell'epoca di Pastorello, dove andavano a contestare, dove c'erano delle situazioni molto più serie. Io non dico che debbano contestare, perché ci mancherebbe, io sono un operatore dell'informazione, sono sempre per la civiltà, però in generale dico che questa cultura individualistica che porta comunque i tifosi come tutti un po' noi a riprendersi con il telefonino, che porta un po' tutti i giocatori a giocare 2-3 partite e dire beh, io adesso posso essere ceduto, la gente che insiste per vendere il giocatore, ti porta anche a delle situazioni di questo tipo, dove di fatto sembra quasi che il Verona, non lo so, abbia centrato la promozione in Serie A. Invece bisogna essere molto umili, capire dove si è sbagliato nella stagione scorsa e non commettere gli stessi errori. Dopo, che la filosofia della società non esista o esista esclusivamente, come abbiamo visto per il discorso dello stadio, questo mi sembra abbastanza acclarato, perché comunque Bella Coccia, se te lo tenevi, probabilmente magari fra 20 giorni riuscivi a venderlo a un prezzo maggiore, fra 20 giorni un mese, e invece l'hai ceduto
8: se sai
9: subito.
8: Che io, se sai che devi vendere, io che devo acquistare, chiaramente
9: l'hai ceduto subito.
8: Non posso naturalmente, non può essere il Verona quella che poi tira le file di una trattativa o che conduce le danze. Ti chiede questo amico Michele di Borgo Roma se terresti e se comunque sarebbe funzionale ACPAC Pro. Se ne è parlato non tantissimo, però a scadenza di contratto.
9: Ma sai, penso che ACPAC Pro sia un giocatore molto intelligente, sia un giocatore molto esperto. Bisogna capire in che condizioni fisiche è, perché anche quest'anno ha saltato parecchie partite per dei problemi a livello muscolare. E io sì, lo terrei, perché è un ragazzo positivo. È un ragazzo che per questa missione di Sogliano 2 stagioni fa non voleva venire al Verona, perché Verona è sempre dipinta molto male dai media nazionali, invece adesso non dico che vorrebbe diventare cittadino onorario veronese, però si trova bene sia lui che la sua famiglia e vorrebbe proseguire. Io penso che ACPA Pro potrebbe avere almeno un altro contratto per un'altra stagione.
8: Giovanni invece ti chiede se le ali è una buona scelta. Oggi di fatto ha sciolto ogni riserva le ali, cioè, oggi ha sciolto quello che aveva così arretrato, ha fatto un tentativo il Genoa, ti faccio un anno però a una cifra bassa, fai il secondo davanti a questa proposta biennale a fare il primo, la scelta l'ha fatta. È una buona scelta al netto di quello che è stato magari tutto il tumulto attorno a Montipò, tutto il resto, insomma, se ne va dopo 5 anni Montipò, l'abbiamo detto, non l'avevi detto tu. Soiano vuole cambiare pagina, vuole un altro portiere al netto dei 2 anni di contratto che è ancora col Verona.
9: Ma sai, la situazione di Montipò somiglia un po' alla situazione di Massimo Margiotta, nel senso che il direttore sportivo aveva deciso, indipendentemente da quello che accade, perché mi risulta che Montipò abbia un contratto fino al 2028 e ad oggi non ha una squadra, e quindi resta il Verona, e lui ha detto devono andarsene, e perché ha fatto le sue scelte. Io dico ai tifosi del Verona che un portiere come Montipò comunque ha fatto bene a Verona, perché a parte questa stagione dove comunque tutti, ribadisco tutti, sono da dietro la lavagna, è stato un giocatore che nel passato è stato fondamentale nello spareggio, è stato fondamentale in tante altre partite, se vai a vedere anche la gara vinta con l'Atalanta va a fare quella parata strepitosa sulla linea di porta. Dopo probabilmente, sai, Montipò ha cominciato a rendere meno quando l'anno scorso di questo periodo si diceva Monza e Torino, lui doveva rinnovare, poi si era operato la mano, ricorderai, il giorno dopo Empoli, addirittura Empoli ha giocato per Ini, se non vado errato, l'altro anno, perché proprio lui non ce l'ha fatta, quindi cambiare aria così. Ultimamente vedevo che aveva meno spinta sulle gambe, ma credo che la spinta sulle gambe di un portiere dell'età di Montipò dipenda anche molto da tutto quello che gli ruota attorno e dalla squadra che ha come età. Forse un po' più avanti con l'età, penso alle ali, se non ha più spinta con le gambe, forse è relativo a un discorso d'età, cioè penso a un grandissimo Franco Superchi, che io avevo la fortuna di stargli dietro la porta, e effettivamente rispetto ai primi anni, gli ultimi anni aveva meno spinta. Credo che le ali con 250 partite in Serie B sia sicuramente una sicurezza, è un giocatore molto serio, per lui garantisce Graziano Battistini, quindi penso che possa fare molto bene a Verona.
8: In che percentuale, questo è Francesco, no? Montipò è stato bollato a un certo punto dal tifoso, quindi qualsiasi cosa facesse era qualcosa di sbagliato rispetto a tutti quelli che sono stati i suoi meriti e tutti i gol che ha preso il Verona. Questo posso confermarlo, perché tu poi sei sempre stato allo stadio. Io vedendo replay su replay, tante volte prende gol Montipò, però l'errore di Nelson in marcatura, l'errore di posizionamento del centrocampista sul tiro di... insomma, poi non sempre è colpa del portiere, poi alla fine arrivi al portiere, è chiaro che è lui che deve poi così accettare.
9: Io dico sempre quello che vedo e scrivo quello che vedo finché me lo fanno fare. Io credo che sia stato molto più un buco nell'acqua a Minsar rispetto a Montipò,
8: sicuro,
9: per quello che è stato pagato e per quello che non ha dato il Verona in 2 anni e mezzo. E Montipò, ribadisco, quando retrocedi le responsabilità sono un po' di tutti, insomma, però credo che sia anche corretto quello che ha deciso la società, cioè quello di cercare di voltar pagina, perché Montipò era un po' bruciato qui a Verona, nel senso che anche quando non era colpa sua io ho sentito delle situazioni, cioè ad esempio il gol che io ho visto pochissimi mondiali, ma il gol che ha preso Alisson ieri secondo me è un gol da imputare al portiere, perché non era coperto del tutto, perché la palla era abbastanza lenta, il giocatore giapponese che non mi ricordo il nome, perché lui ha avuto poca spinta e scivolato prima. Stiamo parlando di Alisson Becker e io dovrei anche sciacquarmi la bocca perché sono un umile cronista di provincia, però secondo me, per quello che ho visto, insomma, Montipò di gol così ne ha presi, ma li prende anche Alisson Becker, ecco.
8: La domanda di Fabio, che è un po' la domanda di tutti, no? Quanti ne resteranno di quelli dell'attacco? Perché chiaramente vorresti tenere Bagui, ci sono questi sospesi, questa spina pesante di Sarra. Questo punto di domanda legato a Moschera, che farà liberamento al mondiale, quello che potrebbe entrare, non lo so, è possibile in questo momento fare una radiografia dell'attacco? Ammesso che poi l'attacco sia qualcosa che si può chiudere adesso, insomma, sappiamo bene quanto il mercato degli attaccanti chiude sempre alla fine.
9: Se tutto è vero come è vero, e non penso che sia vero perché Sogliano ci ha abituato fin dai tempi di Caccia a prendere l'attaccante che può fare la differenza in B negli ultimi giorni, addirittura negli ultimi secondi di mercato. però io non vedrei mica male una coppia Bowie artistico, ad esempio. Cioè uno che ha fatto 13-14 gol
8: 14 in tutto il campionato, Coppa compresa, con lo Spezia quest'anno.
9: Con lo Spezia. È uno abituato a al clima della B.
8: Sì, bel toretto, generoso anche, non solo attaccante.
9: Secondo me, e poi terza punta, devi tenere per forza, a meno che non riesci a piazzarlo. Ecco, lì Sogliano potrebbe essere bravo nel riuscire a piazzare un giocatore come Sar. E quindi secondo me puoi tenere anche Moschera come terza punta in Serie B, puoi tenere anche Sar come terza punta, oppure puoi decidere la stessa filosofia per Montipò, li imbarchi tutti e due a costo di rimetterci anche del denaro.
8: Avrà lo status di favorita conclamata il Verona secondo te a fine mercato, oppure non sarà esattamente quella che magari è delegata e designata a vincere il campionato?
9: Glielo daranno così da buttare così.
8: Perché il Verona, dice, di
9: lo daranno questo. Perché il Verona, perché è retrocessa dalla Serie A, un po' come del resto il Pisa da Cremonese, come glielo daranno al Palermo. Probabilmente altre formazioni cercheranno di sfruttare il fatto di partire a fari spenti rispetto al Verona. Il Verona comunque ha il dovere di stare nelle prime due o tre posizioni fino alla fine del campionato, insomma questo è poco ma sicuro.
8: Ci sono tanti messaggi che riguardano anche il centrocampo, no? Su Serdar abbiamo detto, insomma, è chiaro che i tempi di recupero di Serdar vanno oltre i tempi del mercato. Possiamo dire che Serdar resterà? Sì, non credo che sia necessario dar troppo oltre, oppure qualcuno lo può prendere aspettando che poi rientri, però sarà settembre, ottobre, forse novembre.
9: Ma sai, azzardato, però, potrebbe, no? Potrebbe anche essere una neopromossa che dice: io intanto me lo tengo in rosa e vediamo com'è, e si mette d'accordo con il Verona. È chiaro che l'operazione di Bella Coccia, l'operazione di Lambourde e le altre operazioni in uscita, secondo me, sono sì per avere dei soldi che servono chiaramente per cercare di coprire il buco del Verona, ma servono anche probabilmente per cercare di mandare via certi giocatori che non possono più restare a Verona. Cioè, io dico una cosa: se rinunci a Montipò, devi rinunciare anche a Sar. Cioè, questo è palese.
8: Ti sei fatto un'idea, poi anzi andiamo in fascia adesso, poi ti chiedo 2 milioni, perché sono 2 milioni per un ragazzo che di fatto ha visto pochissimo la Serie A, Lambourde ha visto non tantissimo la serie B, retrocesso fra l'altro, 7 presenze titolare, 4 gol, 24 in tutto, 17 quindi alla panchina, 2 milioni, poi magari mi dici che operazione è questa e se veramente è soltanto una questione di soldi e fino a che punto poi ci si può anche meravigliare, no? Per un'operazione del genere, questo amico dice: mi sembra follia 2 milioni per un ragazzo che in fondo è retrocesso con la Reggiana e che non ha dimostrato poi granché. Fascia e torniamo fra poco.
7: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
13: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
14: E quale sarebbe la solita merenda?
15: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
13: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
16: Grazie! Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
18: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
7: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
8: Eccoci qua insieme di nuovo in diretta dal Due Torri con Gianluca Tavellini. Gianluca, tanti 2 milioni per l'Hamburg. Poi bene averli presi, però non so se ti sei fatto un'idea di questi parametri di mercato. So, sfruttiamo l'Hamburg per capire il mercato, ammesso che si possa capire il mercato oggi.
9: Ma sai, non hai ancora 20 anni, o li hai appena fatti.
8: Prendi i margini, dici tu, forse.
9: Ci provano perché chiaramente è un giocatore che aveva fatto tutte le varie under francesi, un giocatore che a me, quando aveva segnato Como, ricorderai, sì, era piaciuto molto quella partita lì, anche in altre situazioni. Probabilmente è capitato nell'annata sfortunata della Reggiana, che è retrocessa, però sai, il Verona lì, ma ci sta, nel gioco delle parti ha realizzato una minusvalenza di 1 milione di euro, perché comunque Setti e Sogliano l'avevano preso a 3 milioni l'Hamburg, perché ti ripeto, era un giocatore di quale se ne parlava un gran bene, era un diciottenne quando l'hanno comprato, non aveva ancora 19 anni.
8: Sì, con Shishuba, ricordi, sono quelli, quella covata di mezzo, insomma, di Messe.
9: Sai, a volte ci provano, è un po' come, che non riesco a pronunciarlo, ma l'avevo già scritto un paio di mesi fa, quel ragazzo del 2010
8: che è da Regba,
9: ecco quello lì, che
8: forse è ceduto alla Fiorentina,
9: che è andato, no, sicuro l'avevo già scritto, e lì realizzano 1 milione anche lì. Perché poi,
8: come
9: sai,
8: per Varali l'anno scorso,
9: si cerca comunque di dare una morale al calcio in un mondo dove di morale purtroppo è rimasto poco. E però non vengono messi abbastanza in risalto da parte anche della stampa in generale, di tutti, il fatto che comunque tutte le società fanno dei piccoli affari, che poi sono relativamente piccoli affari, perché scambiano questi giovani giocatori anche per cifre di 2, 3 milioni, 4 milioni se è un giocatore che magari esce dalla Juve o arriva, che ne so, dal PSG. Cioè, c'è anche un terzo mercato, no? Perché c'è il mercato degli allenatori ormai, il mercato dei giocatori, e poi c'è il mercato degli under, e quindi sai, fai molta fatica.
8: Beh, Varali l'anno scorso 1 milione più bonus, adesso lascia stare
9: adesso
8: che,
9: a parte in Italia,
8: Varegba sarà un altro,
9: certo,
8: milione,
9: a parte manca l'Italia e quindi gli ascolti sono anche quello che sono, però il mondiale sta facendo grandi ascolti in giro per il mondo, perché comunque Infantino è stato furbo dal suo punto di vista. A me non piace il mondiale così, non piacerà il mondiale
8: con, allargato il campo,
9: con tante,
8: no,
9: squadre. Ha allargato il campo, ha allargato i mercati, la stessa cosa ha fatto con io la chiamo ancora intercontinentale, invece è il mondiale per club. Sì. Quindi è andato in qualche modo, vedi, che è proprio tutto un discorso di business, è andato a stoppare i grandi club, che di fatto ai grandi club della nazionale poco importa, cioè o arrivano delle norme restrittive, parlo in Italia, affinché possano giocare i giovani, affinché ci siano almeno in campo 5-6 giocatori italiani, o altrimenti la situazione sarà sempre molto molto delicata. Cioè, non è che mettendo lì Malagò hai risolto il problema della nazionale italiana.
8: Tra l'altro Varali l'anno scorso 2009, Varegba 2010, fatto giocato sotto età, fatto lui segna 2 gol al Belgio con l'Under 17, il giorno dopo il Verona gli fa firmare il contratto, viene firma fino al 2000 e 29 per avere più potere, evidentemente, no? Quando sarebbe stato poi ci sarebbe stata l'intromissione, chiaramente l'arrivo di una società, la Fiorentina. Fra l'altro lui è ancora allievo l'anno prossimo, 2010, ha giocato sotto età, ha fatto anche due partite con la primavera, una con la Roma, una con il Milan, la prima col Milan, l'ultima con la Roma. Ciao Ale, siete sicuri che il Verona potrà restare davvero fra le prime due, tre della Serie B fino alla fine del campionato? Io temo invece una mediocre metà classifica, Gianmaria.
9: Saluto Gianmaria, io non ho detto questo. Ho detto, perché sai che sono...
8: No, problema è stato, secondo me.
9: No, io ho detto, il Verona deve, cioè è diverso. È diverso, se mi faranno fare una domanda, perché adesso qui si rischia anche di non far più domande al Verona, se riusciranno a farmi fare una domanda, io dirò questo: il Verona ha il dovere di stare fino a quando si finisce la stagione regolare nei primi 3-4 posti del campionato. Poi ci sta anche il Palermo, che ha speso tantissimo, non è andato in Serie A, è passato i playoff ed è uscito ai playoff col Catanzaro. Però il Verona ha il dovere, che è diverso a dire quello che penso, perché col Verona ti posso dire quello che penso dopo le prime 2-3 giornate di campionato.
8: Perché sì, neanche dopo il mercato, devo
9: no,
8: dire. Neanche dopo il
9: mercato. Poi io sarò molto, se vuoi, da un punto di vista della critica, cercherò molto di essere indulgente col Verona, perché la Serie B, a differenza della Serie A, ha questi cicli, cioè puoi perdere tanto in Serie B, perché puoi anche beccare il filotto che vinci molto, quindi una squadra che magari resta tanto in testa, poi alla fine magari a primavera si ritrova dietro. Quindi la Serie B bisogna prenderla con le pinze come giudizio critico, perché nel giro di una settimana può essere smentito.
8: Ah sì. News nazionali, poi sempre qui da Due Torri, seconda parte di Fuori Gioco.
7: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
19: Buonasera dalla redazione. Schiaffo a Trump sullo Ius Soli da parte della Corte Suprema americana. I massimi giudici statunitensi, seppur con una maggioranza risicata di 5-4, hanno bocciato l'ordine esecutivo emanato dal presidente lo scorso anno, poche ore dopo il suo insediamento, che limitava drasticamente il diritto di cittadinanza per nascita. Il re del tycoon è un male per il nostro paese, il Congresso rimedi. Opposizioni all'attacco dopo le dichiarazioni in TV della Premier Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale. La sua priorità sono la legge elettorale, il potere, il colle, la replica della segretaria del PD Schlein, mentre Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna, tutti di origine campana, che erano pronti a fuggire all'estero. Caccia ai mandanti, i 4 infatti avrebbero agito su commissione dietro un compenso di migliaia di euro. L'OMS lancia l'allarme per l'ondata di calore che da giorni piega l'Europa e che solo in Italia, sottolinea, nelle ultime 24 ore ha fatto 5 vittime, dati contestati però dal Ministero della Sanità. Le città da bollino rosso oggi e domani sono 25. Per il 6 luglio l'OMS ha convocato un vertice con gli stati europei per mettere a punto strategie, perché le estati future saranno peggiori. NBA comincia ufficialmente alla mezzanotte italiana il mercato dei free agent, ma intanto già ci sono due notizie importantissime. Simone Fontecchio resta ai Miami Heat, mentre LeBron James lascerà i Los Angeles Lakers dopo 8 stagioni, ma non il basket. La stella NBA giocherà in un'altra franchigia la sua 24esima stagione, un record assoluto. È tutto, buon proseguimento di serata.
20: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
21: Internet veloce!
20: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
22: Ciao da Laura Cremaschi
23: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
22: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e 2 ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno 3 pezzi è a 12,90€.
23: Acqua e sapone,
22: oltre la convenienza.
7: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
8: Scambi di valori, scambi con valori poco logici sono dovuti da giri di procuratori, direttori sportivi, questo è Teo. Credo anche, no, la complicità fra società, devi mettere a posto il bilancio, tu me lo valuti X, io te lo valuto Y, poi magari ci mettiamo dentro qualcos'altro, no? Insomma, giusto per...
9: Troppi soldi e poca qualità.
8: E se ne faranno tante da qui a stasera, visto che c'è il bilancio, poi quando troverete le sedi aperte questa sera nelle grandi trasmissioni di calciomercato, non è che si fa semplicemente per sistemare poi con troppi soldi, beh sì.
9: Troppi soldi, poco spettacolo.
8: Giocatori mediocri, dai.
9: Hanno criticato molto anche l'uscita di Malagò quando è stato insediato, no? Che ha detto ma se Berlusconi, Agnelli, un altro magnate del calcio avessero investito dei soldi negli stadi, adesso avrebbero... Bisogna capire anche che rendimento danno gli stadi, perché mi sto riguardando una bellissima serie su HBO che è quella di Winning, comunque è la serie che racconta la storia dei Lakers e ti fa capire come noi siamo sempre arrivati 30 anni dopo gli americani, ti fa capire come il Buzz, il nuovo proprietario del 79, va a stimolare un discorso di marketing e un discorso di stadio, di palazzetto da far vivere. Però noi, a prescindere della condizione dell'italiano medio, che non è sicuramente florida, ma per far vivere uno stadio in Italia per un tot di giornate fai fatica, cioè fai molta fatica. Siamo in una radio, quindi solitamente trasmettiamo concerti, trasmettiamo musica, cioè, se anche il Verona fa lo stadio nuovo, primo, con lo stadio nuovo, vabbè, quanti introiti devi avere? Devi avere una squadra che è nelle coppe europee, perché allora nelle coppe europee fai i gironi, fai, magari sei fortunato,
8: fai più partite,
9: arrivano più introiti, arrivano più come si dice, c'è più interesse, allora magari puoi fare i convegni, puoi far mangiare gli sponsor, puoi fare tutto quello che vuoi. Però per far vivere uno stadio deve comunque almeno 3-4 sere a settimana, è un calcolo economico. Quindi sai, anche lì bisogna capire bene chi saranno i fruitori, cioè o c'è un disegno pazzesco e allora il Verona, cioè se il Verona oggi tornasse ad essere quello, il Verona di Campan con Elker, Briegel, e comunque il fatto che in 9 anni hai fatto 2 finali di Coppa Italia, hai fatto 2 partecipazioni alla UEFA e la partecipazione alla Coppa dei Campioni, allora in qualche modo dico sì.
8: Perché un giro allora, lo faccio anche lo stadio.
9: Ma come fai? Sì. Oggigiorno il Verona di Campan cosa costerebbe? 400 milioni? 500 milioni? A chi lo puoi paragonare oggigiorno il Verona di Campan? Lo puoi paragonare forse all'Atalanta di Percassi, del fondo anglosassone, di tantissimi soldi, che comunque al di là delle finali di Coppa Italia ha vinto una Coppa UEFA, per carità, e secondo me la Coppa UEFA dell'Atalanta, considerando un po' tutto e considerando quello che costa il calcio, va da un punto di vista sportivo avvicinata al titolo del Verona dell'epoca. Però sai, anche dire rifare lo stadio, sì, rifai lo stadio magari come l'Udinese, ma l'Udinese non è più quella della Champions, quella di Iaquinta, quella di Natale, cioè anche l'Udinese è una squadra che 2 stagioni fa si è salvata a 20 secondi dalla fine.
8: Che sarà del Bentegodi, Gianluca?
9: Appunto, vedi, io stavo parlando anche dello stadio, cioè continuano a parlare, adesso cercano di sfruttare questa finestra che c'è fino al 1° di ottobre, ah, sì, per entrare ancora negli stadi europei, per cercare di accelerare i lavori. Ma la burocrazia in Italia è questa. Quando hanno nominato questo mega studio Gensler, che non sta a me a giudicarlo, hanno fatto grandi cose, io dico sì, benissimo, possono venire tutti gli americani del mondo, ma voi vi scontrate con la burocrazia italiana? Cioè ha il dirigente fuori sede, è venerdì pomeriggio, sono le 2, non c'è nessuno che decide, è meglio lunedì, è in malattia, ha la 104,
8: manca
9: una firma, bisogna tornare, bisogna andare dal notaio, cioè l'Italia è questa, quanti stadi di proprietà sono stati fatti? Pochi, se consideri la volontà che ci sono adesso, finalmente sta prendendo luce, vedo quello del Venezia, ma quanti anni è che parlano di rifare il Penso? Penso è catastrofico rispetto al Verona, vero? Rispetto al Bentegodi.
0: È romantico, però, dai.
9: È romantico, perché arrivi in traghetto, però insomma, ovviamente Godi l'abbiamo fatto con una grande vision, no? Sì. Si dice, perché
0: sì,
9: era avanti nel 90,
0: assolutamente avanti. Chiede quest'altro amico, caro Gianluca, ti chiede che sarà di Bowie. È lunga per Bowie, no?
9: Io mi auguro di rivedere sia Bowie che The Munson. Primo, perché sono due ragazzi, per quel poco che ci è dato conoscere, fuori dal campo, straordinari. Sono due grandi professionisti, si impegnano. Ed Munson per me è un diamante grezzo da lavorare, perché penso allo scivolone di Torino, penso ad altre situazioni. Io valuto la partita indipendentemente da quello che uno fa, no? Cioè, da quello che uno fa apparire, guardo anche per gli errori che ci sono stati. Quindi Edmundson per me può diventare un grande difensore, e secondo me lui è intelligente, dice io vorrei stare in Serie B per poi arrivare in Serie A con un altro bagaglio di esperienza. Un po' la stessa cosa che dice Bowie, però gli attaccanti sono pochi e soprattutto costano tanto, e soprattutto io Bowie in Serie A, anche in un Bologna, visto che si parla sempre di Sartori, che poi è venuto a vedere Oyegoke, però un Bowie terza quarta punta, un Bowie che gioca le partite di Coppa Italia del Bologna o che entra,
0: tu lo vedi giocatore Bowie? Sì,
9: lo vedo più giocatore di Edmundson. Cioè Edmundson lo vedo più fisico, uno
0: quello che, è dici tu.
9: Quello è, però Edmundson deve comunque cominciare a affrontare anche diversamente l'avversario, non affrontarlo di petto, cercare di portarlo da una parte o dall'altra, essere un po' più smaliziato, cercare di entrare meno, è uno che entra molto, perché non sempre entrare è sinonimo di forza e comunque di capacità, bisogna anche avere il tempo giusto, il calcio alla fine è solo questione di tempo. Tempismo, chiedo scusa.
0: Sì. Il barone di Serie B, Francesco, dovrà essere diverso da quello di Serie A, sarà il solito barone.
9: Io ho scritto che sa friggere con l'acqua minerale barone. Ed è vero, perché comunque se tu pensi, noi ci siamo salvati con questo oggetto sconosciuto che era Nosling, che addirittura si è trovato per qualche partita a fare la punta centrale, poi si sarebbe ritrovato da lì a parecchi mesi a farla addirittura nella Lazio per mancanza di giocatori. Però io credo che Baroni, l'avevo scritto anche, aveva vinto un campionato con il Lecce di Serie B, e il Lecce all'epoca aveva il sesto o il settimo monte ingaggi del campionato cadetto.
0: Da Lecce, dai.
9: Quindi
0: da Lecce.
9: È un allenatore, poi sai che più scendi di categoria più gli allenatori contano. Bisogna capire come sarà il ritorno e bisogna capire quale squadra gli verrà messa in mano.
0: Vince la Norvegia 1-0 con la Costa d'Avorio, caro Gianluca. È segnato Nusa, quello che ci fece a fette anche con l'Italia, giocatore dell'Ipsia. Insomma, poi ti sei fatto un'idea su questi mondiali, no? La Germania che esce, l'Olanda che esce, anche se poi il Marocco è non l'ultima arrivata.
9: Guarda, io ero un bambino, poi adesso
0: vedi
9: le foto in bianco e nero, e quando vedevi qualcosa, leggevi qualcosa sul Corriere Sportivo, vedevi questi cosmos, questo calcio di rigore partendo dalla metà campo, le ballerine in campo, qualche immagine, sai, con i Ray-Ban
0: americanate, no?
9: Sì, George Best con questa maglia a strisce che sembrava la Pemaia, cioè, lo vedevo proprio come un qualcosa da circo. Allora si usava ancora il circo, erano animali tristi, ma non c'erano gli animalisti strada, quindi si andava ancora tranquillamente al circo, e ti dico, l'ho sempre visto come un'americanata. È un'americanata questo mondiale, lo è sicuramente di più rispetto al mondiale del 94 di Pasadena, quando abbiamo perso contro il Brasile, però insomma, sai, ormai il calcio è questo, si mette come la pallamano, no? Si mettono in 10 davanti al portiere in area di rigore, si cerca sempre titin la palla che va, e quindi non ho visto grandi cose, ho visto un successo annunciato. Cioè, se tu vai a vedere il capocannoniere è Messi, è vero che ha incontrato nessuno fino adesso l'Argentina, però è un giocatore che ha i ritmi del calcio americano, cioè era impensabile, un po' per il regolamento, perché una volta picchiavano tanto, un po' per tante altre situazioni, era impensabile una volta che un Maradona o un Pelé arrivassero a un mondiale a 39 anni e fossero decisivi, o a 41, come vabbè, Ronaldo adesso è un po' andato, però rispetto a quello che è stato, però insomma, sai, la classifica cannonieri non mente, dice Messi, Mbappé, Haaland.
0: E quelli sono, no?
9: Quelli sono, insomma, che fanno gol, insomma.
0: Il tuo mondiale, il tuo primo mondiale qual è stato? Quello vero, 74 forse, no?
9: Beh, qualcosa ricordo del 74. Poi sai, adesso fanno, li vedi anche sui social, ma una volta era bello perché la Rai mostrava sempre le vecchie partite con delle sintesi magari ampie dei mondiali prima, quindi la partita del secolo io non mi ricordo di averla vista perché avevo 4 anni nel 70, però l'ho rivista negli anni. Il mio primo mondiale è proprio quello di Argentina, 78. Che credo che sia uno dei pochi album che ho finito.
0: Bello.
9: Da qualche parte ce l'ho e ho questo ricordo clamoroso che era tipo questo periodo qui, eravamo a Trezzolano in campagna a casa di amici e io rompevo le scatole perché a mezzanotte c'era Argentina-Italia, quindi
0: quella
9: partita
0: 1-0.
9: Sì. È uno dei gol più belli secondo me come azione della nazionale italiana.
0: Buonasera Gianluca, avresti puntato su Baroni o avresti scelto altro?
9: Io sto trovando un Sogliano un po' cambiato, nel senso che ultimamente era uno molto non da minestre riscaldate, invece ultimamente fin dal Padova con Mandorlini si fida di più di professionisti che lui già conosce, cioè aveva incontrato anche Gilardino e ti do anche questa notizia: Gilardino aveva già contattato un personaggio veronese perché gli facesse parte del suo staff, quindi erano abbastanza avanti e invece poi ha virato in maniera decisa su Baroni, primo perché ha risparmiato qualcosa e risparmiare per il Verona è quasi un obbligo e secondo perché è un allenatore che lui conosce molto bene e quindi si fida.
0: Tra l'altro arriverà entro stasera Ibaregba alla Fiorentina, quindi con questa ulteriore cessione da parte del Verona. Non ce ne sono tantissimi, se tu ci pensi, Gianluca, nel senso, sei dovuto andare un po' da Ibaregba perché non hai il Coppola, non hai il Terracciano, non hai il Ghilardi. Anche la primavera stessa è un po' fra virgolette spoglia, con giocatori anche piuttosto al limite. 2006 hai Casagrande, adesso non dico che devi vendere per forza, però anche da lì, no?
9: Beh, me lo devi dire tu perché sei tu che segui per noi la primavera.
0: Zanin, quindi... no? Che è un ragazzo molto bravo, 2017, della 17, ma non c'è il certificato giocatore che può fare.
9: Ma vedi, anche lì Sogliano si fida molto, quindi la primavera va a Pavanati. Scusami, a Pavanel, Pavanati, perdono, sì. Lapsus, era un altro giovane, va a Pavanel. Pavanel che aveva probabilmente, anche perché si era abituato con San Marco, avrebbe voluto essere nello staff di Baroni, invece poi alla fine probabilmente Baroni ha detto mi fido dei miei e vado avanti con i miei, e quindi sai è tutto un po' da scoprire anche il settore giovanile, perché con gli errori che magari sono stati fatti, ma anche con tante cose positive, i 9 anni di Margiotta sono stati...
0: Beh, i giocatori ne ha tirati fuori tanti.
9: Ne ha tirati fuori tanti, cioè nel senso, voglio dire...
0: Margiotta, tu mi insegni che non conta il risultato, conta i giocatori che tiri fuori.
9: Certo.
0: Poi lo stesso risultato, perché stare 6 stagioni in Primavera 1 non è da tutti, devo dire, sono retrocesso il Napoli, quindi, retrocesso la Lazio, certo, retrocesso il Milan.
9: Quindi secondo me Margiotta ha lavorato bene. Dopo sai... è cambiato tutto adesso io nel Verona vedo ancora più forte Sogliano dell'anno scorso, e l'unico grosso problema che ha è un discorso probabilmente all'interno della sede su determinate situazioni, cioè Sogliano da quello che mi risulta non è un direttore sportivo con la firma, cioè deve sempre essere avallato o da Zanzi o dalla dottoressa Gioè, nel senso che loro hanno... sono anche i responsabili legali,
0: come era il Verona con Gardini,
9: sì,
0: c'era anche
9: di questa società estera che controlla il Verona.
0: Così pensiero di Cristian invece un altro, dice dovremmo in questo momento semplicemente no, pensare a questo mercato cercando di fare il meglio possibile, vabbè, insomma, farei la firma per il ritorno di Pavel e di Darko, voi li riprendereste, insomma, Davidovic e Lasovic?
9: Beh, io non so come sia andata, non so le pretese. Davidovic non voleva più restare. Darko invece io l'avrei tenuto perché è un leader silenzioso. È un leader che con l'esempio si fa apprezzare. Ti dico, io ho fatto un'intervista a Faraone molto bella, appena è andato via dal Verona. è stato molto, poi con Faraoni ho un rapporto ancora prima di Darko, no? Dai tempi della Serie B di Grosso. E invece Darko ha declinato, per dirti, molto Darko. Gentile, ma declinato, sì. Molto serio, non vuole, sì. Non vuole parlare, non vuole.
0: A me la cosa che più lascia perplesso è il fatto che non si capiscano le vere intenzioni della proprietà. Se dicessero: ragazzi, ci sono tot debiti per tot anni, bisogna soffrire, capirei. Solo silenzi e frasi sibilline. Gaetano
9: ha ragione, cosa bisogna dire?
0: C'è altro da sottoscrivere, basta. Te ne leggo un altro. Cioè, Edmundson mi ricorda Davidovic per voglia, stazza, tecnica, poco sopraffina. Forse Edmundson è meglio in prospettiva, può diventare molto più forte. Pavel in Serie B ci starebbe bene, ma è mancato uno come lui attaccato alla maglia nella stagione passata. Quanti ne vedremo però di giocatori attaccati alla maglia, Gianluca, visto che poi tutto quanto è cambiato?
2: Ma sai,
0: perché conviene fare mercato, muovere i giocatori in fretta e poi vuoi pure la bandiera, insomma, è chiaro che non lo puoi fare, no?
9: Cioè, io dico che dipende sempre dalla società. Allora, a volte ha delle uscite, e credo che magari, anche parlando con dei colleghi, sto parlando di De Laurentiis, sia simpatico come un sasso. Però De Laurentiis, alla faccia di questi grandi fondi americani, insomma, kenioti, non so da dove viene, islandese, lui ha vinto due scudetti e una coppa nello spazio di tre anni. Cioè, anche l'Inter, tanto reclamizzata, credo che abbia vinto più o meno come Napoli, forse anche meno, perché comunque Napoli ha vinto due scudetti.
0: Ma lo stesso fondo dell'Inter è un fondo che asciuga, e dice: Totti, puoi tenere un anno De Vrij, tieniti Acerbi, non ti prendo i 30 milioni per un difensore.
9: Aurelio si è messo lì e ha cominciato fin dai tempi di Higuain a vendere bene, per poi ha proseguito, ti ricordi, con Cavani, con Higuain, e con adesso con l'abbiamo nominato prima, quello del Galatasaray.
0: Ah, Osimhen.
9: Osimhen. Cioè, quindi sai,
0: sono 100 milioni a botte.
9: Quindi alla fine, secondo me, la risposta, cioè, non è vero che non è vero che l'imprenditore, cioè che il calcio non è per gli imprenditori italiani, sono gli imprenditori italiani ai quali non interessa più il calcio, probabilmente.
0: Ci sono le tre amichevoli che farà il Verona: Virtus, Dolomiti Bellunesi, Rovereto, nel ritiro di Folgaria, tutte le 17.30. Caro Gianluca, quante ne farai? Tutte? Sì. Vabbè, sì.
9: No, io vado su, credo, seconda settimana. Sì, sì. Poi ci sono anche
0: i calendari. Sei curioso, sei curioso, Gianluca?
9: Sì, sono abbastanza curioso, anche se bisognerà aspettare le prime giornate di campionato, come ti ho detto prima in apertura di trasmissione, per vedere la reale forza e vedere anche i giocatori di Serie A come si caleranno nella realtà della Serie B.
0: Gianluca, grazie.
9: A voi.
0: Grazie a davvero. Eva Regba alla Fiorentina sarà l'ultima operazione di questa giornata del Verona, fra poco sarà ufficiale. Grazie a voi tutti, grazie a Matteo Sambugaro dal Due Torri. Una buona serata a voi tutti da Alessandro Di Pietro.
3: Su Radio Verona, Fuori Gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
4: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
21: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
24: No, e adesso?
25: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
1: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83. I migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it. In via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
24: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
5: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
6: Un uomo è stato arrestato dalla polizia al termine di un inseguimento in cui è stato anche sparato un colpo di pistola a una delle gomme dell'auto con la quale stava fuggendo. L'uomo non si era fermato all'alte durante un servizio di controllo. L'episodio è accaduto tra via Don Bassani e via Scuderlando in Borgo Roma. L'uomo sarebbe stato segnalato da un agente fuori servizio. L'auto su cui viaggiava è risultata rubata. Da lì sono scattati i controlli ai quali il 35enne moldavo con precedenti avrebbe reagito fuggendo. Lo sparo diretto allo pneumatico ne ha fermato la corsa. Le forze dell'ordine lo hanno fermato e messo in sicurezza.
7: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
8: È martedì 30 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Il gran caldo ha le ore contate. Già ieri sera la pioggia è caduta in alcune zone della provincia, alleviando la grande morsa della calura. Oggi si prevedono temporali soprattutto nelle zone pedemontane in serata, ma è domani la giornata in cui sono previsti eventi più consistenti che in alcuni casi potrebbero trasformarsi in violente grandinate. La regione ha diramato un'allerta gialla. Il termometro tornerà nella norma a partire da giovedì, con picchi attorno ai 32 gradi e un effetto più attenuato della cappa di umidità che porta a percepire temperature anche superiori. Nel frattempo si sono verificati diversi blackout nella fornitura di energia in città a causa dell'elevato consumo dei condizionatori e si sono registrati parecchi accessi al pronto soccorso ospedaliero per malori a causa del calore. Nei campi si inizia a temere la possibilità di carenza d'acqua. Il termometro, dopo la pausa di metà settimana, tornerà a salire, ma sembrano esclusi i picchi registrati negli ultimi giorni. Fiaccolata a Schio per ricordare Francesco, il giovane salesiano veronese morto in un incidente stradale alcuni giorni fa. Momenti intensi di commozione per i tanti ragazzi che hanno partecipato al servizio.
9: Erano in 10.000 ieri sera a Schio per l'abbraccio a Don Francesco e Alberto, vittime del tragico incidente in pedemontana. Una fiaccolata silenziosa e commossa, un cordone luminoso composto da persone di tutte le età e nazionalità. Bimbi, anziani, amici del Don Salesiano e dell'animatore. Dalla piazza fino al centro Don Bosco, dove il papà di Alberto ha voluto ringraziare la città per il gesto immenso di vicinanza.
10: Io sono un uomo semplice, non so parlare bene.

0: quindi dovete perdonarmi e aver pazienza. Stavo tenendo in mano sta candela e per un problema, io dico tecnico, ho dovuto girare il paravento, no? Quando ho girato il paravento, la candela ha cominciato a bruciare molto, molto più velocemente. E ho pensato alla vita di mio figlio, lo chiama Donfra, la vita di Donfra e di Berto, no? E loro non avevano paraventi, non avevano paura del rischio di essere spenti dal vento, no? Quindi penso si siano dati completamente senza paure. Quindi hanno avuto questa vita, mio figlio breve, troppo breve, però credo una vita molto intensa, una vita felice. Per noi era come l'aria che entra la mattina quando apri le finestre.
1: Scade oggi il termine per ricevere i fondi del PNRR condizionati allo stato di avanzamento dei progetti. Verona è tranquilla, salvo che per un dossier su cui si punta ad una proroga. Il servizio di Giovanni Salvatori.
2: Corsa contro il tempo per l'Arsenale. Ad oggi, 30 giugno, scade infatti il termine per l'erogazione dei fondi del PNRR, che saranno versati, vale per tutta Italia, a determinate condizioni legate alla progettazione, all'avvio o alla conclusione dei cantieri a seconda del tipo di progetto. Verona complessivamente è tra i capoluoghi virtuosi, avendo rispettato in sostanza tutte le scadenze. Avviene per il Forte Santa Caterina, dove sono stati pagati già quasi 7 milioni sui 15 totali di investimento, per le case Azzolini e la ciclabile tra Parona e Ponte Garibaldi, per le opere legate al filobus che frutteranno 14 milioni di euro aggiuntivi rispetto ai finanziamenti dello Stato. Ma c'è un'opera per cui si attende ancora, non senza qualche patema ad animo, la risposta dello Stato sulla richiesta di proroga al 31 agosto già avanzata dal Comune. Si tratta dell'Arsenale, nella fattispecie la ristrutturazione di Corte Centrale e Palazzina di Comando, progetto totale da 18,2 milioni di euro. Non bastavano infatti i ritrovamenti di ordigni e poi di reperti romani avvenuti in corso d'opera. A rallentare le operazioni ci si è messa anche la vicenda societaria della Italiana Costruzioni, vincitrice del bando, ma in seguito costretta dal Tribunale a vendere le partecipazioni in società con i conti in ordine, tra cui la Fratelli Navarra. Fino al perfezionamento dell'acquisto di quest'ultima, le banche non concedono finanziamenti neppure ai subappaltatori. Motivo per cui il Comune ha chiesto appunto una proroga a fine agosto per vicende sopravvenute ed eccezionali. Da Palazzo Barbieri filtra ottimismo, ma fino al verdetto nero su bianco il fiato resta sospeso. Nel compendio austriaco dovrebbero arrivare il Museo di Scienze Naturali, laboratori, aule didattiche e altri servizi per il pubblico.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo.
1: Qualche nuvola nelle prossime ore, ma il vero cambiamento avverrà domani, mercoledì 1 luglio, con nubi in progressivo aumento, piogge e rovesci a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla serata. La temperatura massima domani sarà di 35 gradi, la minima di 23.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Radio Verona.
3: Radio Verona Flashback.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Radio Verona.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro. www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Meteo.
3: Qualche nuvola nelle prossime ore, ma il vero cambiamento avverrà domani, mercoledì 1 luglio, con nubi in progressivo aumento, piogge e rovesci a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla serata. La temperatura massima domani sarà di 35 gradi, la minima di 23.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona, flashback.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346-0269-811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30.
4: 160 anni di storia. Uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore. Capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Prendimi così, con tutti i miei colori, se vuoi tranquillo.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Radio Verona.

0: Birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
5: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811, su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
6: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18:30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

giorno taccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Sono le 23 in punto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Hello. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sono le 2:01.
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.